0: La musica che cattura.
1: Il lunedì resto da solo, il martedì sento il mio vuoto, mercoledì faccio l'amore perché l'amore mi fa star bene, il giovedì mangio vegano, il venerdì quasi ci siamo detti se sopravviviamo domani usciamo.

0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
1: Ben trovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. La tregua è ancora lontana, l'accoglienza si fa per dire di ghiaccio. Il ritorno di Harry e Meghan nel Regno Unito riaccende i riflettori sulla frattura con William e Kate. I Sussex sono tornati stabilmente in Gran Bretagna con i figli, ma restano formalmente privati cittadini e senza ruoli ufficiali nella Royal Family. Tra fratelli e rispettive mogli la distanza è evidente. William e Kate avrebbero evitato accuratamente visite, inviti, incontri ufficiali, confermando insomma che il rapporto è ancora profondamente deteriorato. I reali hanno scelto la linea del keep calm and carry on. Nessuna scenata pubblica dunque, ma neanche segnali di una riconciliazione imminente. Insomma, a Buckingham Palace la parola d'ordine sembra essere una sola: distanza di sicurezza, e questa volta non riguarda solo i protocolli reali. Per Lady Gaga invece la priorità ora è una vita normale o quasi. Lei e Michael Polanski, diventati da poche settimane genitori, hanno le idee molto chiare su chi vogliono essere da qui ai prossimi mesi. Una mamma e un papà super riservati affinché tutto possa scorrere sereno e lontano dal gossip. Una missione non semplicissima, considerando che la pop star è una delle donne più fotografate del pianeta. Almeno per ora niente riflettori puntati sulla culla, ma la cantante sembra davvero determinata a portare a termine questa missione quasi impossibile. Infine, Dakota Johnson e Machine Gun Kelly sono la coppia che il gossip non aveva inserito in agenda. I due sono stati avvistati insieme a New York e, secondo le indiscrezioni, si starebbero frequentando, anche se in modo ancora molto informale. Il primo incontro decisivo sarebbe avvenuto al matrimonio di Taylor Swift e Travis Kelce lo scorso luglio. Poi è arrivata la serata nell'appartamento della Swift, prestato agli amici proprio per dare loro un po' di privacy. Peccato che la strategia abbia funzionato solo a metà, ed eccoli pizzicati insieme per la gioia dei tabloid. Insomma, se sono rose, saranno probabilmente accompagnate da una strimpellata di chitarra. È tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: E adesso un disco novità. Biagio Antonacci, Fit Saif, Spiritualè, disco novità su Lady.

0: le 3:01. La città è piena di energie, è fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
1: Vieni a provarla da Brogi e Collitorti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
2: L'oroscopo di Maya.
3: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya delle Stelle che ci guidano con i loro consigli anche in questa giornata. Ariete, l'ambizione di raggiungere ogni obiettivo lavorativo con il minimo sforzo potrebbe rivelarsi controproducente. Sarà opportuno valutare ogni situazione con attenzione. Prendetevi il tempo per riflettere al meglio. Toro, da tempo desideravate apportare dei cambiamenti nella vostra vita. È giunto il momento di farlo. In ambito sentimentale potreste chiudere alcune relazioni per intraprenderne di nuove. Nel lavoro potrebbero presentarsi delle nuove occasioni vincenti. Gemelli, in ambito sentimentale sarete più passionali del solito. Questo porterà beneficio alla coppia. Nel lavoro sono in arrivo dei cambiamenti che potrebbero portarvi a fare delle scelte particolarmente importanti e decisive. Cancro. Una giornata no dopo un periodo stellare può capitare. In questa fase dovrete essere bravi a riflettere e a mettere al primo posto ciò che per voi è veramente importante, lasciando da parte ciò che vi nuoce e non vi fa stare bene. Leone. Oggi sarà opportuno restare concentrati e non perdere mai di vista gli obiettivi da raggiungere. Per l'ennesima volta avrete occasione di mettere in evidenza la vostra personalità. Nelle relazioni di coppia riuscirete a trovare il giusto equilibrio. Vergine, la relazione di coppia prosegue senza particolari ostacoli. Siete contenti della vicinanza del partner, ma desiderate affrontare alcune questioni che vi stanno a cuore. Prestate attenzione alla scelta delle parole da usare, ma trovate il coraggio di parlare. Bilancia. Non sarete oggi molto soddisfatti degli ultimi progressi fatti. Sapete di dover fare qualcosa di più per raggiungere il vostro traguardo. E allora non arrendetevi, ma cercate di darvi da fare il più possibile. Scorpione. Il coraggio di mettervi in gioco non vi mancherà affatto. Utilizzerete tutte le vostre energie per distinguervi dalla massa. Il capo vi noterà e i colleghi di lavoro faranno lo stesso, chiedendo il vostro supporto e ricambiando il favore. Sagittario, il rapporto con la famiglia sarà oggi caratterizzato da alti e bassi. Non riuscirete ad andare sempre d'accordo, ci saranno dei discorsi difficili da affrontare e gli scontri non mancheranno. Cercate di portarvi sempre con gentilezza e ascolto. Capricorno, lo stress rischierà di prendere il sopravvento oggi. Verrete messi sotto pressione e neanche le persone care riusciranno a porre fine a simili meccanismi. Cercate di staccare la spina il prima possibile e di riposare mente e corpo. Acquario. Sarete oggi ambiziosi e saprete rapportarvi con le persone nel modo giusto. Questo renderà la vostra strada più semplice, ma ci saranno comunque degli ostacoli da superare. Forza e determinazione saranno necessari per andare avanti. Pesci, vi sentirete oggi un po' stanchi. Avrete bisogno di recuperare le forze e di lasciarvi alle spalle alcuni accadimenti che vi hanno un po' preoccupati. Cercate di chiedere aiuto se ne avete bisogno e soprattutto riposatevi il più possibile. Oggi vi saluto con le parole di Michelangelo. Meno idee si hanno e meno si è disposti a cambiarle. Ciao a tutte e a tutti.
2: A domani con l'oroscopo di Maya.

e ci rimugino. È proprio tipico. È tipico di me che non mi fido di te, che invece dici che ti fidi di me e che vorresti ci fidassimo. Ma qui che casca, l'asino.

0: Sono le 4 e un minuto. Riconosci questo suono? È un'auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un'auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un'auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
1: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino. Lady. La musica che cattura.

0: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
1: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio,
2: può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
1: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
3: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
4: Amiche per la vita!
1: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
5: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
6: Questo cammino dobbiamo completarlo.
5: Un film luminoso e pieno di speranza.
7: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
5: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
8: Siete le sorelle Owens?
9: Sì, se amiamo qualcuno muore.
8: Ma dai, a settembre
9: siamo streghe,
8: ritorna la magia
9: e siamo maledette.
8: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
9: Aspetto questo momento da un'eternità.
10: Sì, è vero.
8: Amori e incantesimi 2, al cinema.
11: Ready,

0: Sono le 4 e 59 minuti.
1: La città è piena di energie, è fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Rei EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
2: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
3: A tutti a questo nuovo appuntamento con la nostra classifica. Eccole che arrivano le 20 posizioni più alte che siamo andati a ascoltare questa settimana, come sempre all'interno delle nostre trasmissioni qua su Radio Lady, le canzoni più ascoltate, quindi come sempre dalla posizione numero 20 alla prima, con un po' di canzoni che escono da questa classifica, e vado subito a dirvi quali sono questa settimana. Si tratta di White Girl Wasted di Anna, ma anche di Los Angeles di Blanco e Businessman di Dito nella Piaga. Abbiamo quindi tre nuove entrate, le troveremo tra pochissimo, ma intanto partiamo dalla posizione numero 20 della nostra Hit Lady, che questa settimana è occupata da Giusy Ferreri e il suo singolo Vuoto Cosmico.
4: Numero 20.
5: Io

0: Posizione numero 20 per l'ultimo singolo di Giusy Ferreri, che questa settimana occupa la posizione più bassa della nostra hit lady con la sua canzone, che è il secondo brano della collaborazione insieme a Michele Canova, Yorfida. Arriva mentre Giusy Ferreri prosegue la sua carriera solista dopo il percorso parallelo intrapreso invece con la sua band alternativa Bloom. Andiamo subito alla posizione numero 19 e perde ben 10 posizioni Madonna con la sua Danceteria.
1: Numero

0: solo dopo tanti anni Madonna continua a essere onnipresente nelle classifiche, compresa la nostra, è infatti stata presente diverse settimane, ma continua veramente a dettare legge, in questo caso raccontando i suoi esordi musicali e fortunati con la sua Dance Theria, che questa settimana troviamo alla posizione numero 19. Arriva però la nostra prima nuova entrata della settimana e la troviamo proprio alla posizione numero 18, Genova e Napoli, Alfa e Gigi D'Alessio.
1: Numero 18. Una

l'altro hanno presentato durante il pre-partita di Genoa-Napoli, inaugurando così anche il campionato proprio delle loro due squadre, che sono raccontate all'interno di questa canzone. Questa è la prima delle tre nuove entrate della settimana, ma passiamo subito alla posizione numero 17, dove perde qualche posizione anche Bruno Mars con la sua On My Soul. Numero 17.

0: My Soul, Bruno Mars da qualche settimana, anche lui all'interno della nostra hit lady, la nostra classifica tra le canzoni più ascoltate, una canzone d'amore frizzante, solare, positiva, che sicuramente gli è valso tutto questo successo. Andiamo avanti però nella nostra hit lady, perché è proprio la posizione numero 16 che troviamo la seconda delle tre nuove entrate di questa settimana. Si tratta di Peggy Gou con un nuovo singolo dal titolo Woman.
1: Numero 16.

0: Woman, nuovo singolo di Peggy Goo, scritto però con la virgola, e così sono presenti sia la parola woman che la parola man al suo interno. Una canzone pubblicata in realtà tra le hit estive di quest'anno e realizzata insieme ad Ayra Starr, una cantante nigeriana afrobeats e pop. Una canzone che hanno detto loro stesse speriamo vi accompagni con i tanti bei ricordi estivi. Andiamo a concludere questa prima parte però della nostra classifica, che torna tra pochissimo ripartendo dalla posizione numero 15. Hit lady,
1: disco novità.

classifica ci sono anche U2, che come sapete sono tornati per questi 50 anni di carriera con una nuova canzone che segue tra l'altro un EP con tante canzoni sempre caratterizzate insomma dal loro impegno e anche diciamo da quello che è il loro stile, ma in questo caso Street of Dreams è arrivata da sola come singolo questa settimana fino alla posizione numero 15, perdendo quindi qualche posizione rispetto alla scorsa settimana. Andiamo invece subito a scoprire la terza e ultima nuova entrata di questa settimana. Si tratta di Kintsugi, l'ultimo singolo di Elisa.

0: oggi è l'arte di riparare le cose preziose, in realtà andando proprio a sottolineare, no, la frattura con dell'oro. Questa è la bellissima arte giapponese che Elisa ha cercato di inglobare in qualche modo nel significato ma anche nel titolo di questa sua nuova canzone, che è la terza e ultima entrata di questa settimana alla posizione numero 14. Posizione numero 13 invece per Cat's Eye con Animal.
1: Numero 13.

0: e ha presentato quest'estate questo singolo Animal, che sicuramente ha dato loro il successo internazionale e che è anche il secondo estratto dal loro terzo EP intitolato Wild, pubblicato proprio nell'agosto di quest'anno. Abbiamo ascoltato le Cat's Eye questa settimana in salita nella nostra Hit Lady, e in salita c'è anche Julie con Serenamente alla posizione numero 12.
1: Numero 12.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: nuova collaborazione per il produttore Giuli insieme al cantautore Bresh, pubblicata quest'estate. La canzone è Serenamente, una canzone estratta proprio dal quarto album in studio di Giuli, Solito Cinema, e poi inserito anche nell'edizione deluxe invece dell'album di Bresh, Mediterraneo. Li abbiamo trovati insieme nella nostra classifica, la posizione numero 12 in salita, e arriviamo quindi alla posizione numero 11, dove guadagna qualche posizione anche Ernia con il suo singolo Dedica.
1: Numero 11.
2: Che nome

0: Medica, canzone di Ernia con la quale il cantante vuole raccontare il suo rapporto con la città in cui è cresciuto, parlando anche di senso di appartenenza e di tutte le caratteristiche di una città che poi è Milano, che è la vera protagonista di questa canzone, che ci porta così alla conclusione di questa seconda parte della Hit Lady. Riprendiamo però tra pochissimo proprio dalla posizione numero 10.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
3: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.
6: Un film luminoso e pieno di speranza.
8: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
6: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
9: Siete le sorelle Owens?
10: Sì, se amiamo qualcuno muore.
9: Ma dai,
11: a settembre
10: siamo streghe.
11: Ritorna la magia.
10: E siamo maledette.
11: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
12: Aspetto questo momento da un'eternità.
13: Sì, è vero.
11: Amori e incantesimi 2, al cinema.

0: con la sua Good Old Days, questa settimana in discesa di 6 posizioni fino alla numero 10, per una canzone che ci ha sicuramente accompagnato in queste ultime settimane con questo bravo artista che dalla strada è arrivato al successo internazionale. Lasciamo Chris Sarandi per salire, così come sale di qualche posizione anche l'ultimo singolo di Ligabue, alla posizione numero 9, Qualcosa per te.
1: Numero 9.

sua Qualcosa per te, una canzone che vuole raccontare una persona da vicino che attraversa un momento difficile, anche senza soffermarsi troppo sulle motivazioni, ma solo andando proprio a raccontare l'effetto, le conseguenze. Questo il nostro Ligabue alla posizione numero 9, ma saliamo fino alla numero 8, dove Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari ci fanno ascoltare Goya. Cosa so?

0: sogni senza me.
1: Una visione un po' surreale, quella che hanno Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari all'interno di questa canzone, e che cercano proprio di richiamare con il nome e le immagini, ovviamente, che rievoca questo grande artista Goya, che dà anche il titolo a questa canzone, che questa settimana guadagna diverse posizioni all'interno della nostra classifica. Posizione numero 7, qua siamo arrivati, scende invece Achille Lauro con la sua La città degli angeli.
2: Numero 7.

La città degli angeli, scritta proprio tra Los Angeles, città che da sempre rappresenta una fonte di ispirazione per Achille Lauro e l'Italia, una riflessione che è anche un po' il ritratto di una generazione che cerca il suo posto nel mondo. Abbiamo trovato questa canzone alla posizione numero 7 questa settimana e allora continuiamo con la numero 6, dove perde 4 posizioni Saif insieme a Bresh e la loro

0: Safe Bresh, due cantanti della nuova generazione con il loro linguaggio, che in questo caso hanno deciso di unire le loro forze in questo nuovo featuring e nella loro Parlar d'amore, che comunque questa settimana perde qualche posizione, addirittura il podio della nostra classifica. Andiamo quindi tra poco a svelare le 5 posizioni più alte, ovviamente restate con noi.
1: I tuoi annunci su radiolady.it. Se cerchi, offri, vendi o regali, invia una mail a lavetrina@radiolady.it. Il servizio è gratuito. La
2: vetrina! Solo su www.radiolady.it.
1: Hit Lady! Hit Lady! Numero 5.

tornati nella nostra Hit Lady, la nostra classifica delle canzoni più ascoltate qua su Radio Lady, e qua siamo proprio ai brani più ascoltati nella nostra emittente, proprio perché siamo nell'ultima parte, quella che va dalla posizione 5 alla numero 1 di questa settimana. E abbiamo subito cominciato bene con la voce e lo stile di Olivia Dean con il suo singolo Baby Steps, che questa settimana troviamo in salita proprio alla posizione numero 5. Posizione numero 4, guadagnano 4 posizioni anche gli italiani New Genea, questa è Care. Numero

0: loro inconfondibile stile mediterraneo, così possiamo chiamarlo, che ancora insomma ci riporta ai suoni estivi. Questa è Carré e l'abbiamo ascoltata questa settimana alla posizione numero 4 in salita. Siamo dunque arrivati al podio, che questa settimana è occupato tra gli altri da Malcolm Todd, posizione numero 3 per la sua Earrings.
1: Numero 3.

canzone pubblicata un paio d'anni fa, arrivata adesso al successo internazionale, come si dice, virale, e questa settimana guadagna ben 3 posizioni, arrivando fino al nostro podio, Earrings. Posizione numero 2 invece, questa settimana perdono la vetta Fabio Rovazzi insieme ad Arisa e Nino D'Angelo con La costiera amalfitana. Numero 2.

0: brano composto da Fabio Rovazzi, Nino D'Angelo e Arisa per La Costiera Amalfitana, canzone che ci accompagna da un po' di tempo e che questa settimana scende alla posizione numero 2 della nostra classifica, e siamo quindi davvero arrivati al momento in cui vi sveliamo la canzone più ascoltata in questa settimana e in questi giorni qua su Radio Lady. Ma si tratta di lei, la nostra Gianna Nannini, con il suo ultimo singolo, Meraviglioso Errore.
1: Numero 1.

0: Meraviglioso errore, la canzone più ascoltata questa settimana anche qua su Radio Lady, lo avete appena sentito con la nostra classifica in cui vi ho fatto riascoltare le posizioni dalla numero 20 alla numero 1 e come sempre con qualche canzone che ha lasciato la nostra classifica e con 3 questa settimana nuove entrate nella Hit Lady. Ricordiamo come sempre le canzoni che sono uscite dalla top 20: Businessman di Dito nella Piaga, Los Angeles di Blanco, ma anche White Girl Wasted di Anna. Io vi aspetto la prossima settimana per tutti gli aggiornamenti della nostra Hit Lady. Ciao a tutti.
1: Era la Hit Lady. Hit Lady. Le canzoni più suonate da Radio.

sono momenti che passano in fretta e il tempo che vola sa di sigaretta. Ci sono momenti che pensi alla vita ed altri in cui credi che è proprio finita.

0: Bentrovati, buon giovedì 1 ottobre con il GR delle buone notizie. Un nuovo guardiano del pianeta arriva dallo spazio. Partiamo dall'ambiente. Nei giorni scorsi sono stati messi in orbita due nuovi satelliti europei, Flex Sentinel 3C, con un obiettivo molto concreto: osservare meglio la salute del nostro pianeta. Flex studierà le foreste arrivando a rilevare anche il processo di fotosintesi, mentre Sentinel 3C controllerà oceani e atmosfera. Due nuovi occhi nello spazio per capire prima cosa sta succedendo sulla Terra e proteggere meglio i suoi ecosistemi. Una nuova specie di felino scoperta sulle Ande. In Bolivia è stata identificata una nuova specie di piccolo felino selvatico, il Leopardus tilcaio. Vive nelle foreste nebulose delle Ande e pesa appena 1,5 kg circa. La scoperta è particolarmente importante perché rappresenta la prima nuova specie di felino vivente descritta scientificamente da oltre un secolo. Una bella dimostrazione di quanto ancora ci sia da scoprire sul nostro pianeta. Intelligenza artificiale per prevenire le epidemie. Una ricerca italiana guarda invece al futuro della salute. Un gruppo della Sapienza di Roma ha sviluppato un sistema di intelligenza artificiale capace di prevedere quali virus potrebbero essere collegati a determinate specie di mammiferi. L'obiettivo è individuare più rapidamente possibili virus zoonotici, cioè quelli che possono passare dagli animali all'uomo, e quindi migliorare la capacità di prevenire eventuali future epidemie. E chiudiamo con un'idea decisamente originale e tutta italiana. I cercatori artisti hanno trasformato i dati provenienti da sistemi di monitoraggio ambientale della Laguna di Venezia, compresi quelli del MOSE, in immagini e musica generate da un algoritmo. L'obiettivo è rendere più comprensibili ai cittadini fenomeni che normalmente vediamo sotto forma di numeri e grafici. In pratica, la tecnologia trasforma la salute dell'ambiente in qualcosa che possiamo anche ascoltare. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Lega.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci guidano con i loro consigli anche in questa giornata. Ariete, l'ambizione di raggiungere ogni obiettivo lavorativo con il minimo sforzo potrebbe rivelarsi controproducente. Sarà opportuno valutare ogni situazione con attenzione. Prendetevi il tempo per riflettere al meglio. Toro, da tempo desideravate apportare dei cambiamenti nella vostra vita. È giunto il momento di farlo. In ambito sentimentale potreste chiudere alcune relazioni per intraprenderne di nuove. Nel lavoro potrebbero presentarsi delle nuove occasioni vincenti. Gemelli, in ambito sentimentale sarete più passionali del solito. Questo porterà beneficio alla coppia. Nel lavoro sono in arrivo dei cambiamenti che potrebbero portarvi a fare delle scelte particolarmente importanti e decisive. Cancro, una giornata no dopo un periodo stellare può capitare. In questa fase dovrete essere bravi a riflettere e a mettere al primo posto ciò che per voi è veramente importante, lasciando da parte ciò che vi nuoce e non vi fa stare bene. Leone, oggi sarà opportuno restare concentrati e non perdere mai di vista gli obiettivi da raggiungere. Per l'ennesima volta avrete occasione di mettere in evidenza la vostra personalità. Nelle relazioni di coppia riuscirete a trovare il giusto equilibrio. Vergine, la relazione di coppia prosegue senza particolari ostacoli. Siete contenti della vicinanza del partner, ma desiderate affrontare alcune questioni che vi stanno a cuore. Prestate attenzione alla scelta delle parole da usare, ma trovate il coraggio di parlare. Bilancia. Non sarete oggi molto soddisfatti degli ultimi progressi fatti. Sapete di dover fare qualcosa di più per raggiungere il vostro traguardo. E allora non arrendetevi, ma cercate di darvi da fare il più possibile. Scorpione, il coraggio di mettervi in gioco non vi mancherà affatto. Utilizzerete tutte le vostre energie per distinguervi dalla massa. Il capo vi noterà e i colleghi di lavoro faranno lo stesso, chiedendo il vostro supporto e ricambiando il favore. Sagittario, il rapporto con la famiglia sarà oggi caratterizzato da alti e bassi. Non riuscirete ad andare sempre d'accordo, ci saranno dei discorsi difficili da affrontare e gli scontri non mancheranno. Cercate di portarvi sempre con gentilezza e ascolto. Capricorno, lo stress rischierà di prendere il sopravvento oggi. Verrete messi sotto pressione e neanche le persone care riusciranno a porre fine a simili meccanismi. Cercate di staccare la spina il prima possibile e di riposare mente e corpo. Acquario, sarete oggi ambiziosi e saprete rapportarvi con le persone nel modo giusto. Questo renderà la vostra strada più semplice, ma ci saranno comunque degli ostacoli da superare. Forza e determinazione saranno necessari per andare avanti. Pesci, vi sentirete oggi un po' stanchi. Avrete bisogno di recuperare le forze e di lasciarvi alle spalle alcuni accadimenti che vi hanno un po' preoccupati. Cercate di chiedere aiuto se ne avete bisogno e soprattutto riposatevi il più possibile. Oggi vi saluto con le parole di Michelangelo. Meno idee si hanno e meno si è disposti a cambiarle. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: La musica che cattura.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord insiste una certa nuvolosità ad ovest e in Lombardia, con qualche isolata piovigine sulle Alpi occidentali. Tempo più soleggiato altrove, temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi. Al centro tempo stabile in prevalenza soleggiato, pur con qualche innocuo addensamento sulla Toscana. Temperature stazionarie con massime tra 24 e 28 gradi. Al sud condizioni in prevalenza soleggiate, salvo locale variabilità su bassa calata e Sicilia Ionica, senza fenomeni associati. Temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi. Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Giovedì 1 ottobre 2026 è il 274esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 7:07 e tramonta alle 18:52. La santa del giorno è Santa Teresa di Lisieux. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 1 ottobre del 1880 lo scienziato Thomas Edison apre la sua prima fabbrica di lampadine, la Edison Lamp Works, a Menlo Park in California. Nel 1958 la NASA viene creata per sostituire la NACA. Nel 1869 viene emessa dalle poste dell'impero austro-ungarico la Correspondence Card, è la prima cartolina postale al mondo. È il 1 ottobre del 1976 quando il canale giapponese Asahi TV manda in onda il primo episodio di Candy Candy, cartone animato ispirato al manga creato da Yumiko Igarashi. 4 anni dopo arriverà anche in Italia, diventando uno dei più amati e seguiti da un'intera generazione di bambini e adolescenti. E nel 1982 nei negozi arrivano i CD, nuovo formato di supporto musicale sviluppato nell'ambito di un progetto comune tra Philips e Sony. È l'album 50 Second Street di Billy Joel, il primo compact disc della storia ad arrivare nei negozi di musica. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 1 ottobre del 1978 gli azzurri della pallavolo maschile salgono per la prima volta sul podio mondiale. Nella competizione organizzata in Italia conquistano l'argento dopo aver perso in finale per 0-3 con l'URSS. Nel 1989 in Svezia si conclude il 16° campionato europeo di pallavolo maschile. L'Italia vince il suo primo titolo continentale battendo in finale i padroni di casa per 3-1. E nel 2000 con la cerimonia di chiusura terminano i giochi olimpici del nuovo millennio. A Sydney 2000 gli atleti italiani conquistano 13 ori, 8 argenti e 13 bronzi. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 1 ottobre del 1992 Zucchero lancia l'album Miserere. Nel 1995 Elite FIBA pubblicano il disco dal vivo Lacho Drom, Buon Viaggio. E nel 1998 Alex Britti è primo in classifica con Solo una volta o tutta la vita. Passiamo ora ai nati oggi. Compie 72 anni Milly Carlucci, conduttrice televisiva di quarantennale esperienza e volto storico dell'intrattenimento serale della RAI. Compie 68 anni la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen. Spegne 65 candeline l'allenatore di calcio ed ex calciatore italiano di ruolo centrocampista Walter Mazzarri. Ne spegne 56 il cantautore italiano Samuele Bersani. E buon compleanno a Daniele Bossari, il conduttore televisivo e conduttore radiofonico italiano, compie 52 anni. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che chi predica al deserto perde il sermone.
4: Disco novità.

0: Sono le 7:02. La città è piena di energie, è fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Rei EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da €34.900.
1: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
2: Un giorno dalla redazione da Francesca Balestrieri, momenti di forte tensione nel carcere Don Bosco di Pisa. Secondo quanto appreso nel tardo pomeriggio di ieri, un gruppo di circa 40 persone, tutti detenuti, si è barricato in un punto dell'edificio chiedendo di incontrare il comandante della polizia penitenziaria e la direttrice della struttura. La rivolta sarebbe partita dopo che alcuni reclusi avrebbero scoperto nelle celle cimici collocate ai fini investigativi. La protesta è stata ripresa in una live su TikTok da un detenuto. Il device è finito nella sua disponibilità nonostante i divieti. Gli Stati Uniti stanno valutando con molta attenzione se l'Iran sia coinvolto nell'incidente avvenuto vicino alla base RAF di Fairford in Regno Unito, promettendo molto presto delle risposte. Ad affermarlo è il presidente americano Donald Trump dallo studio ovale. Nelle scorse ore il premier britannico Burnham, al termine del congresso del Labour a Liverpool, aveva sottolineato l'esistenza di forti indizi secondo cui l'Iran ha avuto un ruolo nella vicenda. Attimi di paura ieri al liceo Ariosto di Ferrara, dove un giovane ha aggredito un 15enne nei bagni dell'istituto con un coltello da 15 centimetri. La vittima ha reagito ferendosi lievemente a una mano nel tentativo di difendersi. I carabinieri hanno identificato e arrestato il presunto aggressore. Si tratta di un maggiorenne della zona, disoccupato. È ritenuto responsabile dei reati di lesioni aggravate e porto abusivo di arma da taglio. Interrogato dal PM, l'indagato è stato sottoposto agli arresti presso una struttura sanitaria in attesa di udienza di convalida. Al momento non si conoscono le motivazioni dell'aggressione. Vittorio Sgarbi è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma, lo conferma lo stesso nosocomio. A quanto si apprende, il critico d'arte si trova in terapia intensiva. Secondo il magazine online Il Graffio, che ha dato per primo la notizia, l'ex deputato sarebbe in gravi condizioni. Non sono stati resi noti i motivi del ricovero. Restano in vigore i controlli alle frontiere con la Spagna. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha deciso di prorogare per altri 15 giorni le verifiche alle frontiere aeree e marittime dopo aver sentito il Comitato di Analisi per l'Immigrazione e la Sicurezza delle Frontiere. Alla base della decisione vi sono l'attuale situazione dell'exclave spagnola di Ceuta e in particolare il permanere delle criticità già riscontrate. Lo sport, Diana Bianchedi ha annunciato che lascia l'incarico da capodelegazione della nazionale conferito lo scorso agosto. A seguito delle dichiarazioni rilasciate dal ministro per lo sport e i giovani Andrea Bodi e delle polemiche che ne sono scaturite negli organi di stampa, rassegno le mie dimissioni da capodelegazione della nazionale, il comunicato sul sito della FIGC. Per ora è tutto, a più tardi.
1: La musica che cattura!

0: Devo cambiare fisioterapista. Qualche consiglio?
1: Vai da Ecomedica. Nuovi spazi, una nuova palestra riabilitativa e maggiore disponibilità per un percorso che integra valutazione specialistica, fisioterapia e mantenimento.
0: Fanno anche massoterapia?
1: Certo, ma anche tanto altro. Kinesiterapia, onde d'urto focali, laser, tecar, magnetoterapia, elettrostimolazioni e riabilitazione specialistica della mano.
0: Ci vado subito allora.
1: Ecomedica Poliambulatorio. A Empoli, in via Luigi Cherubini 2. Info allo 0571 99 281.
0: E per tutto il mese di ottobre, in occasione dell'Ottobre Rosa, pacchetti dedicati alla prevenzione del tumore al seno.
2: Lady, non trascurare la salute dei tuoi occhi. Ottobre è il mese della vista e della prevenzione. Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino offre il controllo della vista gratuito.
3: Ottica Colpo d'Occhio pensa proprio a tutti. Occhiale completo monofocale a partire da 149 euro e occhiale progressivo a partire da 319 euro. Vieni a trovarci.
2: Ottica Colpo d'Occhio, solo il meglio per i tuoi occhi. A Montelupo Fiorentino, in viale Centofiori, di fronte alla ASL.
4: Lady,
5: da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
6: Nuova linea, prezzi vecchi.
5: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
6: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
5: In offerta lancio al 50%.
6: Riccardo Corredi.
5: Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
4: Lady,
1: cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.
4: Lady,
7: con GMF la tua auto è in buone mani.
1: GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, è il punto di riferimento per riparazioni qualificate su vetture di tutte le marche, con assistenza specializzata, tagliandi in garanzia e servizio pneumatici, anche tagliandi multimarca certificati.
7: Inoltre forniamo montaggio e assistenza impianti GPL e metano Landi Renzo.
1: GMF autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 4640 176 e su autofficinagmf.it.
8: GMF Autofficina cerca meccanico anche apprendista per inserimento in organico.
9: Questa è Lady. Questa è Lady.
10: One and one. One and one. Uno lo vivi, uno lo ricordi.
11: Uno lo vivi, uno lo ricordi.

0: sale è un rimedio antico e prezioso che riduce tutti gli stati infiammatori dell'apparato respiratorio e permette di respirare in libertà, migliorando così il benessere fisico e la qualità del sonno.
1: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, grotta di sale. A Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook Aerosal Empoli.
2: Lady. Monta in sella.
3: Sali a bordo.
2: Qualunque sia il tuo mezzo, con Mazzi e Taddei sarà sempre efficiente e sicuro.
3: L'officina Mazzi e Taddei è specializzata nella revisione e riparazione di microcar, scooter, moto e motocarri.
2: Da noi trovi personale esperto, ricambi sempre originali e un comodo servizio di ritiro del mezzo in giornata, anche a domicilio.
3: Officina Mazzi e Taddei, autorizzata a Piaggio Service, Aprilia, Châtenay, Liger, Aixam. A Empoli, zona Santa Maria, in via della Repubblica 5860.
4: Adesso trovi in esposizione i nuovi scooter Piaggio e Aprilia.
2: Per info 0571 94 50 34.
4: In questo periodo devono essere revisionati i ciclomotori e i motocarri entrati in circolazione nel 2022 e quelli revisionati nel 2024.
2: Lady.
5: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
6: Nuova linea, prezzi vecchi.
5: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
6: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
5: In offerta lancio al 50%.
6: Riccardo Corredi.
5: Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
2: Lady. Non trascurare la salute dei tuoi occhi. Ottobre è il mese della vista e della prevenzione. Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino offre il controllo della vista gratuito.
7: Ottica Colpo d'Occhio pensa proprio a tutti. Occhiale completo monofocale a partire da 149 euro e occhiale progressivo a partire da 319 euro. Vieni a trovarci.
2: Ottica Colpo d'Occhio, solo il meglio per i tuoi occhi. A Montelupo Fiorentino in viale Cento Fiori di fronte alla ASL.
8: Lady.
9: Lotto Volante, questa settimana è con My Nutritional, centro specializzato in nutrizione della dottoressa Susanna Agnello, attivo nel territorio empolese e città limitrofe come San Miniato, Fucecchio, Signa e Limite sull'Arno.
10: Da My Nutritional il percorso parte dalla persona. La valutazione non si limita al peso sulla bilancia. Composizione corporea, analisi del metabolismo, nutrigenetica e test del microbiota intestinale sono innovazioni che permettono di impostare un'accurata strategia nei casi di dimagrimento difficile, patologie e nutrizione sportiva.
9: My Nutritional. Info al 320 96 52 987 o su mynutritional.it.

0: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
1: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. La borsa a baguette è quell'accessorio che non stanca mai, un vero scudo che risolve ogni dubbio legato agli abbinamenti. Questo oggetto riconoscibile, nato per essere portato sotto il braccio, è diventato nel tempo un pilastro imprescindibile per l'eleganza femminile di tutti i giorni. Scegliere questo gioiello significa scommettere su un'immagine forte, unendo un'assoluta comodità a quel tocco di malizia che valorizza chiunque in qualsiasi situazione. Un tempo la borsetta rettangolare era vista solo come vezzo serale o al massimo un dettaglio adatto alle occasioni più esclusive. Oggi lo scenario è del tutto evoluto. I creatori di moda sono riusciti a stravolgere questo simbolo intramontabile proponendo tessuti di ogni genere e finiture più elaborate. Il modello compatto non è più relegato agli eventi di gala, ma diventa il protagonista di insiemi molto raffinati, ideali anche per un caffè pomeridiano o una passeggiata in centro. La chiave del suo enorme successo sta nel

freschezza, mentre le colorazioni scure offrono un aspetto più rigoroso e sofisticato. Si va dalle sagome morbide, perfette da infilare in spalla sopra un cappotto, fino alle forme più rigide e geometriche da stringere saldamente tra le mani. Ogni declinazione possiede un'anima davvero singolare. Per sfoggiarla al meglio bastano pochissime accortezze, senza bisogno di inventarsi combinazioni troppo complesse. L'opzione azzeccata è sfruttarla senza pensieri, accostandola a un abito in seta

0: mutando un abbigliamento essenziale in una vera dimostrazione di carattere e gusto. E per ora è tutto da Giulia Carla, Te Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione della neurologa italiana, premio Nobel per la medicina, Rita Levi Montalcini. Le donne hanno sempre dovuto lottare doppiamente, hanno sempre dovuto portare due pesi, quello privato e quello sociale. Le donne sono la colonna vertebrale della società.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord insiste una certa nuvolosità ad ovest e in Lombardia, con qualche isolata piovigine sulle Alpi occidentali. Tempo più soleggiato altrove, temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi. Al centro tempo stabile e in prevalenza soleggiato, pur con qualche innocuo addensamento sulla Toscana. Temperature stazionarie con massime tra 24 e 28 gradi. Al sud condizioni in prevalenza soleggiate, salvo locale variabilità su bassa Calabria, Calabria e Sicilia Ionica, senza fenomeni associati. Temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi.
3: Spot. Nuovi charms per il mio bracciale e magari anche un paio di orecchini. Da Alino Mancini trovo tutti i brand di gioielli di tendenza che piacciono a me, con tante proposte in oro e argento perfette per completare i miei look. E poi orologi per lui e lei e tante idee anche da regalare.
4: Da Alino Mancini, gioielleria orologeria, a Empoli nella sede storica di Via Segantini.
3: E shop online sul sito alinomancini.com.
4: Un'emozione che non finisce mai. Lady.
5: Manutenzione del cambio automatico? Con GMF la tua auto è in buone mani.
6: Da GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, offrono un servizio professionale di manutenzione cambio automatico studiato per garantire sicurezza e affidabilità, maggiore durata della meccanica, massime prestazioni e risparmio.
5: Da GMF utilizzano solo ricambi Eoli certificati, strumenti all'avanguardia e personale specializzato. Prenota subito la manutenzione del tuo cambio automatico e riscopri il piacere di guidare.
6: GMF Autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
7: GMF Autofficina cerca meccanico anche apprendista per inserimento in organico.
4: Lady.
7: Siepi da tagliare? C'è Francolini.
8: Prati da tenere in ordine senza fatica? C'è Francolini.
7: Quell'attrezzo da riparare? Ci pensa Francolini.
8: Dal 1960 Francolini vende e ripara macchine per giardinaggio e agricoltura. Esperienza e professionalità al servizio del tuo verde. A Baccaiano Montesperto, via Virginio 142, 0571 60 80 63. Francolini.it.
4: Lady.
9: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
10: Nuova linea, prezzi vecchi.
9: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
10: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
9: In offerta lancio al 50%.
10: Riccardo Corredi.
9: Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
4: Lady.
11: Venerdì 2 ottobre alle 9.35 su Radio Lady torna a Casa Selectia, tartuferia di Castel Fiorentino. In studio Giulia Dignani e Giulia Calugi ci parleranno dell'inizio della stagione del tartufo bianco, con qualche curiosità al riguardo. Vi aspettiamo in diretta su Radio Lady.
12: Regala nuove opportunità alla tua azienda o negozio.
13: Radio Lady cresce sempre di più. Fallo insieme a noi.
12: Fai conoscere la tua impresa. Fai pubblicità su Radio Lady. Per informazioni chiamalo 0571 70 09 31 oppure scrivi a spot@radiolady.it.
14: www.empolichannel.it. Il sito di informazione per i tifosi dell'Empoli Calcio. Un portale ricco di aggiornamenti continui. www.empolichannel.it.
15: Morir.

0: Radio Lady. Radio Lady.
1: Sono le 8:00.
2: Riconosci questo suono? È un auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un'auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
3: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Momenti di forte tensione nel carcere Don Bosco di Pisa, secondo quanto appreso nel tardo pomeriggio di mercoledì 30 settembre, un gruppo di circa 40 persone, tutti detenuti, si è barricato in un punto dell'edificio chiedendo di incontrare il comandante della polizia penitenziaria e la direttrice della struttura. La rivolta sarebbe partita dopo che alcuni reclusi avrebbero scoperto nelle celle cimici collocate a fini investigativi. La protesta è stata ripresa in una live su TikTok da un detenuto. Il device è finito nella sua disponibilità nonostante i divieti.
4: Resta in vigore lo stop a Schengen con la Spagna. Ieri il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha deciso di prorogare per altri 15 giorni le verifiche alle frontiere aeree e marittime dopo aver sentito il comitato di analisi per l'immigrazione e la sicurezza delle frontiere riunitesi ieri mattina. Pronta la risposta di Madrid, che ha esteso a sua volta i controlli alle frontiere interne, nei porti e negli aeroporti per i viaggiatori provenienti dall'Italia.
5: L'esecuzione della pena capitale nei confronti di Krista Pike in Tennessee è fallita e la condannata è stata portata in ospedale per ricevere le cure. Lo rendono noto i suoi avvocati. In una nota ufficiale, i legali segnalano la difficoltà di accesso alle vene e l'assenza di assistenza medica di emergenza. Anche alcuni testimoni avevano riferito dell'episodio, spiegando che Krista Pike continuava a respirare anche dopo l'iniezione letale. La Corte Suprema aveva dato luce verde all'esecuzione dopo che un tribunale federale aveva ordinato di sospendere in extremis l'iniezione letale.
4: Vittorio Sgarbi è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma, lo conferma lo stesso nosocomio. A quanto si apprende, il critico d'arte si trova in terapia intensiva. Secondo il magazine online Il Graffio, che ha dato per primo la notizia, l'ex deputato sarebbe in gravi condizioni. Non sono stati resi noti i motivi del ricovero.
5: Dopo le decisioni assunte da ENP e Kuwait, sono molto ben avviate le interlocuzioni tra la Presidenza del Consiglio e il governo libico per favorire l'adesione di Tamoil all'appello sul price cap dei carburanti. Lo fanno sapere fonti di Palazzo Chigi. L'obiettivo è estendere ulteriormente l'iniziativa e contribuire a contenere il costo di benzina e gasolio a beneficio degli automobilisti italiani.
4: Con un post su Instagram, Cristiano Ronaldo ha confermato di aver reciso il cordone ombelicale che da 24 anni lo teneva legato alla maglia del Portogallo. Al momento giusto dirò a tutti i portoghesi le ragioni che mi hanno spinto a lasciare la nazionale, a cui mi sono sempre dedicato. Ora è il momento di augurare buona fortuna al Portogallo e a tutti i miei compagni di squadra, senza eccezioni, ha detto. Dopo la panchina con la Norvegia, una volta capito di essere destinato a rimanere seduto anche domani sera contro la Danimarca, il fuoriclasse portoghese ha deciso di darci un taglio e lasciare il ritiro.
5: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Buongiorno Lady. Disco novità.
1: Willy Peyote, Non c'è di che. Disco novità su Lady.
6: Scrivo a notte fonda, mentre sta nave affonda, contro un muro di gomma, non serve tu risponda.

0: Hai sempre sognato di avere il bagno perfetto? Con Leonori 2000 il tuo sogno diventa realtà in soli 6 giorni.
1: Hai capito bene, in soli 6 giorni realizziamo il tuo bagno curando ogni minimo dettaglio: impianto idraulico, elettrico, opere murarie e rivestimenti.
0: Avrai una progettazione personalizzata e potrai scegliere le soluzioni d'arredo più adatte.
1: Leonori 2000, il tuo bagno, il tuo stile. Vieni a trovarci nella nostra grande mostra di 800 metri quadrati con bagni in esposizione, oltre a rivestimenti e accessori d'arredo di alta qualità. Zona artigianale Baccaiano a Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it. Lady.
2: Venerdì 2 ottobre alle 12.15 appuntamento su Radio Lady con Ecomedica, centro medico polispecialistico diagnostico di Empoli. Con ospite in studio il dottor Pietro Pasquetti, specialista in fisiatria, parliamo della nuova fisioterapia. Più spazi, una nuova palestra e un percorso che integra valutazione specialistica, fisioterapia e mantenimento. Non mancate, Ecomedica vi aspetta venerdì 2 ottobre alle 12.15 solo su Radio Lady. Lady.
1: Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it. Lady.
3: La musica e la poesia di un album a capolavoro. Martedì 17 e mercoledì 18 novembre al Teatro Verdi di Firenze, Fiorella Mannoia canta Anime Salve, lo straordinario disco di Fabrizio De André con Ivano Fossati, reinterpretato da una delle voci più raffinate della musica italiana. Martedì 17 e mercoledì 18 novembre al Teatro Verdi. Prevendite Box Office Toscana e Ticket One. Lady.
4: Siepi da tagliare? C'è Francolini!
5: Prati da tenere in ordine senza fatica? C'è Francolini!
4: Quell'attrezzo da riparare? Ci pensa Francolini!
5: Dal 1960 Francolini vende e ripara macchine per giardinaggio e agricoltura. Esperienza e professionalità al servizio del tuo verde. A Baccaiano Montespertoli, via Virginio 142, 0571 60 80 63. Francolini.it.
6: Questa è Lady! Questa è Lady!
7: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Giovedì 1 ottobre 2026 è il 274esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 7.07 e tramonta alle 18.52. La santa del giorno è Santa Teresa di Lisieux. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 1 ottobre del 1880 lo scienziato Thomas Edison apre la sua prima fabbrica di lampadine, la Edison Lamp Works, a Menlo Park in California. Nel 1958 la NASA viene creata per sostituire la NACA. Nel 1869 viene emessa dalle poste dell'impero austro-ungarico la Correspondence Card, è la prima cartolina postale al mondo. È il 1 ottobre del 1976 quando il canale giapponese Asahi TV manda in onda il primo episodio di Candy Candy, cartone animato ispirato al manga creato da Yumiko Igarashi. 4 anni dopo arriverà anche in Italia, diventando uno dei più amati e seguiti da un'intera generazione di bambini e adolescenti. E nel 1982 nei negozi arrivano i CD, nuovo formato di supporto musicale sviluppato nell'ambito di un progetto comune tra Philips e Sony. È l'album 52nd Street di Billy Joel, il primo compact disc della storia ad arrivare nei negozi di musica. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 1 ottobre del 1978 gli azzurri della pallavolo maschile salgono per la prima volta sul podio mondiale. Nella competizione organizzata in Italia conquistano l'argento dopo aver perso in finale per 0-3 con l'URSS. Nel 1989 in Svezia si conclude il 16° campionato europeo di pallavolo maschile. L'Italia vince il suo primo titolo continentale battendo in finale i padroni di casa per 3-1. E nel 2000 con la cerimonia di chiusura terminano i giochi olimpici del nuovo millennio. A Sydney 2000 gli atleti italiani conquistano 13 ori, 8 argenti e 13 bronzi. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 1 ottobre del 1992 Zucchero lancia l'album Miserere. Nel 1995 Elite Fiba pubblicano il disco dal vivo Lacio Drom, Buon Viaggio. E nel 1998 Alex Britti è primo in classifica con Solo una volta o tutta la vita. Passiamo ora ai nati oggi. Compie 72 anni Milly Carlucci, conduttrice televisiva di quarantennale esperienza e volto storico dell'intrattenimento serale della RAI. Compie 68 anni la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen. Spegne 65 candeline l'allenatore di calcio ed ex calciatore italiano di ruolo centrocampista Walter Mazzarri. Ne spegne 56 il cantautore italiano Samuele Bersani. E buon compleanno a Daniele Bossari, il conduttore televisivo e conduttore radiofonico italiano, compie 52 anni. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che chi predica al deserto perde il sermone.
8: Buongiorno Lady, la mattina con Radio Lady.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buongiovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci guidano con i loro consigli anche in questa giornata. Ariete, l'ambizione di raggiungere ogni obiettivo lavorativo con il minimo sforzo potrebbe rivelarsi controproducente. Sarà opportuno valutare ogni situazione con attenzione. Prendetevi il tempo per riflettere al meglio. Toro, da tempo desideravate apportare dei cambiamenti nella vostra vita. È giunto il momento di farlo. In ambito sentimentale potreste chiudere alcune relazioni per intraprenderne di nuove. Nel lavoro potrebbero presentarsi delle nuove occasioni vincenti. Gemelli, in ambito sentimentale sarete più passionali del solito. Questo porterà beneficio alla coppia. Nel lavoro sono in arrivo dei cambiamenti che potrebbero portarvi a fare delle scelte particolarmente importanti e decisive. Cancro. Una giornata no dopo un periodo stellare può capitare. In questa fase dovrete essere bravi a riflettere e a mettere al primo posto ciò che per voi è veramente importante, lasciando da parte ciò che vi nuoce e non vi fa stare bene. Leone. Oggi sarà opportuno restare concentrati e non perdere mai di vista gli obiettivi da raggiungere. Per l'ennesima volta avrete occasione di mettere in evidenza la vostra personalità. Nelle relazioni di coppia riuscirete a trovare il giusto equilibrio. Vergine. La relazione di coppia prosegue senza particolari ostacoli. Siete contenti della vicinanza del partner, ma desiderate affrontare alcune questioni che vi stanno a cuore. Prestate attenzione alla scelta delle parole da usare, ma trovate il coraggio di parlare. Bilancia. Non sarete oggi molto soddisfatti degli ultimi progressi fatti. Sapete di dover fare qualcosa di più per raggiungere il vostro traguardo. E allora non arrendetevi, ma cercate di darvi da fare il più possibile. Scorpione, il coraggio di mettervi in gioco non vi mancherà affatto. Utilizzerete tutte le vostre energie per distinguervi dalla massa. Il capo vi noterà e i colleghi di lavoro faranno lo stesso, chiedendo il vostro supporto e ricambiando il favore. Sagittario, il rapporto con la famiglia sarà oggi caratterizzato da alti e bassi. Non riuscirete ad andare sempre d'accordo, ci saranno dei discorsi difficili da affrontare e gli scontri non mancheranno. Cercate di portarvi sempre con gentilezza e ascolto. Capricorno, lo stress rischierà di prendere il sopravvento oggi. Verrete messi sotto pressione e neanche le persone care riusciranno a porre fine a simili meccanismi. Cercate di staccare la spina il prima possibile e di riposare mente e corpo. Acquario, sarete oggi ambiziosi e saprete rapportarvi con le persone nel modo giusto. Questo renderà la vostra strada più semplice, ma ci saranno comunque degli ostacoli da superare. Forza e determinazione saranno necessari per andare avanti. Pesci, vi sentirete oggi un po' stanchi. Avrete bisogno di recuperare le forze e di lasciarvi alle spalle alcuni accadimenti che vi hanno un po' preoccupati. Cercate di chiedere aiuto se ne avete bisogno e soprattutto riposatevi il più possibile. Oggi vi saluto con le parole di Michelangelo. Meno idee si hanno e meno si è disposti a cambiarle. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Buongiorno, Lady.

sono i Maroon 5 con Nobody's Love per entrare in diretta così oggi alle porte Cossassi, anche velocemente perché abbiamo un sacco di cose da fare e soprattutto tra poco arriva la ricetta della nostra Michela. Intanto buon primo ottobre a tutti voi, eh? Era una

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, un chilometro di coda per veicolo fermo in avaria tra Calenzano e via 1 variante verso nord. In A11 permangono rallentamenti e code per traffico verso Firenze tra Pistoia e Bivio con la 1 e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretole. Arriviamo alla Fiepilì, dove troviamo code a tratti verso il capoluogo tra Ginestra e Firenze Scandicci. Verso Pisa, stessa situazione tra Cascina e Pisa Nord-Est. Troviamo inoltre code in uscita a Santa Croce per chi proviene da Firenze, in uscita a Pisa Nord-Est, S16 Firenze-Livorno. Siamo al trasporto pubblico locale, sono aperte da quest'oggi le domande per la richiesta di bonus back TPL studenti della città metropolitana di Firenze, il rimborso fino al 60% sugli abbonamenti per studenti e studentesse della città metropolitana fiorentina, sono esclusi i residenti del comune di Firenze. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
2: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto?
3: Ma che, devo ancora farlo. Ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
2: Allora ti dico io da chi andare. Alla Manta Empoli. Pensano a tutto loro. Hanno anche il medico in sede.
3: La conosco. Pensavo facessero solo passaporti.
2: No, no. Bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
3: Allora vado subito alla Manta.
4: Agenzia Manta. Un team sempre a disposizione per un servizio rapido e efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43. Adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 12 21. agenziamanta.it.
5: Lady. Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.
6: Lady. Non trascurare la salute dei tuoi occhi. Ottobre è il mese della vista e della prevenzione. Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino offre il controllo della vista gratuito.
7: Ottica Colpo d'Occhio pensa proprio a tutti. Occhiale completo monofocale a partire da 149 euro e occhiale progressivo a partire da 319 euro. Vieni a trovarci.
6: Ottica Colpo d'Occhio, solo il meglio per i tuoi occhi. A Montelupo Fiorentino in Viale Centofiori di fronte alla ASL.
5: Lady.
8: Devo cambiare fisioterapista. Qualche consiglio?
9: Vai da Ecomedica. Nuovi spazi, una nuova palestra riabilitativa e maggiore disponibilità per un percorso che integra valutazione specialistica, fisioterapia e mantenimento.
8: Fanno anche massoterapia?
9: Certo, ma anche tanto altro. Kinesiterapia, onde d'urto focali, laser, tecar, magnetoterapia, elettrostimolazioni e riabilitazione specialistica della mano.
8: Ci vado subito allora.
9: Ecomedica Poliambulatorio. A Empoli, in via Luigi Cherubini 2. Info allo 0571 99 281.
8: E per tutto il mese di ottobre, in occasione dell'Ottobre Rosa, pacchetti dedicati alla prevenzione del tumore al seno.
10: Good morning.
11: Buongiorno, Lady.

Buonasera Marco Mengoni, è il primo appuntamento del giovedì mattina e come sapete con la ricetta, e quindi tra poco parliamo appunto di cucina con la nostra proposta di oggi con Michela in studio. Darin, questa è Moonlight.

0: non ci entro mai. Cosa c'è nella padella? Mmm, che profumino. Fai assaggiare un pezzettino, ma che bontà. Ma che bontà. Ma che cos'è questa rubina?
1: Ed eccoci qua con la ricetta anche in questo primo di ottobre, oggi giovedì, e siamo in compagnia della nostra Michela.
2: Oh, salutiamo ottobre. Allora, buongiorno Cristina, oggi la ricetta mi piaceva a me, quindi l'ho presa io, perché insomma ho detto, ma guarda, la voglio rifare, perché è un piatto sfizioso, potrebbe essere o un antipasto o per esempio un pasto invece un po' più, insomma, che prepari anche più velocemente, oppure per un aperitivo magari fra amici. Allora, innanzitutto è la pinza, che è variamente farcita. Io non sapevo infatti che la pinza, per esempio, era questa, una specie, sembra una focaccia, no? Non rotonda, ma è naturalmente allungata, no?
1: Vabbè, la pinza ora va più di moda della pizza.
2: Ah sì? E però ho visto che non ha lo stesso impasto della pizza,
1: perché
2: la pinza
1: ha un impasto
2: infatti,
1: diverso.
2: Ha un impasto diverso, infatti è più digeribile, perché per esempio ho visto, sono informata che frumento, riso, oppure ci sono varie farine, anche quelle di soia, insomma ci sono almeno tre o quattro farine, non quelle, la classica 00 o 0. Poi viene lievitata molto a lungo, molto più della pizza, e quindi voi non avete altro che da fare, da prendere queste per due persone. Poi naturalmente se prendete per esempio due pinze.
1: Ah, ma tu quindi le prendi già pronte?
2: Sì, le prendo già pronte. Se poi siete bravi, le potete appunto fare anche da soli. Però io non darò la ricetta delle pinze.
1: Prendi la base già pronta, diciamo.
2: Volevo far capire magari a chi ci ascolta e che magari o non conosce, o magari magari ha sentito, però non sapeva magari anche la differenza.
1: Ok, quindi le basi già pronte della pinza, e quindi
2: due pinze. E poi cosa si fa? Si prende l'aceto, 100 grammi di aceto balsamico, 40 grammi di zucchero di canna, 200 grammi di robiola di capra, poi olio extravergine di oliva, sale, 6 fichi freschi, quindi fichi la stagione proprio adesso, 200 grammi di prosciutto di Parma e gherigli di noce, quindi anche le noci, quindi siamo in periodo autunnale, basilico fresco. Andiamo a vedere come preparare appunto, no, il ripieno per le nostre pinze. Versate l'aceto balsamico in un pentolino, aggiungete lo zucchero di canna, portate dolcemente a ebollizione, lasciate sobbollire fino a ridurre il liquido di circa la metà, ottenendo una salsa densa e lucida. Spegnete il fuoco e lasciate raffreddare completamente. Trasferite la robiola in una ciotolina, aggiungete un filo di olio extravergine di oliva, un pizzico di sale, lavoratela con una spatola fino a ottenere una crema morbida e omogenea. Lavate i fichi, asciugateli e tagliateli in quattro spicchi. Scaldate le pinze in forno già caldo per alcuni minuti fino a renderle fragranti e leggermente croccanti. Distribuite sulla superficie il prosciutto, la crema di robiola, i fichi freschi, completate con i gherigli di noci. Terminate con la riduzione al balsamo, quindi ce lo stendete, insomma ce lo mettete un pochino, e qualche foglia di basilico.
1: Basilico fresco.
2: Basilico fresco. Oggi
1: dillo con parole tue.
2: Mi incarto. Servite subito ben calda, quindi deve essere ben calda. E voilà, la ricetta è fatta. Semplice, con insomma gli ingredienti, c'è un po' insomma per l'aceto balsamico con lo zucchero, poi per il resto insomma ecco c'è il prosciutto di Parma e c'è anche gherigli e basilico.
1: Okay.
2: E voilà, e naturalmente la rubiola.
1: Ok, quindi abbiamo riassunto un'altra volta gli ingredienti. Comunque non importa che li riassumiamo, perché tanto tra poco la posti, quindi in tutte le nostre pagine.
2: Mi è venuta così, volevo solamente dire un ingrediente e poi l'ho ridetti tutti.
1: Allora, la pagina social, la pagina di Radio Lady, Radio Lady On Air, quindi tra poco troverete la ricetta postata, la troverete anche sul gruppo Cucinare Che Bontà, il gruppo Facebook appunto che gestisce Michela, quindi se volete iscrivetevi e condividete le vostre ricette, oppure le potete mandare come... alla mail,
2: sì, a Michela @radiolady.it o allo 0571 77256 o 77257,
1: oppure venendo qua
2: in via Ponzano 82 a Empoli. Naturalmente non siamo a Empoli. Poi la riduzione di aceto potete anche magari vi avanza balsamica, è perfetta anche per accompagnare formaggi, brava, o formaggi stagionati, carne alla griglia, verdure grigliate,
1: oppure ci condisci l'insalata. Un piatto di verdure grigliate, sa, quello che vuoi, insomma, se vi piace l'aceto balsamico va su tutto. Va bene, ok.
2: Poi,
1: perfetto,
2: abbiamo detto tutto,
1: ricordiamo l'appuntamento di sabato mattina con la ricetta internazionale.
2: E qui ti fermo perché io sabato
1: non ci sei, quindi salta, quindi Patrizia sarà ovviamente disperata perché non avrà la coreografia. Era già pronta, cioè vabbè, comunque recupererete sabato prossimo. Salutiamo Freddy che tanto tra un po' ci chiama e poi
2: io vi saluto, vi
1: e quindi
2: con
1: noi
2: la
1: ci sentiamo con la ricetta giovedì prossimo,
2: che oggi
1: quindi
2: la vedo
1: mandate
2: bella in forma.
1: Ma in che senso? Che sto bene?
2: Forma.
1: Mi vedi bene? Mi vedi
2: vai,
1: la maglina chiara, vintage. Ok, quindi ci vediamo giovedì prossimo.
2: Giovedì
1: va bene.
2: Ciao
1: Miki. Ciao.
3: Cucinare che bontà torna giovedì prossimo. Cucinare che bontà.

0: certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
1: A settembre ritorna la magia.
2: Aspetto questo momento da un'eternità.
3: Sì, è vero.
1: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
4: Secondo te siamo maledette?
5: No.
1: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
6: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
7: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
8: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
7: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
9: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
10: Amiche per la vita!
7: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
11: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
12: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
11: Ogni possibilità inizia con un passo.
12: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
13: Questo cammino dobbiamo completarlo.
11: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
14: Spot.
15: Qualità.
16: Esperienza.
15: Professionalità.
16: Un'offerta sempre attenta alle nuove esigenze, all'innovazione tecnologica, all'evoluzione delle mode.
15: Un'accurata selezione delle migliori marche: Ray-Ban Meta, Out Off, David Beckham, Swarovski e tante altre.
16: Ottica Blu è il più ampio assortimento di occhiali da sole e da vista per uomo, donna e bambini. Scopri l'alta professionalità nella misurazione della vista e nella corretta applicazione delle lenti a contatto.
15: Ottica Blu è anche servizio rapido di cambio lenti.
16: Ottica Blu, un occhio di riguardo per i vostri occhi. A Empoli, via Pratignone 120, zona Pontano, ampio parcheggio.
17: Lady,
18: devo cambiare fisioterapista. Qualche consiglio?
17: Vai da Ecomedica. Nuovi spazi, una nuova palestra riabilitativa e maggiore disponibilità per un percorso che integra valutazione specialistica, fisioterapia e mantenimento.
18: Fanno anche massoterapia?
17: Certo, ma anche tanto altro. Kinesiterapia, onde d'urto focali, laser, tecar, magnetoterapia, elettrostimolazioni e riabilitazione specialistica della mano.
18: Ci vado subito allora.
17: Ecomedica Poliambulatorio, a Empoli in via Luigi Cherubini 2. Info allo 0571 99 281.
18: E per tutto il mese di ottobre, in occasione dell'Ottobre Rosa, pacchetti dedicati alla prevenzione.

0: via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
1: GMF Autofficina cerca meccanico anche apprendista per inserimento in organico.
2: Lady.
3: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
4: Nuova linea, prezzi vecchi.
3: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
4: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
3: In offerta lancio al 50%.
4: Riccardo Corredi.
3: Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
2: Lady. All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente, dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
5: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
2: Osteria Montellori, a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755 anche su WhatsApp. Fai conoscere la tua impresa. Fai pubblicità su Radio Lady. Per informazioni chiama lo 0571 70 09 31 oppure scrivi a spot@radioledi.it.
6: Good morning.
7: Buongiorno Lady.

0: 9:01. La città è piena di energie, è fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
1: Vieni a provarla da Brogi e Collitorti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: La situazione di disordini nel carcere di Pisa si è risolta senza l'uso della forza questa mattina intorno alle 6:30. Non ci sono stati feriti. La protesta era iniziata nella serata di ieri intorno alle 18, quando alcuni detenuti di un reparto della casa circondariale di Pisa avevano preso possesso degli ambienti impedendo accesso alla polizia penitenziaria. Per ostacolare l'ingresso degli agenti sarebbero state realizzate anche barricate e versato olio, rendendo percorsi scivolosi e creando inoltre un potenziale rischio di incendio.
2: Israele ha temuto un altro 11 settembre, questa volta a Tel Aviv, dopo che un volo Fly Dubai, diretto da Dubai a Tel Aviv, è stato costretto a interrompere la rotta per il copilota che ha aggredito il comandante, tentando, secondo le prime ricostruzioni, di far schiantare l'aereo. Un passeggero eroe è stato accolto dal premier israeliano Benjamin Netanyahu, che ne ha lodato il coraggio, mentre il ministro della difesa di Tel Aviv ha parlato di tentativo di attacco jihadista.
3: Gli Stati Uniti stanno valutando con molta attenzione se l'Iran sia coinvolto nell'incidente avvenuto vicino alla base RAF di Fairford in Regno Unito, promettendo molto presto delle risposte. Ad affermarlo è il presidente americano Donald Trump dallo studio ovale. Nelle scorse ore il premier britannico Burnham, al termine del congresso del Labour a Liverpool, aveva sottolineato l'esistenza di forti indizi secondo cui Teheran ha avuto un ruolo nella vicenda.
2: Krista Pai, che è sopravvissuta a due dosi letali di pentobarbital durante il tentativo di esecuzione in Tennessee, la cinquantenne condannata a morte per omicidio è stata poi trasferita in un ospedale nelle vicinanze. Lo riferiscono i giornalisti che hanno assistito alla procedura. Le sue attuali condizioni di salute non sono state rese note. Dopo il tentativo fallito, gli avvocati di Pai che hanno presentato un'istanza d'urgenza per fermare l'esecuzione.
3: Resta in vigore lo stop a Schengen con la Spagna. Ieri il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha deciso di prorogare per altri 15 giorni le verifiche alle frontiere aeree e marittime dopo aver sentito il Comitato di Analisi per l'Immigrazione e la Sicurezza delle Frontiere riunitosi ieri mattina. Pronta la risposta di Madrid, che ha esteso a sua volta i controlli alle frontiere interne nei porti e negli aeroporti per i viaggiatori provenienti dall'Italia.
2: Lo sport e il tennis, buona la prima per Luciano Darderi, l'italo-argentino è al secondo turno dell'ATP 500 di Tokyo grazie alla vittoria contro Casper Ruud per 7-6, 6-3 in un'ora e 50 minuti di gioco. Nel calcio, Cristiano Ronaldo ha lasciato il ritiro del Portogallo alla vigilia della sfida di Nations League contro la Danimarca. Le motivazioni, ha detto, le spiegherà in seguito. Intanto domani l'Italia torna in campo in Nations League contro la Francia, lo farà senza la capodelegazione Diana Bianchedi, che ha lasciato l'incarico dopo le dichiarazioni rilasciate dal ministro per lo sport e giovani Andrea Bodi e delle polemiche che ne sono scaturite.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
4: Lady, la musica che cattura.

0: Bentrovati, buon giovedì 1 ottobre con il GR delle buone notizie. Un nuovo guardiano del pianeta arriva dallo spazio. Partiamo dall'ambiente. Nei giorni scorsi sono stati messi in orbita due nuovi satelliti europei, Flex e Sentinel 3C, con un obiettivo molto concreto: osservare meglio la salute del nostro pianeta. Flex studierà le foreste arrivando a rilevare anche il processo di fotosintesi, mentre Sentinel 3C controllerà oceani e atmosfera. Due nuovi occhi nello spazio per capire prima cosa sta succedendo sulla Terra e proteggere meglio i suoi ecosistemi. Una nuova specie di felino scoperta sulle Ande. In Bolivia è stata identificata una nuova specie di piccolo felino selvatico, il Leopardus tilcaio. Vive nelle foreste nebulose delle Ande e pesa appena 1,5 kg circa. La scoperta è particolarmente importante perché rappresenta la prima nuova specie di felino vivente descritta scientificamente da oltre un secolo. Una bella dimostrazione di quanto ancora ci sia da scoprire sul nostro pianeta. Intelligenza artificiale per prevenire le epidemie. Una ricerca italiana guarda invece al futuro della salute. Un gruppo della Sapienza di Roma ha sviluppato un sistema di intelligenza artificiale capace di prevedere quali virus potrebbero essere collegati a determinate specie di mammiferi. L'obiettivo è individuare più rapidamente possibili virus zoonotici, cioè quelli che possono passare dagli animali all'uomo, e quindi migliorare la capacità di prevenire eventuali future epidemie. E chiudiamo con un'idea decisamente originale e tutta italiana. Ricercatori e artisti hanno trasformato i dati provenienti da sistemi di monitoraggio ambientale della Laguna di Venezia, compresi quelli del MOSE, in immagini e musica generate da un algoritmo. L'obiettivo è rendere più comprensibili ai cittadini fenomeni che normalmente vediamo sotto forma di numeri e grafici. In pratica, la tecnologia trasforma la salute dell'ambiente in qualcosa che possiamo anche ascoltare. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Spot. Lotto volante, questa settimana è con My Nutritional, centro specializzato in nutrizione della dottoressa Susanna Agnello, attivo nel territorio empolese e città limitrofe come San Miniato, Fucecchio, Signa e Limite sull'Arno.
2: Da My Nutritional il percorso parte dalla persona. La valutazione non si limita al peso sulla bilancia. Composizione corporea, analisi del metabolismo, nutrigenetica e test del microbiota intestinale sono innovazioni che permettono di impostare un'accurata strategia nei casi di dimagrimento difficile, patologie e nutrizione sportiva.
1: My Nutritional. Info al 320 96 52 987 o su mynutritional.it.
3: Lady. Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
4: Nuova linea, prezzi vecchi.
3: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
4: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
3: In offerta lancio al 50%.
4: Riccardo Corredi.
3: Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
1: Lady. All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente, dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
5: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
1: Osteria Montellori, a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755 anche su WhatsApp.
6: Lady. Siepi da tagliare? C'è Francolini.
1: Prati da tenere in ordine senza fatica? C'è Francolini.
6: Quell'attrezzo da riparare? Ci pensa Francolini.
1: Dal 1960 Francolini vende e ripara macchine per giardinaggio e agricoltura. Esperienza e professionalità al servizio del tuo verde. A Baccaiano Montespertoli, via Virginio 142, 0571 60 80 63. Francolini.it.
7: Buongiorno Lady.
8: Buongiorno Lady.
7: Buongiorno Lady.

Sober Camarade su Radio Lady alle 9:15 minuti su Radio Lady. Arriva anche lui, Ligabue, questo è il suo ultimo singolo, davvero molto bello, Qualcosa per te.

Che bella, spacca cuore Samuele Bersani. Ma parliamo di video che sono diventati virali perché vedono un attore, una star di Hollywood molto amata e di cui spesso se ne parla anche, diciamo, in maniera un po' negativa, soprattutto in seguito al famoso divorzio dalla moglie e il fatto che non parla con la figlia da anni. Insomma, diciamo un attore un po' controverso, però amatissimo, e tutte quelle della mia generazione appunto l'hanno amato. Se vi dico Top Gun, chiaro che il pensiero va a lui, a Tom Cruise, diventato sempre sulla cresta dell'onda grazie anche a tutta la saga di Mission Impossible, al seguito poi di Top Gun Maverick, che è arrivato al cinema qualche tempo fa. Perché parlo di Tom Cruise? Perché c'è un video che è diventato virale ci fa vedere, diciamo, si vede che è un video girato da una videocamera evidentemente di sorveglianza, quindi proprio riprende la spontaneità di Tom Cruise e quindi ci fa vedere un lato bello o umano veramente di Tom. Allora, cosa è successo? Tom Cruise stava camminando insieme al suo staff, erano in un albergo evidentemente, e a un certo punto passano davanti a una stanza che evidentemente era una sorta di stanza, diciamo così, dove i camerieri e le cameriere dell'albergo magari avevano, non so, le loro cose, dove la stanza di ricreazione, insomma, dove facevano le loro pause, eccetera eccetera, no? E la videocamera riprende in primo piano una giovane, una ragazza, evidentemente una cameriera, appunto nel modo in cui è vestita, a testa bassa. Quindi, e non si capisce infatti cosa sta facendo, è lì ferma a testa bassa, quindi un po' piegata su se stessa. E poi inquadra la porta dove si vede passare praticamente lo staff di Tom Cruise e Tom Cruise. Tom Cruise vede questa ragazza e passa. Dopo 3 secondi fa marcia indietro, si affaccia dentro la stanza, guarda questa ragazza e le si avvicina. E si vede che è preoccupato, cioè la tocca leggermente su una spalla e le chiede: tutto bene? Cioè, come se diciamo effettivamente pensasse magari che in quel momento lì questa ragazza si stesse sentendo male, oppure magari stesse piangendo, non so, stesse vivendo un momento, diciamo, un po' difficile. Quindi lei si gira, immaginate voi, tutti i giri e capisci che quello che ti ha gentilmente toccato la spalla chiedendoti that's right, cioè tutto bene, non è altro che Tom Cruise. Io sarei svenuta, cioè lei è rimasta un attimino diciamo così imbarazzata, un po' spiazzata, e lui ha visto che lei in realtà era piegata sul sedile semplicemente perché si stava rilassando, guardando, magari scrollando TikTok, che ne so, semplicemente stava guardando il cellulare, non stava né piangendo, non si sentiva male, insomma era tutto un malinteso. Lui allora le ha fatto un bel sorriso, le ha dato un pugnetto così affettuoso per incoraggiarla, e lei le ha sorriso imbarazzatissima, le ha ringraziato per questo gesto così semplice di premura affettuosa di una persona non sconosciuta, Tom Cruise, che però mostra di aver avuto una certa sensibilità nell'accorgersi di quello che poteva essere magari anche un momento diciamo così di sconforto, no? Di questa ragazza, magari, che ne so, forse era stata trattata male, avrà pensato dal suo caposala, oppure semplicemente non si sente bene, insomma ha dimostrato attenzione verso questa ragazza, infatti che lo ha ringraziato. Il video ripreso appunto da questa videocamera è ovviamente stato poi postato ed è diventato, inutile dirlo, virale, perché la gentilezza, quando è spontanea e quando dimostra anche che un personaggio famoso, insomma, ha un lato umano bello, è normale, è bello che diventi virale. Questi sono i video belli da vedere. Ripeto, niente di eclatante, è una storia molto semplice. Quante volte vi sarà capitato magari di vedere una persona, di non capire se stesse male o meno, di avvicinarvi per accertarvi che andasse tutto bene. Diciamo che è bello quando una persona appunto dimostra attenzione verso un'altra. In questo caso poi l'ha fatto Tom Cruise, insomma, che, ripeto, il video è assolutamente vero, spontaneo, quindi insomma bello, è piaciuto. Devo dire che oggi Tom Cruise, insomma, ha riguadagnato qualche punto, non che l'avesse perso.
persi, però insomma sicuramente se ci fosse così una classifica avrebbe guadagnato diversi punti, almeno nella mia classifica personale. David Bowie, Blue Jean, dagli anni 80, e poi a seguire c'è Gere Traffico.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, 4 km di coda per veicolo fermo in avaria tra Firenze e Scandicci. Abbiamo una variante verso nord, sempre in A1, code verso Roma per traffico intenso tra Firenze Impruneta e Firenze Sud. Verso nord tra Incita Reggello e Firenze Impruneta. In A11 permangono code verso Firenze tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretole tra Pistoia e il Bivio con l'A1. Stessa situazione in Fipiri tra Ginestra e Firenze Scandicci verso Firenze. Verso Pisa code a tratti tra Cascina e Pisa Nord-Est. E ancora code in uscita a Santa Croce provenendo da Firenze, in uscita a Pisa Nord-Est da SCC Firenze Livorno. Prima di salutarci, per il TPL sono aperte da quest'oggi le domande per aderire al bonus back TPL studenti della città metropolitana di Firenze, la misura che rimborsa fino al 60% gli abbonamenti trimestrali e annuali per studenti e studentesse della città metropolitana fiorentina. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
2: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
3: Nuova linea, prezzi vecchi.
2: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
3: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
2: In offerta lancio al 50%.
3: Riccardo Corredi.
2: Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio. Lady.
4: Nuovi charms per il mio bracciale e magari anche un paio di orecchini. Da Alino Mancini trovo tutti i brand di gioielli di tendenza che piacciono a me, con tante proposte in oro e argento perfette per completare i miei look. E poi orologi per lui e lei e tante idee anche da regalare.
5: Da Alino Mancini, gioielleria orologeria, a Empoli nella sede storica di via Segantini.
4: E shop online sul sito alinomancini.com.
5: Un'emozione che non finisce mai. Lady.
6: Respirare nella Grotta di Sale non è solo un momento di relax e divertimento. Il sale è un potente rimedio naturale per raffreddore, sinusiti e adenoidi. E per te, mamma che accompagni il tuo bambino, la seduta è omaggio.
5: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, Grotta di Sale. A Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook Aerosal Empoli.
7: Lady. Non trascurare la salute dei tuoi occhi. Ottobre è il mese della vista e della prevenzione. Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino offre il controllo della vista gratuito.
8: Ottica Colpo d'Occhio pensa proprio a tutti. Occhiale completo monofocale a partire da 149 euro e occhiale progressivo a partire da 319 euro. Vieni a trovarci.
7: Ottica Colpo d'Occhio, solo il meglio per i tuoi occhi. A Montelupo Fiorentino in viale Centofiori di fronte alla ASL.
9: Lady.
10: Amore, ma come fai a leggere al buio? Dai, accendi la nuova lampada di Cristalensi.
11: Vero, è talmente adatta al nostro arredamento che quasi non mi accorgevo di averla.
10: Dai luce alla tua casa. Da Cristalensi a Montelupo Fiorentino, nell'ampia mostra, trovi lampade per interno ed esterno di tutte le tipologie. Da tavolo, piantane, applique, plafoniere e lampadari di qualsiasi forma e colore.
11: Cristalensi, da oltre 60 anni, offre vendita diretta e realizza anche articoli di produzione propria. Scegli la qualità delle migliori marche al miglior prezzo. Cristalensi, nella zona commerciale di Montelupo Fiorentino, in via Arti e Mestieri 1.
10: E su cristalensi.it, shop online, trovi un ricco catalogo di soluzioni per l'illuminazione per interni ed esterni, che puoi acquistare comodamente da casa.
12: Radio Lady porta il ritmo della tua attività commerciale dritto al cuore dei nostri ascoltatori.
13: Fai conoscere la tua impresa. Fai pubblicità su Radio Lady. Per informazioni chiamalo 0571 70 09 31 oppure scrivi a spot@radiolady.it.
14: Da Radio Lady.
15: Nota subito i tuoi auguri. 0571 77 256.
16: Good morning.
17: Buongiorno, Lady.
18: Good morning.

Alla fine Alfa e Giova ci sta, un bel grido, un richiamo. Vi allenate dagli occhi, ci sono i Negramaro su Radio Lady.

fuori dagli occhi dal 2008 ci sono i Negramaro, ma noi a questo punto vogliamo, come dire, intanto ricordarvi, semplicemente, non aspettate niente di che, ricordarvi che tra un quarto d'ora circa arriva l'informazione regionale, quindi faremo il punto sui principali fatti e notizie di oggi con la redazione di Go News, poi arriverà l'informazione nazionale e poi andrò avanti io fino alle 11, poi dalle 11 appunto arriverà la nostra Elena. Quindi insomma seguiteci, perché adesso arriva Rosé Bruno Mars con la sua APT, in realtà sarebbe APT, ma insomma l'ascoltiamo diciamo così, e poi un po' di sport e soprattutto le previsioni meteo per la giornata di oggi.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Perso Giacomo Raspadori e smaltito il prezioso successo sulla Turchia, in casa Italia è tempo di focalizzarsi sul prossimo impegno contro la Francia in programma domani. Davanti a Blues di Zidane tornerà sicuramente dall'inizio Moise Kean. In Francia voleranno solamente 23 azzurri sui 32 a disposizione, quindi il CT Mancini ne lascerà diversi ad allenarsi a Coverciano, con Barella che dovrebbe rivedersi dal primo minuto al pari di Mancini e Calafiori. Intanto Diana Bianchedi si è dimessa da capodelegazione della nazionale. L'ex scrimitrice, dopo le polemiche sorte in seguito alla sua nomina, ha comunicato la sua rinuncia dell'incarico con una lettera pubblicata sul sito della FIGC. Cristiano Ronaldo ha lasciato la nazionale portoghese dopo aver rotto col CT Jorge Jesus. Il mal di pancia di CR7 era già nell'aria da ore, poi è arrivata la conferma dal suo account Instagram. Dopo la panchina con la Norvegia, una volta capito di essere destinato a rimanere seduto anche contro la Danimarca, il fuoriclasse portoghese ha deciso di darci un taglio e lasciare il ritiro. Una scelta che ha scatenato un terremoto nel ritiro dei Lusitani e che Cristiano ha spiegato con un post sui suoi canali social, ammettendo che al momento giusto dirà tutto. Il tennis, buona la prima per Luciano Darderi, l'italo-argentino è al secondo turno dell'ATP 500 di Tokyo, grazie alla vittoria contro il Casper Ruud, testa di serie numero 6 per 7-6, 6-3 in un'ora e 50 minuti di gioco. Una buona prestazione da parte di Darderi, che sfruttando anche le condizioni fisiche non al top di Ruud, dopo aver vinto al tie-break il primo set ha dominato il secondo. Per il numero 19 al mondo arriva la 36esima vittoria del 2026. Il basket esordio da sogno per la massima Roma, che domina contro il Cluj nella sua prima partita della storia in Eurocup. I padroni di casa mandano 5 giocatori in doppia cifra, guidati dai 16 di Matt Ryan, per il primo successo del nuovo club della capitale. Sconfitta onorevole invece per BC Roma, che al suo debutto assoluto in Europa viene battuta solo nel finale da una delle favorite come il Başakşehir di coach Sasha Georgievic. A 20 anni di distanza dall'ultima gara europea, Napoli festeggia invece il ritorno sul palcoscenico continentale con una grande vittoria, battendo i campioni in carica di Burg. Niente da fare per Tortona, battuta da Riga. Ciclismo, quella di sabato al Giro dell'Emilia sarà l'ultima corsa di Nairo Quintana. Il corridore colombiano ha annunciato l'addio alle corse a 36 anni. Il 6 ottobre 2012, vincendo in cima la salita di San Luca a Bologna, Quintana scrisse uno dei primi capitoli della sua carriera, che lo avrebbe portato a diventare uno degli scalatori più forti del ciclismo mondiale. Nel 2014 conquistò il Giro d'Italia, diventando il primo colombiano e il primo sudamericano a vincere la Corsa Rosa. 2 anni più tardi vince anche la Vuelta, arrivando davanti a Chris Froome. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord insiste una certa nuvolosità ad ovest e in Lombardia, con qualche isolata piovigine sulle Alpi occidentali. Tempo più soleggiato altrove, temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi. Al centro tempo stabile e in prevalenza soleggiato, pur con qualche innocuo addensamento sulla Toscana. Temperature stazionarie con massime tra 24 e 28 gradi. Al sud condizioni in prevalenza soleggiate, salvo locale variabilità su bassa Calabria e Sicilia Ionica, senza fenomeni associati. Temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi.
2: Spot. Con GMF la tua auto è in buone mani.
3: GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, è il punto di riferimento per riparazioni qualificate su vetture di tutte le marche, con assistenza specializzata, tagliandi in garanzia e servizio pneumatici, anche tagliandi multimarca certificati.
2: Inoltre forniamo montaggio e assistenza impianti GPL e metano Landi Renzo.
3: GMF autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 176 e su autofficinagmf.it.
4: GMF Autofficina cerca meccanico anche apprendista per inserimento.

0: Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino offre il controllo della vista gratuito.
1: Ottica Colpo d'Occhio pensa proprio a tutti. Occhiale completo monofocale a partire da 149 euro e occhiale progressivo a partire da 319 euro. Vieni a trovarci.
0: Ottica Colpo d'Occhio, solo il meglio per i tuoi occhi. A Montelupo Fiorentino in Viale Centofiori di fronte alla ASL.
2: Lady.
3: Devo cambiare fisioterapista. Qualche consiglio?
2: Vai da Ecomedica. Nuovi spazi, una nuova palestra riabilitativa e maggiore disponibilità per un percorso che integra valutazione specialistica, fisioterapia e mantenimento.
3: Fanno anche massoterapia?
2: Certo, ma anche tanto altro. Kinesiterapia, onde d'urto focali, laser, tecar, magnetoterapia, elettrostimolazioni e riabilitazione specialistica della mano.
3: Ci vado subito allora.
2: Ecomedica Poliambulatorio. A Empoli, in via Luigi Cherubini 2. Info allo 0571 99 281.
3: E per tutto il mese di ottobre, in occasione dell'Ottobre Rosa, pacchetti dedicati alla prevenzione del tumore al seno.
4: Questa è Lady.
5: Questa è Lady.
6: Buongiorno Lady. La mattina con Radio Lady.

0: sono le 10 e 0 minuti. Riconosci questo suono? È un autogiri con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un autogiri, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un autogiri, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
1: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: È troppo presto per dire se l'Iran abbia avuto un ruolo in quanto accaduto ieri sul volo Fly Dubai, Dubai Tel Aviv, dove il copilota ha aggredito il comandante in un apparente tentativo di far precipitare l'aereo. A dirlo è il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, che parlando a Fox News ha aggiunto di non conoscere il passato dell'aggressore, ma che è ovvio che odiava gli israeliani. Ho parlato a lungo con Bibi, ha fatto sapere poi il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, osservando che forse il pilota era un terrorista o un matto. È una storia incredibile, ha detto.
2: È rientrata intorno alle 5, dopo l'intervento dei mediatori della polizia penitenziaria, è andato avanti per ore la protesta dei detenuti scoppiata mercoledì nel secondo reparto della sezione giudiziaria del carcere di Pisa. Da quanto appreso, alcuni dei reclusi sarebbero stati arrestati e trasferiti, altri lo saranno nelle prossime ore, anche perché la sezione interessata avrebbe riportato ingenti danni.
3: Una presunta setta pseudo-spirituale è stata scoperta dai carabinieri nella bassa Val di Susa. I militari del comando provinciale di Torino hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 59 anni ritenuto responsabile di riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e truffa aggravata ai danni dello Stato. Secondo quanto è emerso dagli accertamenti, all'interno della comunità si sarebbero consumate violenze fisiche, psicologiche e abusi sessuali.
2: Nell'ambito delle attività della Direzione Centrale dell'Immigrazione della Polizia delle Frontiere, col supporto e coordinamento dell'Agenzia Frontex, è stata portata a termine un'operazione di rimpatrio con un volo charter diretto verso il paese di origine dei soggetti rimpatriati. A bordo del charter erano presenti 29 stranieri nordafricani, tutti scortati da personale specializzato degli uffici centrali e territoriali del Dipartimento della Pubblica Sicurezza. I 29 rimpatriati avevano quasi tutti precedenti penali e di polizia per reati contro la persona e il patrimonio.
3: Dopo il via libera del Senato inizia l'ultimo passaggio alla Camera della legge elettorale, in quello che da molti è visto come lo snodo cruciale della legislatura, dato che, come detto più volte dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, un passo falso in aula non potrebbe non avere delle conseguenze. Il primo dei due voti a scrutinio segreto sulle pregiudiziali di costituzionalità delle opposizioni è atteso in tarda mattinata. Il secondo, quello finale, sarà la prossima settimana, tra il 7 e l'8 ottobre.
2: Il calcio: l'Argentina ha battuto 4-0 in amichevole la Bolivia a Córdoba con gol di Lautaro Martinez, Nico Paz, Cristian Romero e José Manuel López. Era la prima uscita per l'albiceleste dopo la finale del mondiale persa contro la Spagna e la prima dell'era post-Messi. Leo darà l'addio ufficiale alla nazionale il prossimo 6 ottobre in un'amichevole contro il Burkina Faso.
3: Per ora è tutto, a più tardi.

0: Lady Notizie.
1: Partiamo dalla popolazione straniera residente in Toscana, che ha raggiunto quota 433.381 persone, pari all'11,8% del totale dei residenti, che colloca la regione toscana al terzo posto in Italia per incidenza. La percentuale sale al 15% se si considera anche la quota di popolazione con il background migratorio. I dati arrivano direttamente dal rapporto sull'immigrazione in Toscana 2026 curato dalla regione e dall'Osservatorio Sociale e da ANCI Toscana, che analizza i percorsi di vita della popolazione straniera attraverso indicatori chiave come scuola, lavoro, salute, accoglienza. Gravissimo incidente nel pomeriggio di ieri tra Pisa e Cascina, lungo la Tosco-Romagnola, località Montione, dove una bambina di 8 anni e il nonno di 78 sono stati investiti da un'auto. Entrambi i soccorsi trasportati in codice rosso a Cisanello. Apparse fin da subito gravissime le condizioni della piccola, subito portata in sala operatoria. In seguito è stata trasferita in elicottero al Meyer di Firenze. Critiche anche le condizioni del nonno, cosciente al momento dei soccorsi. La dinamica è al vaglio della polizia municipale. Lo zio materno di Cata, la bambina scomparsa il 10 giugno del 2023 dall'ex hotel Astor di via Maragliano a Firenze, nel processo sul presunto racket all'interno dell'ex albergo occupato e poi sgomberato, ha negato di aver estorto denaro agli occupanti delle camere. Lo zio è imputato insieme ad altre tre persone. Nel processo ha riferito di non aver mai minacciato per ottenere una camera. Anche un altro imputato, che secondo l'accusa avrebbe costretto a pagare fino a 700 euro per una stanza, ha detto di non aver mai chiesto denaro, ma di aver raccolto piccole somme tra la comunità peruviana per faccende nell'edificio. Qui nessuno è straniero, o ancora la scuola è aperta a tutti, citando l'articolo 34 della Costituzione. Sono le frasi scritte sugli striscioni appese in alcune scuole di Firenze e provincia, dopo che nei giorni scorsi altri striscioni simili, simbolo della protesta sul decreto scuola che prevede un tetto del 30% di studenti stranieri nelle classi, sono stati rimossi in altri istituti italiani di Genova e Pinerolo nel Torinese. Anche da Firenze si alza forte la voce per tutelare gli studenti e le studentesse, dice la sindaca Saro Funaro, evidenziando la firma del comune al manifesto delle città italiane contro l'ipotesi del tetto massimo agli studenti stranieri. E passiamo allo sport, parliamo di calcio. Doppia seduta ieri per l'Empoli al campo sportivo di Petroglio. Durante la mattina si è svolto il primo allenamento agli ordini di mister Andreoletti. Il suo secondo, Andrea Malgrati, aveva già diretto la squadra nella seduta di ieri in vista dell'ufficializzazione del tecnico ex Padova, che sarà presentato alla stampa questa mattina allo stadio. E per l'informazione regionale è tutto, altre notizie, aggiornamenti in tempo reale sono su goodnews.it.
0: Buongiorno Lady.
2: Good morning.
0: La mattina con Radio Lady.
3: Disco novità.
4: Francesca Michielin, La mia ragazza. Disco novità su Lady.

0: Venerdì 2 ottobre alle 12.15 appuntamento su Radio Ledi con Ecomedica, centro medico polispecialistico e diagnostico di Empoli. Con ospite in studio il dottor Pietro Pasquetti, specialista in fisiatria, parliamo della nuova fisioterapia. Più spazi, una nuova palestra e un percorso che integra valutazione specialistica, fisioterapia e mantenimento. Non mancate, Ecomedica vi aspetta venerdì 2 ottobre alle 12.15 solo su Radio Ledi.
1: Ledi. Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.
2: Lady. Uffici appena terminati da sistemare?
3: Negozio da inaugurare?
2: Casa ultimata da ripulire?
3: Fermi tutti! Qui ci vuole Cerofolini, la grande azienda di pulizie che da anni fornisce un servizio professionale, veloce e conveniente.
2: Per l'azienda, negozio o casa appena finiti, Cerofolini organizza il primo grande intervento di pulizia a servizio completo. Vetri, pavimenti, scale e perfino il giardino.
3: Cerofolini installa e fornisce tutti gli accessori per il bagno, compreso la carta e il sapone. E se vuoi un tappeto personalizzato con il tuo marchio, niente problemi. I migliori tappeti 3M ce li abbiamo noi.
2: Cerofolini, assistenza completa con abbonamenti. Via Giambattista Vico 49, zona Carraia, Empoli. Informazioni allo 0571 96 00 49.
1: Lady.
4: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi. Tutto grazie ai supereroi del sonno.
5: Nuova linea, prezzi vecchi.
4: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
5: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano. Riposi senza russare e nella giusta posizione.
4: In offerta lancio al 50%.
5: Riccardo Corredi.
4: Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
1: Buongiorno Ledi, la mattina con Radio Ledi.

Vasco Rossi, la sua splendida giornata, un tuffo negli anni 80 su Radio Lea di 10-18 minuti. Mi raccomando, perché tra poco poi abbiamo un appuntamento molto molto importante con il nostro gioco. Questa settimana appunto giochiamo con un nuovo sponsor che è My Nutritional, quindi affidatevi veramente alle alle consulenze, insomma, di nutrizionisti e nutrizioniste esperte, appunto guidate dalla dottoressa Susanna Agnello, appunto, specialmente se insomma volete dimagrire oppure soffrite da alcune patologie, non riuscite magari a dimagrire o fate fatica, insomma, o i risultati tardano ad arrivare nonostante il vostro impegno. Quindi qualunque sia le informazioni, qualunque siano le caratteristiche anche del vostro metabolismo, del vostro corpo, insomma, vi consigliamo veramente di approfondire e conoscere il metodo My Nutritional, grazie anche a una serie di libri che la nostra nutrizionista mette a disposizione appunto per le persone che giocheranno con noi al Lotto Volante, oltre a voucher, insomma tante agevolazioni anche per fare insomma una chiacchierata appunto e poter conoscersi un pochino meglio. Quindi giocate più tardi con il nostro gioco, i nostri contatti sono sempre quelli, insomma 77256 77257. Allora, sappiamo che l'intelligenza artificiale ultimamente insomma devo dire che ci fa un po' più paura che altro, no? Perché sappiamo che De Martino per esempio ha detto che i brani che verranno presentati a Sanremo non devono assolutamente essere neanche toccati dall'intelligenza artificiale, quindi ci saranno dei controlli in questo senso, quindi è bandita, quindi la creatività non deve essere influenzata, così come si sta cercando di arginarla, no? In tante in tante situazioni, però devo dire che se usata bene l'intelligenza artificiale, anche quella che usiamo noi insomma attraverso i nostri canali WhatsApp per esempio, oppure non so se usate Gemini, oppure usate non so quella più famosa magari che non mi viene in mente il nome, come si chiama, ok ve lo dirò dopo, comunque diciamo che porta i suoi vantaggi, magari può aiutarci, no? Anche nel lavoro quotidiano. Io a volte chiedo anche le ricette, figuriamoci. A volte effettivamente può essere davvero ChatGPT, ecco, non mi veniva in mente, una delle più famose, ma insomma, ce ne sono tante. Poi in base a quello che ci volete fare, insomma, c'è un'intelligenza apposita, insomma, per quello appunto che volete realizzare. Ma quello che forse non sapete è che con l'intelligenza artificiale, tutta sta premessona per dire sta roba, si sta praticamente andando a rileggere i più famosi quadri del mondo. Perché rileggere? Perché ci sono quadri che sono diventati immortali, uno su tutti, la Gioconda di Leonardo, ma anche la Venere di Botticelli per esempio, no? Che sono diventati famosi perché ok l'ha dipinto Botticelli, ma anche per le caratteristiche della persona raffigurata, in questo caso la Venere, famosa anche per questo suo leggero strabismo, no? Allora con l'intelligenza artificiale, pensate, uno studio è andato a vedere per quale motivo la donna raffigurata appunto nella Venere di Botticelli avesse lo strabismo, e quindi quale fosse, se ci fosse, una patologia. E ovviamente hanno fatto una diagnosi a distanza di diversi secoli, direi circa 550 anni dopo appunto la morte della donna, appunto la Simonetta, appunto la vera donna, insomma, che ha fatto da modella, no? Simonetta Vespucci, e hanno scoperto che secondo l'intelligenza artificiale, controllando insomma gli occhi con tutta una serie di calcoli, praticamente avrebbe sofferto di una patologia all'ipofisi, quindi praticamente sarebbe morta, poi patologia che poi l'avrebbe condotta diciamo alla morte. E anche perché Botticelli appunto poteva aver utilizzato anche la stessa modella per più dipinti, con questo sistema di riconoscimento facciale, tutta una serie di tecniche che non sto a raccontare perché diventano pesanti, c'è addirittura sono andati a scoprire che non solo questa donna appunto sappiamo che non ebbe figli, ma potrebbe aver avuto una patologia anche
anche che le ha impedito di avere figli. Cioè, quindi pensate un po' che attraverso lo studio dell'immagine, in questo caso gli occhi, questo disallineamento, quello che noi chiamiamo semplicemente strabismo, no? Infatti strabismo di Venere, appunto perché Venere secondo la mitologia appunto era strabica, può praticamente far pensare che ci fosse una patologia all'ipofisi che potrebbe aver portato poi questa donna, insomma, a morire anche, diciamo così, in età ancora giovane, anche perché secondo, diciamo così, quello che ci raccontano appunto la storia di questa donna, lei collassò, appunto questa Simonetta collassò durante un ballo e in seguito a una forte perdita di sangue dal naso. Dite un po', cioè vi rendete conto? Cioè, quindi secondo questi studi che stanno andando avanti, quindi questi sintomi potrebbero essere compatibili appunto con questo tumore all'ipofisi, e lo strabismo potrebbe essere il segno della presenza. Ora, non che tutte le persone strabiche, per l'amor del cielo, hanno una patologia, però nel suo caso potrebbe aver dato praticamente essere stato un segnale appunto di questa presenza. Vabbè, quindi ripeto, l'intelligenza artificiale quindi non ha limite, quindi ci permette appunto anche, e permette agli studiosi, diciamo così, di poter studiare anche i ritratti, insomma andare poi a confrontare appunto il più ritratti, anche a riconoscere per esempio quelli che al tempo erano i modelli magari anche più utilizzati, insomma praticamente, ecco, questa è una delle tante e tanti utilizzi appunto dell'intelligenza artificiale, e ci fa sorridere appunto che si possa fare diagnosi a distanza anche di secoli, però a quanto pare, insomma, con l'intelligenza artificiale si può fare questo e ben altro. Detto tra noi, Malika Ayane, ultimo singolo per lei, arriva su Radio Lady alle 10:24.

Detto tra noi Malika Ayan, ancora una mezz'ora insieme, tra poco però giochiamo al lotto volante, quindi tra qualche minuto cominciate pure a prenotarvi. Dopo Billy Joel, dopo soprattutto il leggero traffico.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Il traffico si sta regolarizzando dopo i disagi delle prime ore del mattino. Restano in A1 code a tratti verso nord tra Firenze e Scandicci e B1 variante. In Fipilì coda verso Firenze tra Scandicci e Firenze Scandicci. Sempre in Fipilì per lavori segnaliamo la chiusura dell'entrata di Pisa Nord-Est in direzione SGC Firenze Livorno fino alle 14. Siamo al traffico ferroviario, ricordiamo che è possibile acquistare l'abbonamento Trenitalia d'ottobre 2026 con uno sconto del 50%. Si tratta di un'iniziativa regionale per venire incontro ai pendolari che hanno subito disagi a causa dei lavori di sostituzione di Ponte Alpino di questa estate. Ulteriori dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
2: Devo cambiare fisioterapista. Qualche consiglio?
3: Vai da Ecomedica. Nuovi spazi, una nuova palestra riabilitativa e maggiore disponibilità per un percorso che integra valutazione specialistica, fisioterapia e mantenimento.
2: Fanno anche massoterapia?
3: Certo, ma anche tanto altro. Kinesiterapia, onde d'urto focali, laser, tecar, magnetoterapia, elettrostimolazioni e riabilitazione specialistica della mano.
2: Ci vado subito allora.
3: Ecomedica Poliambulatorio. A Empoli, in via Luigi Cherubini 2. Info allo 0571 99 281.
2: E per tutto il mese di ottobre, in occasione dell'Ottobre Rosa, pacchetti dedicati alla prevenzione del tumore al seno.
4: Lady.
5: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto?
6: Ma che, devo ancora farlo. Ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
5: Allora ti dico io da chi andare. Alla Manta Empoli. Pensano a tutto loro. Hanno anche il medico in sede.
6: La conosco. Pensavo facessero solo passaporti.
5: No, no. Bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
6: Allora vado subito alla Manta.
7: Agenzia Manta. Un team sempre a disposizione per un servizio rapido, efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43. Adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 12 21. agenziamanta.it.
4: Lady.
8: Con GMF la tua auto è in buone mani.
7: GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, è il punto di riferimento per riparazioni qualificate su vetture di tutte le marche, con assistenza specializzata, tagliandi in garanzia e servizio pneumatici, anche tagliandi multimarca certificati.
8: Inoltre forniamo montaggio e assistenza impianti GPL e metano Landi Renzo.
7: GMF autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 4640 176 e su autofficinagmf.it.
8: GMF Autofficina cerca meccanico anche apprendista per inserimento in organico.
4: Lady.
8: Siepi da tagliare? C'è Francolini.
9: Prati da tenere in ordine senza fatica? C'è Francolini.
8: Quell'attrezzo da riparare? Ci pensa Francolini.
9: Dal 1960 Francolini vende e ripara macchine per giardinaggio e agricoltura. Esperienza e professionalità al servizio del tuo verde. A Baccaiano Montespertoli, via Virginio 142, 0571 60 80 63. Francolini.it.
10: Questa è Lady. Questa è Lady.
11: Good morning.
12: Buongiorno Lady.
10: Tra poco su Lady.

0: cominciamo il nostro gioco dell'otto volante anche in questo giovedì primo di ottobre. Allora stiamo giocando, appunto, come vi dicevo prima, con un nuovo sponsor che è My Nutrition, ma che in realtà già conoscete perché abbiamo ospitato tante volte qua nei nostri studi la nutrizionista Susanna Agnello. Vi ricordo intanto il numero se volete prenotarvi al 0571 77256 o 77257, appunto, per giocare con noi. My Nutritional, centro specializzato in nutrizione della dottoressa Susanna Agnello. Hai difficoltà a perdere peso nonostante dieta e impegno? Oppure vuoi capire meglio come funziona il tuo metabolismo? Da My Nutritional il percorso parte proprio da una valutazione personalizzata e dallo studio del metabolismo attraverso la calorimetria indiretta, ovvero uno strumento che, poi detto così, sembra difficile, ma in realtà è molto semplice. È uno strumento che serve per conoscere il proprio dispendio energetico e impostare così un percorso nutrizionale in modo ancora più preciso e direi mirato proprio. Un approccio particolarmente utile anche nei casi di dimagrimento difficile, quando i risultati non arrivano nonostante i tanti tentativi fatti. E poi parliamo anche di premi, perché il metodo My Nutrition, appunto, lo si può conoscere attraverso tante possibilità. Intanto partiamo dai premi più grandi, quelli, appunto, che come sempre sono legati all'estrazione del lotto, che in questo caso facciamo riferimento a quella che avverrà sabato prossimo 3 ottobre, e come sempre la ruota che ci interessa è la ruota di Firenze. I primi 3 numeri estratti vinceranno. Il primo estratto, una visita nutrizionale completa con test BIA, ovvero l'analisi bioimpedenziometrica, e un piano alimentare del valore di 106 euro. Il secondo estratto, un test della composizione corporea e calorimetria indiretta, valore 75 euro. E il terzo estratto, un voucher di 50 euro sul test del microbiota intestinale. I premi jolly, libro scritto appunto dalla dottoressa Susanna Agnello, che ci presenta proprio il metodo My Nutritional, un sacco di curiosità, un sacco di ricette, insomma molto molto carino. Fra i nostri premi jolly, oppure un voucher di 30 euro, oppure un libretto, un ebook a scelta con tanti temi, insomma, che servono per conoscere meglio sempre il funzionamento del nostro corpo e come impostare una corretta alimentazione. Quindi insomma, tanti libretti belli, divertenti, insomma colorati, quindi per introdurci proprio anche a conoscere un po' qual è l'alimentazione migliore per il nostro intestino, per esempio. Quindi insomma, tante curiosità che si possono approfondire tramite questi ebook. Allora chiamatelo 0571 77256, prendete un numero per vincere un premio jolly giocando con noi, oppure per esempio per prendere un numero se non vincete e partecipare all'estrazione che avverrà sabato 3 ottobre. My Nutritional propone percorsi nutrizionali personalizzati dedicati a chi vuole perdere peso, migliorare la composizione corporea e ritrovare un equilibrio alimentare sostenibile nel tempo. La valutazione infatti non si limita semplicemente al peso sulla bilancia. Composizione corporea, analisi del metabolismo sono tra i test che vengono effettuati, perché per ottenere risultati è importante capire quanto e come consuma davvero il nostro organismo, evitando quindi percorsi standard che sono uguali per tutti. Sentiamo chi gioca. Pronto?
1: Pronto, e sono Lucia.
0: Oh Lucia, buongiorno, ben trovata Lucia.
1: Allora io vorrei il numero 9.
0: Mi piace Lucia, perché sei bella, diretta, ma il numero 9 l'hanno già preso. Quindi
1: allora il numero 9.
0: E no, l'hanno già preso.
1: Ah, ho capito. Allora l'1.
0: Il numero 1. Guarda che t'è andata meglio, sai, del 9.
1: Ah, allora via.
0: Lucia. Tra l'altro mi hai già detto le prime 3 lettere del cognome, o sbaglio? Brava. Com'è? Come erano, me le ricordi?
1: Il numero?
0: No, il numero è il numero 1, è tuo. Le prime 3 lettere del tuo cognome.
1: Allora, M-A-S.
0: Allora, cara Lucia, tu conosci il metodo My Nutritional?
1: Che ho vinto?
0: No, vabbè. Conosci il metodo di cui stiamo parlando, il My Nutritional?
1: Ma forse no, ma siccome sono in macchina, allora appena ho sentito il numero ho detto ora lo so, però
0: allora,
1: non
0: sei ferma,
1: sono...
0: vero? Non è che stai andando, stai viaggiando, sei ferma da una
1: no,
0: parte.
1: No, no, ora, okay. ora mi sono fermata.
0: Ok, allora intanto hai vinto il libro, il metodo My Nutritional, il libro che potrai venire a ritirare, quindi insomma verrai a ritirare tu il tuo buono qui a Ponzano, dove immagino tu sia già stata, giusto? Perfetto, ti aspettiamo qui nei prossimi giorni per venire a ritirare il tuo premio, va bene?
1: Va bene, scusate, ho fatto un po' di confusione, perché come ripeto ero in macchina, non trovavi il posto per fermarmi.
0: Sei in mezzo al traffico, non trovavi un posto, è comprensibile, l'importante è che tu sia
1: ferma. Va bene, ci vediamo.
0: Vai, alla prossima,
1: ciao.
0: Mi raccomando, fermatevi, quando giocate con noi non vogliamo responsabilità, insomma così. Pronto?
2: Pronto, buongiorno.
0: Ciao, chi sei?
2: Sono Letizia.
0: Oh, Letizia, buongiorno, cara Letizia. Tu sei in macchina, anche tu?
2: Sono in macchina, arrivo a voce.
0: Ok, siete tutti in macchina stamani. Tutta a fare la spesa. No, vabbè, dai, magari sarà in giro per altre cose. Allora,
2: numero 8.
0: Il numero 8 l'hanno già preso. Guarda,
2: allora la, 17.
0: Il 17 no. Sentiamo un po'. No, non è abbinato a un premio Jolly, però insomma, sabato c'è l'estrazione. Mi ripeti per favore il nome? Hai detto aiutami.
2: Bologna.
0: Sì, ma mi devi dire anche il nome, perché
2: Letizia, scusami,
0: che io poi chiacchiero, mi distraggo e mi dimentico il nome. Letizia, prime tre lettere del cognome.
2: Bologna, Ancona, Genova.
0: Ok, Letizia, ti mando un bacione. Grazie. Letizia, tu avevi già mandato il tuo numero, sei già registrata nel nostro...
2: Perfetto,
0: così vi chiamiamo in caso di vittoria. Ciao Letizia,
2: grazie,
0: ti auguro una buona giornata.
2: Ciao, buona giornata anche a voi.
0: E buon viaggio, visto che siete tutti in macchina e magari tra poco vi farà comodo ascoltare il nostro GR Traffico. Allora, grande attenzione, anche io sono un po' svampita stamani, anche alla nutrizione sportiva e allo studio del microbiota intestinale. My Nutritional infatti segue sportivi amatoriali e sportivi agonisti con percorsi studiati per supportare energia, prestazione, recupero e composizione corporea, adattando l'alimentazione al tipo di sport, agli allenamenti e agli obiettivi individuali. Grazie alla collaborazione con laboratori altamente qualificati presso My Nutritional è inoltre possibile effettuare approfondimenti specifici come il test del microbioma intestinale e test di nutrigenetica, strumenti avanzati che possono affiancare il percorso e contribuire a renderlo ancora più personalizzato e mirato. Pronto?
3: Pronto?
0: Ciao, chi sei?
3: Giovanna, buongiorno.
0: Giovanna, anche tu sei in macchina?
3: Sì.
0: Ma che c'è stamani? Il mercato? Sei tutta in giro? incredibile.
3: Io sto andando al lavoro.
0: Ah, tu stai andando al lavoro, vabbè, tu sei giustificata. Senti, sei tranquilla, sei ferma, hai trovato un posto per fermare. Perfetto,
3: tranquilla.
0: Vai, no, non vogliamo responsabilità. Allora, Giovanna, dai un numero.
3: Il 25
0: è libero e vai, oh, che bello. Giovanna, hai vinto, ora ti dico cosa, ma nel frattempo mi dai le prime tre lettere del cognome.
3: Roma, Imola, Otranto.
0: Allora, Rio, giusto, Roma, Imola, Otranto. Allora, Giovanna, con il numero 25 tu invece ti porti a casa un ebook, quindi verrai un librettino a scelta, sono tanti gli argomenti che trattano, verrai qui e ti prenderai il tuo libretto gentilmente offerto appunto dalla dottoressa Susanna Agnello. Ti aspettiamo, Giovanna, nei prossimi giorni,
3: Grazie.
0: Ciao carissima, ciao alla prossima, ciao cara. Allora, continuiamo a conoscere My Nutritional, perché come si fa per prenotare e quindi magari anche per chi vincerà appunto il primo premio andare appunto a poter usufruire di questo importante servizio. Basta chiamare il 320 96 52 987, numero che è riportato anche sul sito, quindi non vi preoccupate, visitare appunto il sito mynutritional.it oppure seguire My Nutritional Nutritional della nutrizionista empolese Susanna Agnello direttamente sui suoi social, quindi Facebook e Instagram. My Nutritional, quando dimagrire è difficile, conoscere meglio il nostro organismo può fare davvero la differenza. Dove lo trovate? A Empoli, Limite sull'Arno, Signa, San Miniato Basso e Fucecchio. Quindi grazie a My Nutritional. Ricordo che il gioco dell'otto volante con il nostro sponsor torna questo pomeriggio.
4: L'otto volante questa settimana è con My Nutritional, centro specializzato in nutrizione della dottoressa Susanna Agnello, attivo nel territorio empolese e città limitrofe come San Miniato, Fucecchio, Signa e Limite sull'Arno.
5: Da My Nutritional il percorso parte dalla persona. La valutazione non si limita al peso sulla bilancia, composizione corporea, analisi del metabolismo, nutrigenetica e test del microbiota intestinale. Sono innovazioni che permettono di impostare un'accurata strategia nei casi di dimagrimento difficile, patologie e nutrizione sportiva.
4: My Nutritional. Info al 320 96 52 987 o su mynutritional.it.
6: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Venerdì 2 ottobre alle 9.35 su Radio Ledi torna a Casa Selectia, tartuferia di Castel Fiorentino. In studio Giulia Dignani e Giulia Calugi ci parleranno dell'inizio della stagione del tartufo bianco, con qualche curiosità al riguardo. Vi aspettiamo in diretta su Radio Ledi.
1: Ledi,

0: Luca Blu, a Empoli via Pratignone 120, zona Ponzano. Ampio parcheggio. Lady.
1: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
2: Nuova linea, prezzi vecchi.
1: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
2: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
1: In offerta lancio al 50%.
2: Riccardo Corredi.
1: Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
0: Lady. Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni.

0: italiano e serale. Prevendite Box Office Toscana e Ticket One.
1: Regala nuove opportunità alla tua azienda o negozio.
2: Radio Lady cresce sempre di più. Fallo insieme a noi.
1: Fai conoscere la tua impresa. Fai pubblicità su Radio Lady. Per informazioni chiama lo 0571 70 09 31 oppure scrivi a spot@radiolady.it.
3: Good morning.
4: Buongiorno Lady.
3: Good morning.

0: arrivato il momento di salutare su una delle canzoni preferite della nostra Irene.
1: Guarda, ero pronta a dire la solita cosa a te. La nostra canzone.
0: Diciamo che è un po'...
1: Così, è un così, po' forstiera questo, malfitana.
0: È vero, a questo ritornello che ti entra in testa e difficilmente se ne va, almeno a me fa questo effetto. Allora, io sto per salutarvi, però vi lascio con Irene fino alle 13.
1: Fino a stamattina.
0: Vabbè,
1: e
0: dai,
1: poi nel pomeriggio come sempre
0: non mettiamo limiti alla provvidenza,
1: ma voglio dire, ma poi ma chi ci schioda da
0: frega,
1: qui
0: voi,
1: ma
0: ascoltate,
1: dire, va bene così
0: cioè Harry Styles con Music for a Sushi Restaurant, poi arriva l'informazione delle 11 e Irene fino alle 13.
1: Ciao
0: Irene.

0: le 11 e 0 minuti.
1: La città è piena di energie, è fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Rei EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
2: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: È ancora presto per capire se dietro l'aggressione avvenuta ieri a bordo del volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv ci sia un coinvolgimento dell'Iran. A dirlo è il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. È troppo presto per dirlo, ha dichiarato a proposito di un possibile legame iraniano, aggiungendo che il copilota della Fly Dubai odiava gli israeliani. Il premier ha spiegato di non conoscere il passato dell'uomo che ha aggredito il comandante in un apparente tentativo di far precipitare l'aereo, ma ha definito quanto accaduto come fanatismo e odio di un livello incalcolabile.
3: Dalle prime ore di oggi i carabinieri del comando provinciale di Torino stanno dando esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 59enne ritenuto responsabile dei reati di riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e truffa aggravata ai danni dello Stato. Secondo quanto emerso dalle indagini, l'uomo, promuovendo corsi di yoga, meditazione e difesa personale, avrebbe avvicinato persone con vulnerabilità, ospitandole all'interno di una comunità residenziale da lui gestita, dove si sarebbero consumate violenze fisiche, psicologiche e abusi sessuali.
4: È rientrata intorno alle 6:30 di questa mattina la protesta scoppiata nella serata di mercoledì all'interno del carcere Don Bosco di Pisa. Un gruppo di detenuti ha preso possesso degli ambienti di un reparto, impedendo l'accesso alla polizia penitenziaria anche attraverso il versamento di olio sui percorsi, rendendoli scivolosi e aumentando il rischio di incendio. Nessuno è rimasto ferito, 4 persone sono state arrestate.
3: Il primo ministro britannico Andy Burnham ha annunciato che presenterà al paese diverse opzioni sul futuro dei rapporti tra Regno Unito e Unione Europea in vista del vertice tra le parti previsto entro la fine dell'anno. La Brexit ha fatto più male che bene, dobbiamo ripristinare un livello più alto di crescita e prosperità per la Gran Bretagna, ha dichiarato Burnham nel suo intervento di ieri al congresso annuale del Labour.
4: Vittorio Sgarbi è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma, lo conferma lo stesso nosocomio. A quanto si apprende, il critico d'arte si trova in terapia intensiva. Secondo il magazine online Il Graffio, che ha dato per primo la notizia, l'ex deputato sarebbe in gravi condizioni. Non sono stati resi noti i motivi del ricovero.
3: Dall'ampliamento del programma di screening neonatale all'inserimento di prestazioni per una migliore caratterizzazione del tumore al seno, fino a nuovi esami e cura in esenzione per le malattie croniche. Pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, il DPCM e il decreto ministeriale di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza. L'aggiornamento dei LEA prevede circa 800 fra nuovi servizi, prestazioni e terapie attraverso interventi di modifica, sostituzione e revisione delle voci precedenti.
4: Per ora è tutto, a più tardi.
5: Lady. La musica che cattura.
6: Ci penso da lontano, da un altro mare, un'altra casa che non sai.

0: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Giovedì 1 ottobre 2026 è il 274esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 7.07 e tramonta alle 18.52. La santa del giorno è Santa Teresa di Lisieux. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 1 ottobre del 1880 lo scienziato Thomas Edison apre la sua prima fabbrica di lampadine, la Edison Lamp Works, a Menlo Park in California. Nel 1958 la NASA viene creata per sostituire la NACA. Nel 1869 viene emessa dalle poste dell'impero austro-ungarico la Correspondence Card, è la prima cartolina postale al mondo. È il 1 ottobre del 1976 quando il canale giapponese Asahi TV manda in onda il primo episodio di Candy Candy, cartone animato ispirato al manga creato da Yumiko Igarashi. 4 anni dopo arriverà anche in Italia, diventando uno dei più amati e seguiti da un'intera generazione di bambini e adolescenti. E nel 1982 nei negozi arrivano i CD, nuovo formato di supporto musicale sviluppato nell'ambito di un progetto comune tra Philips e Sony. È l'album 50 Second Street di Billy Joel, il primo compact disc della storia ad arrivare nei negozi di musica. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 1 ottobre del 1978 gli azzurri della pallavolo maschile salgono per la prima volta sul podio mondiale. Nella competizione organizzata in Italia conquistano l'argento dopo aver perso in finale per 0-3 con l'URSS. Nel 1989 in Svezia si conclude il 16° campionato europeo di pallavolo maschile. L'Italia vince il suo primo titolo continentale battendo in finale i padroni di casa per 3-1. E nel 2000 con la cerimonia di chiusura terminano i giochi olimpici del nuovo millennio. A Sydney 2000 gli atleti italiani conquistano 13 ori, 8 argenti e 13 bronzi. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 1 ottobre del 1992 Zucchero lancia l'album Miserere. Nel 1995 Elite FIBA pubblicano il disco dal vivo Lacio Drom, Buon Viaggio. E nel 1998 Alex Britti è primo in classifica con Solo una volta o tutta la vita. Passiamo ora ai nati oggi. Compie 72 anni Milly Carlucci, conduttrice televisiva di quarantennale esperienza e volto storico dell'intrattenimento serale della RAI. Compie 68 anni la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen. Spegne 65 candeline l'allenatore di calcio ed ex calciatore italiano di ruolo centrocampista Walter Mazzarri. Ne spegne 56 il cantautore italiano Samuele Bersani. E buon compleanno a Daniele Bossari, il conduttore televisivo e conduttore radiofonico italiano, compie 52 anni. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che chi predica al deserto perde il sermone.
1: Siepi da tagliare? C'è Francolini!
2: Prati da tenere in ordine senza fatica? C'è Francolini!
1: Quell'attrezzo da riparare? Ci pensa Francolini!
2: Dal 1960 Francolini vende e ripara macchine per giardinaggio e agricoltura. Esperienza e professionalità al servizio del tuo verde. A Baccaiano Montespertoli, via Virginio 142, 0571 60 80 63. Francolini.it.
3: Lady.
2: All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
4: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
2: Osteria Montellori a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755 anche su WhatsApp.
3: Lady.
5: Nuovi charms per il mio bracciale e magari anche un paio di orecchini. Da Alino Mancini trovo tutti i brand di gioielli di tendenza che piacciono a me, con tante proposte in oro e argento perfette per completare i miei look. E poi orologi per lui e lei e tante idee anche da regalare.
2: Da Alino Mancini, gioielleria orologeria, a Empoli nella sede storica di Via Segantini.
5: E shop online sul sito alinomancini.com.
2: Un'emozione che non finisce mai.
3: Lady.
6: Manutenzione del cambio automatico? Con GMF la tua auto è in buone mani.
3: Da GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, offrono un servizio professionale di manutenzione cambio automatico, studiato per garantire sicurezza e affidabilità, maggiore durata della meccanica, massime prestazioni e risparmio.
6: Da GMF utilizzano solo ricambi e oli certificati, strumenti all'avanguardia e personale specializzato. Prenota subito la manutenzione del tuo cambio automatico e riscopri il piacere di guidare.
3: GMF Autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
7: GMF Autofficina cerca meccanico anche apprendista per inserimento in organico.
8: 0571 77256. La linea riservata agli ascoltatori di Radio Lady.
9: Buongiorno Lady. Buongiorno Lady. Buongiorno Lady.

Eccoci qua, buongiorno a tutti e ben ritrovati. Questo è il nostro Buongiorno Lady, altre due ore da passare insieme fino alle 13. Abbiamo cominciato con lui, J-Ax, ma continuiamo con gli Stereophonics in questo nostro Buongiorno Lady. Tra poco anche un po' di notizie, se volete le possiamo commentare insieme.

Tomorrow, Stereophonics, mamma che bella canzone ragazzi. Allora alle 11:19 però noi andiamo subito ad affrontare il nostro primo argomento di oggi, che è legato al turismo, ai nuovi trend del turismo, con i quali mi trovo anche piuttosto d'accordo. Ecco, i sluxury travel, allora sluxury travel, cioè slow xury, che sta per luxury travel, quindi sono viaggi lenti, ma come dire, che hanno una ricchezza, laddove però la ricchezza non sta nel vero lusso, no? Ma sta proprio nel fatto di viaggiare lenti, di scoprire bene i posti. E sembra che tantissimi giovani stiano proprio cercando questo modo di viaggiare. Ci sono varie indagini su questo e sembra che il 52% della Gen Z, ma anche il 47% dei millennial, preferisca fare esperienze di viaggio localizzate, personalizzate, quindi il lusso non tradizionale nel senso di andare in posti 5 stelle, aerei in una certa maniera, no, ma proprio il fatto di viversi qualcosa, diciamo, più profondamente. Secondo Skyscanner, tra l'altro, che è insomma una piattaforma di prenotazione per gli aerei, a cui tra l'altro mi affido continuamente per comparare i voli e poi dà sempre i prezzi medi sbagliati, ma lasciamo fare, praticamente le persone cercano sempre di più destinazioni tranquille, ma va, e secondo anche dei report, insomma dei report di quest'anno, si capisce che il crowd control, quindi il controllo fondamentalmente delle masse, è una delle tendenze destinate a caratterizzare il turismo di fascia alta, cioè le persone che adesso si vogliono fare delle vacanze come si deve, vogliono posti che non siano chiaramente troppo affollati, quindi per esempio andare a Venezia all'alba, le Dolomiti la mattina, le escursioni, ma quando le vuoi fare di pomeriggio non di certo, però ti vai a cercare i momenti più tranquilli. Questo effettivamente, insomma ragazzi, mi sembra assolutamente, insomma, condivisibile, cioè tra l'altro è proprio quello che cerchiamo di fare un po' tutti, credo, ultimamente, anche se ci sono quelli che sono più amanti un po' della confusione, della fiesta. Io no, infatti dicono anche che appunto ci sono soprattutto queste fasce di età che cercano sempre di più la montagna, cioè io sono io questa, oppure il fatto che comunque si cerchino anche posti un po' dimenticati, quindi magari borghi, no, un po' diciamo che potrebbero sembrare fuori dalle rotte turistiche. Insomma, c'è solo un problema ragazzi, però, che se tutti poi vogliamo fare la vacanza sluxury, poi ci troviamo tutti lì e riparte la bambola, capito? E soprattutto, secondo me, vale il consiglio di non dite più dove andate, non fate più l'Instagram dei posti dove andate, perché sennò poi chiaramente diventa tutto, insomma, troppo inflazionato. Comunque, tra le destinazioni appunto più diciamo cercate anche per fare un tipo di vacanza così, abbiamo per esempio, come detto, la montagna, le Dolomiti con San Martino di Castrozza, grazie mille ragazzi, non l'abbiamo scoperto da San Martino di Castrozza. Venezia, da vivere però lontano dalle ore di punta. Milano, perché dice, cioè capito, tu ti puoi fare tutti i tuoi percorsi slow, cioè chi pensa di andare a fare le vacanze a Milano, invece ti fai Navigli, parchi, vabbè, sarà le Langhe, anche quelle se permetti, Camogli, vabbè, ma non ci dicono niente di nuovo. E poi anche città come Modena, Firenze, ma insomma ragazzi, secondo me i posti sono tutti validi, dipende da come te le fai. Insomma, anche voi siete d'accordo con questo sluxury? Secondo me sì, e siamo comunque in tanti.

0: del resto le ragazze vogliono solo divertirsi, ci racconta Cyndi Lauper, un po' di anni 80 nel nostro Buongiorno Lady.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Il traffico si sta regolarizzando su strade e autostrade della Toscana, permangono in A1 code a tratti per traffico verso nord tra Firenze e Scandicci e B1 variante di Valico. Voltiamo pagina per il TPL, sono attive da quest'oggi le domande per aderire al bonus back TPL studenti della città metropolitana di Firenze, l'iniziativa finanziata con 1 milione di euro per rimborsare fino al 60% degli abbonamenti per studenti e studentesse della città metropolitana di Firenze. La misura è rivolta a studenti delle scuole superiori. Per quanto riguarda i treni, si può acquistare l'abbonamento mensile Trenitalia ad ottobre 2026 con uno sconto del 50% su iniziativa regionale per venire incontro ai pendolari che hanno subito disagi nei mesi estivi per i lavori di sostituzione di Ponte Alpino. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: Siepi da tagliare? C'è Francolini.
3: Prati da tenere in ordine senza fatica? C'è Francolini.
0: Quell'attrezzo da riparare? Ci pensa Francolini.
3: Dal 1960 Francolini vende e ripara macchine per giardinaggio e agricoltura. Esperienza e professionalità al servizio del tuo verde. A Baccaiano Montespertoli, via Virginio 142, 0571 60 80 63. Francolini.it.
4: Lady.
5: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
6: Nuova linea, prezzi vecchi.
5: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
6: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
5: In offerta lancio al 50%.
6: Riccardo Corredi.
5: Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
4: Lady.
7: Monta in sella.
0: Sali a bordo.
7: Qualunque sia il tuo mezzo, con Mazzi e Taddei sarà sempre efficiente e sicuro.
0: L'officina Mazzi e Taddei è specializzata nella revisione e riparazione di microcar, scooter, moto e motocarri.
7: Da noi trovi personale esperto, ricambi sempre originali e un comodo servizio di ritiro del mezzo in giornata, anche a domicilio.
0: Officina Mazzi e Taddei, autorizzata a Piaggio Service, Aprilia, Châtenay, Ligère, Aixam. A Empoli, zona Santa Maria, in via della Repubblica 5860. Adesso trovi in esposizione i nuovi scooter Piaggio e Aprilia.
7: Per info 0571 94 50 34.
0: In questo periodo devono essere revisionati i ciclomotori e i motocarri entrati in circolazione nel 2022 e quelli revisionati nel 2024.
4: Lady.
8: Non trascurare la salute dei tuoi occhi. Ottobre è il mese della vista e della prevenzione. Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino offre il controllo della vista gratuito.
9: Ottica Colpo d'Occhio pensa proprio a tutti. Occhiale completo monofocale a partire da 149 euro e occhiale progressivo a partire da 319 euro. Vieni a trovarci.
8: Ottica Colpo d'Occhio, solo il meglio per i tuoi occhi. A Montelupo Fiorentino in viale Centofiori di fronte alla ASL.
4: Lady.
10: Amore, ma come fai a leggere al buio? Dai, accendi la nuova lampada di Crystal Ensi.
11: Vero, è talmente adatta al nostro arredamento che quasi non mi accorgevo di averla.
10: Dai luce alla tua casa. Da Crystal Ensi a Montelupo Fiorentino, nell'ampia mostra, trovi lampade per interno ed esterno di tutte le tipologie. Da tavolo, piantane, applique, plafoniere e lampadari di qualsiasi forma e colore.
11: Crystal Ensi, da oltre 60 anni, offre vendita diretta e realizza anche articoli di produzione propria. Scegli la qualità delle migliori marche al miglior prezzo. Crystal Ensi, nella zona commerciale di Montelupo Fiorentino, in via Arti e Mestieri 1.
10: E su crystalensi.it, shop online, trovi un ricco catalogo di soluzioni per l'illuminazione per interni ed esterni, che puoi acquistare comodamente da casa.
12: Questa è Lady.
13: Questa è Lady.
14: Good morning.
15: Buongiorno Lady.
16: Good morning.
17: Cosa so?

sta panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, si resta a sé in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

Ne vale la pena, ci racconta 22 Simba insieme a Fabri Fibre e Pinguini Tattici, invece, che prima abbiamo ascoltato con la loro ultima collaborazione che è Goya, Abbiamo parlato di viaggi, tra l'altro, di viaggi un po' alternativi, che è quello che un po' tutti, ma soprattutto i giovani, secondo le ricerche, cercano di fare oggi, quindi lontano dalle folle o dal divertimento eccessivo, ma appunto quello, no, di una ricerca così anche più local, che poi è quello un po' l'aggettivo che viene usato tantissimo oggi per dire di fare esperienze che ci avvicinino di più ai posti in cui si va e che non siano soltanto diciamo delle esperienze super turistiche, ma invece qualcosa che ci avvicini anche alla cultura del posto. E ci piace, insomma, ovviamente questa idea. Invece con Goya mi viene da pensare che sicuramente uno dei motivi per cui ci si sposta e si viaggia può essere l'arte, quindi andare a visitare dei bei musei, quello, vabbè, sarà anche un po' turistico, però ci sta. Altro spunto invece, guarda caso, sempre leggendo un po' questi articoli che trattano appunto queste tematiche, è quello di andare a cercare i sapori autentici. Anche questo, volendo, rientra, no, in quell'idea più di slow e di local, se vogliamo, ovvero comunque di qualcosa che ci avvicini di più alla cultura del posto. E quindi, insomma, si cerca di fare tappa non solo nei ristoranti, ma magari in quelle che sono le piccole botteghe storiche, nei mercati rionali, addirittura, insomma, ci sono magari turisti che in viaggi veramente un po' più alternativi si avventurano anche, perché no, a casa di qualcuno che li ospiti e che gli faccia assaggiare veramente il cibo locale. Questo è molto interessante. Insomma, le persone sono alla ricerca di autenticità e ancora una volta ci dicono che le fasce che lo fanno di più sono proprio la Gen Z e i millennials. Anche qua però bisogna dirlo, ragazzi, a spingere tutta questa veridicità, in realtà ancora una volta spesso sono i social, queste pagine, no? Tante persone che si creano anche un proprio itinerario attraverso cose che vedono online. Quindi attenzione, perché non solo, secondo me, ci sono poi delle cose che vengono un po' spacciate, diciamo, in un modo e poi sono più a chiappa click, no, di altre, ma anche perché con tutta questa diffusione effettivamente sui social si rischia poi di far diventare quelle cose che dovrebbero appunto essere un po' più di nicchia super virali. Io, tra l'altro, sul cibo e la viralità, per quanto poi sia una che ricerca anche certi contenuti, ci mancherebbe, all'interno dei social, che bello trovare le ricette, nuove idee, tutto il resto, anche perché no, consigli su ristoranti, su cui però bisogna stare molto molto attenti, ecco, insomma, sono, diciamo, un po' dell'idea che, insomma, quando i posti diventano veramente troppo inflazionati non fa bene a nessuno e si crea uno squilibrio enorme magari con altri posti che invece non hanno pubblicità ma magari meriterebbero. Insomma, si apre un gran dibattito, però il viaggio per il cibo, anche quello ci sto.

E ci siamo ascoltati anche loro, i Super Red Hot Chili Peppers, che abbiamo trovato stamattina nel nostro Buongiorno Lady con Silk Love, una canzone che ci riporta al 2017. Continuiamo invece con i Coldplay, questa è la loro Higher Power nel nostro Buongiorno Lady.

0: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord insiste una certa nuvolosità ad ovest e in Lombardia, con qualche isolata piovigine sulle Alpi occidentali. Tempo più soleggiato altrove, temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi. Al centro tempo stabile e in prevalenza soleggiato, pur con qualche innocuo addensamento sulla Toscana. Temperature stazionarie con massime tra 24 e 28 gradi. Al sud condizioni in prevalenza soleggiate, salvo locale variabilità su bassa Calabria e Sicilia Ionica, senza fenomeni associati. Temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi.
1: Spot. Manutenzione del cambio automatico? Con GMF la tua auto è in buone mani.
2: Da GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, offrono un servizio professionale di manutenzione cambio automatico, studiato per garantire sicurezza e affidabilità, maggiore durata della meccanica, massime prestazioni e risparmio.
1: Da GMF utilizzano solo ricambi e oli certificati, strumenti all'avanguardia e personale specializzato. Prenota subito la manutenzione del tuo cambio automatico e riscopri il piacere di guidare.
2: GMF Autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
3: GMF Autofficina cerca meccanico anche apprendista per inserimento in organico.
4: Lady,
5: devo cambiare fisioterapista. Qualche consiglio?
4: Vai da Ecomedica. Nuovi spazi, una nuova palestra riabilitativa e maggiore disponibilità per un percorso che integra valutazione specialistica, fisioterapia e mantenimento.
5: Fanno anche massoterapia?
4: Certo, ma anche tanto altro. Kinesiterapia, onde d'urto focali, laser, tecar, magnetoterapia, elettrostimolazioni e riabilitazione specialistica della mano.
5: Ci vado subito allora.
4: Ecomedica Poliambulatorio, a Empoli in via Luigi Cherubini 2. Info allo 0571 99 281.
5: E per tutto il mese di ottobre, in occasione dell'Ottobre Rosa, pacchetti dedicati alla prevenzione del tumore al seno.
4: Lady,
6: non trascurare la salute dei tuoi occhi. Ottobre è il mese della vista e della prevenzione. Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino offre il controllo della vista gratuito.
7: Ottica Colpo d'Occhio pensa proprio a tutti. Occhiale completo monofocale a partire da 149 euro e occhiale progressivo a partire da 319 euro. Vieni a trovarci.
6: Ottica Colpo d'Occhio, solo il meglio per i tuoi occhi. A Montelupo Fiorentino in viale Centofiori di fronte alla ASL.
4: Lady,
8: da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
9: Nuova linea, prezzi vecchi.
8: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
9: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
8: In offerta lancio al 50%.
9: Riccardo Corredi.
8: Di noi ti puoi

di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it. Fai conoscere la tua impresa. Fai pubblicità su Radio Lady. Per informazioni chiama lo 0571 70 09 31 oppure scrivi a spot@radiolady.it. Buongiorno Lady. La mattina con Radio Lady.

0: Torno da te.
1: E ci siamo ascoltati anche Fred De Palma con Ragazzino. Ma tra pochissimo arriva anche l'informazione delle 12. Prima un po' di anni 70, un po' di revival che comunque ci sta bene anche di mattina. Nel Buongiorno Lady.

0: le 12 e 2 minuti.
1: Riconosci questo suono? È un auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un'auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
2: Vieni a provarla da Brogi e Collitorti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
3: Lady Notizie.
4: Ancora insieme con l'informazione, grave investimento lungo la Tosco-Romagnola in località Montione tra Pisa e Cascina. Un nonno di 78 anni e la nipote di 8 sono stati travolti da un'auto. Entrambi sono stati soccorsi in codice rosso e trasferiti all'ospedale di Cisanello. La bambina, colpita da un gravissimo politrauma, è stata rianimata, intubata sul posto, operata d'urgenza e poi trasferita in elicottero al Meyer di Firenze. Critiche anche le condizioni del nonno, rimasto cosciente durante i soccorsi. Secondo una prima ipotesi, i due avrebbero attraversato la strada a circa 20 metri dalle strisce pedonali. Nel carcere Don Bosco di Pisa è rientrata all'alba la protesta iniziata nella serata del 30 settembre nel secondo reparto giudiziario. La mobilitazione era partita dopo il presunto ritrovamento di microspie, telecamere e altri dispositivi elettronici nelle celle. Per ore sono intervenuti i mediatori della polizia penitenziaria fino al ritorno alla normalità intorno alle 5. Alcuni detenuti sarebbero stati arrestati e trasferiti, mentre altri trasferimenti sono previsti a causa dei danni riportati dalla sezione. In alcune scuole di Firenze e provincia sono comparsi striscioni con messaggi come "qui nessuno è straniero" e "la scuola è aperta a tutti" nell'ambito della mobilitazione contro il tetto del 30% di alunni stranieri nelle classi. Iniziativa promossa dalla FLC-CGL si è estesa dopo analoghe proteste in altri istituti italiani. Anche il Comune di Firenze ha aderito al manifesto nazionale contrario al limite del 30%. La sindaca Sara Funaro e l'assessora all'educazione Benedetta Albanese hanno sostenuto l'iniziativa, richiamando i principi di inclusione e diritto allo studio. L'amministrazione propone invece di rafforzare l'alfabetizzazione, mediazione culturale e il sostegno agli insegnanti. La popolazione straniera residente in Toscana ha raggiunto quota 433.381 persone, pari all'11,8% del totale delle e dei residenti e che colloca la regione al terzo posto in Italia per incidenza. La percentuale sale al 15% se si considera anche la quota di popolazione con il background migratorio. I dati arrivano dal rapporto sull'immigrazione in Toscana 2026 curato dalla regione e dal suo osservatorio nazionale e da ANCI Toscana, che analizza i percorsi di vita della popolazione straniera attraverso indicatori chiave come scuola, lavoro, salute e accoglienza. Ed è tutto per l'informazione regionale. Altre notizie, aggiornamenti in tempo reale sono su gonews.it.
5: Bentrovati dalla redazione.
6: L'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa esorta tutti gli Stati membri a riconoscere la piena portata della minaccia rappresentata dagli attacchi della Russia contro di loro e ad adottare misure coordinate ed efficaci in risposta. La richiesta è contenuta in una risoluzione votata all'unanimità. Intanto stanotte massiccio attacco delle forze russe su Sumi. Due persone sono rimaste uccise. Un drone russo ha colpito anche una scuola a Kiev. Illesi i bambini che si trovavano in un rifugio antiaereo.
5: E ancora presto per capire se dietro l'aggressione avvenuta ieri a bordo del volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv ci sia un coinvolgimento dell'Iran. A dirlo è il primo ministro israeliano Netanyahu. È troppo presto per dirlo, ha dichiarato Netanyahu a proposito di un possibile legame iraniano, aggiungendo che il copilota della Fly Dubai odiava gli israeliani. Il premier ha spiegato di non conoscere il passato dell'uomo che ha aggredito il comandante in un apparente tentativo di far precipitare l'aereo, ma ha definito quanto accaduto come fanatismo e odio di un livello incalcolabile.
6: Una presunta setta pseudo-spirituale è stata scoperta dai carabinieri nella bassa Val di Susa. I militari del comando provinciale di Torino hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 59 anni ritenuto responsabile di riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e truffa aggravata ai danni dello Stato. Secondo quanto emerso dagli accertamenti, all'interno della comunità si sarebbero consumate violenze fisiche e psicologiche e abusi sessuali.
5: È entrata intorno alle 5, dopo l'intervento dei mediatori della polizia penitenziaria andato avanti per ore, la protesta dei detenuti scoppiata mercoledì nel secondo reparto della sezione giudiziaria del carcere di Pisa. Da quanto appreso, alcuni dei reclusi sarebbero stati arrestati e trasferiti, altri lo saranno nelle prossime ore, anche perché la sezione interessata avrebbe riportato ingenti danni.
6: L'economia ad agosto 2026 su base mensile, gli occupati diminuiscono di 5.000 unità su luglio e crescono di 291.000 unità sull'anno. Lo rileva l'Istat sottolineando che crescono le persone in cerca di lavoro con 48.000 unità in più sul mese e 129.000 in più sull'anno. Gli occupati sono 24.352.000, mentre i disoccupati sono 1.591.000. Diminuiscono in modo consistente gli inattivi tra i 15 e i 64 anni, con 21.000 in meno sul mese e 381.000 in meno sull'anno. Il tasso di occupazione scende al 63%, mentre il tasso di disoccupazione sale al 6,2%.
5: Formula 1, Mercedes in Malesia porta al debutto un importante pacchetto di aggiornamenti sulla V17 calcolato per valere 3 decimi. Per Antonelli, Sepang rappresenta una doppia sfida: l'esordio su un tracciato mai affrontato dal vivo, il test in pista delle novità dirette a migliorare la vettura a 360 gradi. Per Russell l'obiettivo è quello di accorciare ulteriormente in classifica dal compagno di squadra, il leader del mondiale di Formula 1.
6: Per ora è tutto, a più tardi.
7: Lady, Lady. La musica che cattura.
8: E adesso un disco novità. Biagio Antonacci, Fit Saif, Spiritualè, disco novità su Lady.

0: Hai una vasca vecchia, scomoda e poco pratica? Leonori 2000 ha la soluzione per te. In soli due giorni il nostro team di esperti smantella la vecchia vasca e installa una moderna e funzionale cabina doccia. Il tutto senza disagi, in modo rapido e con un risultato estetico impeccabile.
1: Ma non è tutto! Vieni a visitare la nostra ampia mostra di 800 metri quadri. Troverai rivestimenti, accessori e soluzioni di design per rendere il tuo bagno un vero gioiello di comfort e stile.
0: Leonori 2000, zona artigianale Baccaiano Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
2: Lady.
3: Nuovi charms per il mio bracciale e magari anche un paio di orecchini. Da Alino Mancini trovo tutti i brand di gioielli di tendenza che piacciono a me, con tante proposte in oro e argento perfette per completare i miei look. E poi orologi per lui e lei e tante idee anche da regalare.
4: Da Alino Mancini, gioielleria orologeria, a Empoli nella sede storica di Via Segantini.
3: E shop online sul sito alinomancini.com.
4: Un'emozione che non finisce mai.
2: Lady.
5: Venerdì 2 ottobre alle 12.15 appuntamento su Radio Lady con Ecomedica, centro medico polispecialistico e diagnostico di Empoli. Con ospite in studio il dottor Pietro Pasquetti, specialista in fisiatria, parliamo della nuova fisioterapia. Più spazi, una nuova palestra e un percorso che integra valutazione specialistica, fisioterapia e mantenimento. Non mancate, Ecomedica vi aspetta venerdì 2 ottobre alle 12.15 solo su Radio Lady.
2: Lady.
6: Con GMF, la tua auto è in buone mani.
7: GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, è il punto di riferimento per riparazioni qualificate su vetture di tutte le marche, con assistenza specializzata, tagliandi in garanzia e servizio pneumatici, anche tagliandi multimarca certificati.
6: Inoltre forniamo montaggio e assistenza a impianti GPL e metano Landi Renzo.
7: GMF autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
8: GMF Autofficina cerca meccanico anche apprendista per inserimento in organico.
2: Lady.
8: Siepi da tagliare? C'è Francolini.
9: Prati da tenere in ordine senza fatica? C'è Francolini.
8: Quell'attrezzo da riparare? Ci pensa Francolini.
9: Dal 1960 Francolini vende e ripara macchine per giardinaggio e agricoltura. Esperienza e professionalità al servizio del tuo verde. A Baccaiano Montespertoli, via Virginio 142, 0571 60 80 63. Francolini.it.
10: Good morning.
11: Buongiorno Lady.

Solare Roy Paci. Allora, no, mi ero scordata di dire una cosa, perché siccome ho cominciato questa puntata parlando comunque di viaggi e di turismo, avevo trovato questa cosa meravigliosa, ragazzi, me la dirò solo adesso, di questa mucca in Trentino che praticamente ha voluto farsi il suo giretto, e mi sembra anche giusto, visto i posti meravigliosi in cui si trova, ma magari la poca libertà, no, che ha ovviamente di fare quel che vuole. Insomma, si è persa, scappata evidentemente, insomma, dal posto in cui pascolava, ed ha raggiunto un hotel wellness e si è letteralmente tuffata in piscina. Ovviamente i soccorsi l'hanno tirata fuori, però immaginatevi voi, cioè io sarei voluta essere in realtà in quella che aveva pagato, no, come dire, l'esperienza benessere in piscina, e si ritrova la mucca dentro, così memorabile, giusto per dire, brava mucchina, ci hai visto giusto, sicuramente un'ottima meta, insomma, per fare delle vacanze local, tra l'altro, quindi ci sta con tutti i nostri ragionamenti. Allora, tra pochissimo invece parliamo d'altro, perché ci sono un po' di aste veramente esagerate, ma ve ne parlo tra poco.

Eugenia, ragazzi, sono a parlarvi di una cosa che tra l'altro interessa anche la nostra Miki, che però secondo me non mi sta ascoltando, ma dopo glielo dico. Perché allora praticamente c'è una prima edizione del Signore degli Anelli, ovviamente capolavoro di Tolkien, che è stata protagonista di una vendita all'asta senza precedenti. Un set completo di 3 volumi originali, La Compagnia dell'Anello, Le Due Torri e Il Ritorno del Re, che è stato battuto da Heritage Auctions nel 2025 per la cifra di $250,000. Non so perché sia venuta fuori solo adesso questa notizia, in ogni caso un importo che ha stabilito un nuovo primato mondiale per una copia tra l'altro non firmata, però comunque sia preziosa, superando tra l'altro il precedente record che era di poco più di $103,000, poco più così, registrato tra l'altro dalla stessa casa d'aste nel 2021. Una somma che è il risultato della combinazione di diversi fattori, rarità, ma anche condizioni di conservazione, perché chiaramente deve essere immacolato, e valore storico. È la prima edizione, infatti, della prima impressione pubblicata tra il 1954 e il 1955 dal primo editore britannico, che era George Allen e Unwin. La Compagnia dell'Anello, infatti, uscì nel luglio del 1954, Le Due Torri nello stesso anno e Il Ritorno del Re del 55, quindi sono tra quegli anni lì, no? E sono chiaramente tirature super limitate e difficili da trovare, tipo per del primo ne esistono 3.000 copie, poco più di 3.000 per il secondo, 7.000 per il capitolo conclusivo, comunque insomma si tratta di numeri ristretti. Poi questi libri erano custoditi in un cofanetto in pelle marocchina fatto su misura con sovracoperti originali senza restauri, quindi proprio così come è stato creato. E non solo, ci sono delle varianti topografiche nelle mappe della Terra di Mezzo, le illustrazioni realizzate dallo stesso dallo stesso Tolkien, quindi insomma non c'è paragone, nemmeno con le copie firmate praticamente, perché chiaramente ce ne sono comunque vendute a grandissime cifre, questo ce lo immaginiamo, perché la firma fa sicuramente la differenza per un mercato insomma che esiste, intanto quello della letteratura fantasy, che comprende ad esempio anche le vendite delle prime edizioni dello Hobbit per 43.000 sterline, un altro set della trilogia per $325,000, ma insomma che soprattutto quando si parla di questo libro, di quest'autore, di questa storia, sappiamo che andiamo oltre ogni, no, immaginazione e anche in qualche modo preziosità, proprio per quanto questa saga è anche molto studiata e amata da sempre. E vabbè, quasi una sex bomb.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna, per traffico intenso ci sono code a tratti tra la Complanare di Firenze Nord e il bivio per la variante di Valico. Segnalato personale su strada per lavori in entrambe le direzioni tra Aglio e Calenzano. Sulla A15 segnaliamo che l'area di servizio di Tugo in direzione La Spezia ha le colonnine di ricarica elettrica fuori servizio. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Venerdì 2 ottobre alle 9.35 su Radio Ledi torna a Casa Selectia, tartuferia di Castel Fiorentino. In studio Giulia Dignani e Giulia Calugi ci parleranno dell'inizio della stagione del tartufo bianco, con qualche curiosità al riguardo. Vi aspettiamo in diretta su Radio Ledi. Ledi. Ehi, pronta per la partenza? Passaporto?
3: Ma che, devo ancora farlo. Ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
2: Allora ti dico io da chi andare. Alla Manta Empoli. Pensano a tutto loro. Hanno anche il medico in sede.
3: La conosco. Pensavo facessero solo passaporti.
2: No, no. Bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
3: Allora vado subito alla Manta.
4: Agenzia Manta. Un team sempre a disposizione per un servizio rapido, efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43, adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 12 21, agenziamanta.it.
5: Lady. Lotto Volante, questa settimana è con My Nutritional, centro specializzato in nutrizione della dottoressa Susanna Agnello, attivo nel territorio empolese e città limitrofe come San Miniato, Fucecchio, Signa e Limite sull'Arno.
6: Da My Nutritional il percorso parte dalla persona. La valutazione non si limita al peso sulla bilancia, composizione corporea, analisi del metabolismo, nutrigenetica e test del microbiota intestinale. Sono innovazioni che permettono di impostare un'accurata strategia nei casi di dimagrimento difficile, patologie e nutrizione sportiva.
5: My Nutritional. Info al 320 96 52 987 o su mynutritional.it.
7: Lady.
8: Devo cambiare fisioterapista. Qualche consiglio?
7: Vai da Ecomedica. Nuovi spazi, una nuova palestra riabilitativa e maggiore disponibilità per un percorso che integra valutazione specialistica, fisioterapia e mantenimento.
8: Fanno anche massoterapia?
7: Certo, ma anche tanto altro. Kinesiterapia, onde d'urto focali, laser, tecar, magnetoterapia, elettrostimolazioni e riabilitazione specialistica della mano.
8: Ci vado subito allora.
7: Ecomedica Poliambulatorio. A Empoli, in via Luigi Cherubini 2. Info allo 0571 99 281.
9: E per tutto il mese di ottobre, in occasione dell'Ottobre Rosa, pacchetti dedicati alla prevenzione del tumore al seno.
10: Questa è Lady. Questa è Lady.
11: Buongiorno Lady.
12: Buongiorno Lady.
11: Buongiorno Lady.

top c'erano anche Carl Brave e Noemi da un po' di anni fa, e tra l'altro molto estivi, ma vabbè, insomma, ci piacciono queste vibes qui, ma ci piacciono anche le vibes appunto delle aste, soprattutto se riguardano grandi cimeli della storia del rock, perché si tiene a Londra un'asta che è veramente fuori dall'ordinario. Tra le cose in vendita, un pianoforte colossale che arriva dalla collezione personale di un produttore musicale tedesco che è Reinhold Mack, che è stato stretto amico di Freddie Mercury, ragazzi, e proprio su questo strumento Freddie ha composto alcune delle sue canzoni più famose. Il suo valore stimato è tra le 200.000 e le 400.000 sterline, e insomma, ragazzi, che cosa c'è da dire? Ecco, quando puoi accaparrarti, come dire, un cimelio del genere. E poi ci sono costumi, cose appartenute a John Lennon, a tantissimi altri musicisti. Io devo dire la verità, avrei anche una sorta di timore reverenziale ad avere queste cose, insomma, per casa. Poi è chiaro, chi se le compra non è che se le tiene lì, però ci sono tipo gli occhiali John Lennon, ma il pianoforte stesso, cioè, ma io non avrei assolutamente coraggio ad utilizzarlo, insomma, ma nemmeno ad avvicinarmi, non lo so, li trovo molto impegnativi. Certo, chi colleziona o magari prende, vende, non so, non saprei. In ogni caso, cioè, così bella da essere un po' esagerata, magari qualcosa così, qualche piccolo oggetto autografato, magari quello sì, ma da avere proprio strumenti usati, cioè, da questi giganti della musica che se ne sono anche andati, è veramente tanto, veramente tanto. Vabbè, diteci che cosa ne pensate, se vi va, al 388 30 30 100.

0: parli più.
1: E allora, ma come si fa a parlare con i paparazzi e non parlare con il nostro Cesare Cremonini? Beh, ci sono mille motivazioni, caro Cesare, per cui magari qualcuno ha pensato di farlo. Vabbè, vabbè. Andiamo avanti, dai, c'è ancora un po' di ritmo, perché noi così non c'è stagione, non c'è luogo, nel senso che a volte sembra di essere in discoteca e ci prende bene così. It goes like na na na, lei è Peggy Gou e noi la ascoltiamo nel nostro Buongiorno Lady.

Eccoci qua che si continua con chi? Con i The Colors, che però ci parlano dei Rolling Stones. E vabbè, non credo potrebbe succedere mai il contrario. In ogni caso, andiamo con un po' ancora di musica in questo nostro Buongiorno Lady fino alle 13.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. A poco più di 24 ore dalla sfida contro la Francia arrivano le scelte di Roberto Mancini sui convocati della nazionale. Anche in ottica del match di lunedì a Bologna contro la Turchia, il CT ha deciso di non far partire da Coverciano ben 9 calciatori. Si tratta di Anor, Cambiaghi, Coppola, Ghilardi, Nasio, Quadio, Mandragora, Pessina e Romano. Come spiegato dalla stessa FIGC, nel pomeriggio si sottoporranno una seduta con parte dello staff tecnico e performance. Tra i giocatori che invece tornano a disposizione del tecnico rispetto alla sfida in Turchia spiccano Barella e Mancini, a cui si aggiungono Maldini, Zoma e Ricci. Il tennis è attesa per la decisione di Jannik Sinner. Il numero uno al mondo si sta allenando a Monte Carlo e deve decidere se partire per Shanghai, dove dal 5 al 18 ottobre si disputerà il penultimo Masters 1000 della stagione. L'ultimo allenamento non sembra però aver dissipato i dubbi sulla sua partecipazione. L'infortunio al ginocchio è superato, quello che Sinner sta valutando col suo staff è la risposta alla prova del campo e il livello di condizione fisica. Intanto Flavio Cobolli saluta al debutto l'ATP 500 di Pechino. L'azzurro ha perso contro il russo Safiullin per 6-3-6-2 in 1 ora e 24 minuti di gioco. La Formula 1 si appresta a vivere il Gran Premio della Malesia dopo i fatti di Baku, dove George Russell ha dominato riducendo 66 le lunghezze di ritardo da Kimi Antonelli nel mondiale. L'italiano mantiene comunque un solido vantaggio sul compagno di squadra e punta a riscattarsi e riaffermare il proprio ruolo di favorito indiscusso per la conquista del titolo. In casa Ferrari, dopo il Gran Premio del Belgio, la scuderia di Maranello era a meno 73 la Mercedes e adesso è a meno 160. Lewis Hamilton si trovava a meno 45 dalla vetta della graduatoria piloti e ora è a meno 103. Dunque i distacchi sono più che raddoppiati nel giro di un paio di mesi. Il basket, la Virtus Bologna ha cominciato l'Eurolega con 2 sconfitte ma sempre dando battaglia fino all'ultimo. Dopo il KO all'esordio sul campo del Fenerbahce e quello all'ultimo secondo nel derby d'Eurolega con l'Olimpia Milano, le Vunere cercano il primo successo tornando al Paladozza. A Bologna arrivano però i campioni in carica dell'Olympiakos, punteggio pieno in classifica dopo le vittorie contro Baskonia e Žalgiris. La Virtus comunque ha dimostrato di potersela giocare nonostante un gruppo nuovo che deve trovare ancora tutti gli automatismi necessari per competere al più alto livello continentale. Ciclismo: Jonathan Milan verrà premiato col Giglio d'Oro, il prestigioso riconoscimento che dal 1974 viene assegnato al miglior ciclista professionista italiano della stagione. Milan fa festa per la prima volta in carriera entrando nell'Albo d'Oro in cui campeggia Francesco Moser con 9 affermazioni, seguito da Vincenzo Nibali con 6 sigilli. La cerimonia di premiazione della 53esima edizione del Giglio d'Oro avrà luogo lunedì 16 novembre alla Manifattura Tabacchi di Firenze. Dalla redazione sportiva è tutto.
1: Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.
2: Lady. Uffici appena terminati da sistemare?
3: Negozio da inaugurare?
2: Casa ultimata da ripulire?
3: Fermi tutti! Qui ci vuole Cerofolini, la grande azienda di pulizie che da anni fornisce un servizio professionale, veloce e conveniente.
2: Per l'azienda, negozio o casa appena finiti, Cerofolini organizza il primo grande intervento di pulizia a servizio completo. Vetri, pavimenti, scale e perfino il giardino.
3: Cerofolini installa e fornisce tutti gli accessori per il bagno, compreso la carta e il sapone. E se vuoi un tappeto personalizzato con il tuo marchio, niente problemi. I migliori tappeti 3M ce li abbiamo noi.
2: Cerofolini, assistenza completa con abbonamenti. Via Giambattista Vico 49, zona Carraia, Empoli. Informazioni allo 0571 96 00 49.
4: Lady. Venerdì 2 ottobre alle 9.35 su Radio Ledi torna a Casa Selectia, tartuferia di Castel Fiorentino. In studio Giulia Dignani e Giulia Calugi ci parleranno dell'inizio della stagione del tartufo bianco, con qualche curiosità al riguardo. Vi aspettiamo in diretta su Radio Ledi.
5: Ledi. La maestra di mio figlio mi ha detto che Marco ha difficoltà a leggere alla lavagna.
6: Portalo all'Ottica Blu, a Ponzano. Il personale è gentile ed hanno un'ottima scelta di occhiali per bambini. Per il mio Andrea all'Ottica Blu ho trovato un paio di occhiali molto simpatici.
7: Ottica Blu, occhiali uomo-donna-bambino, da sole e da vista, delle migliori marche.
8: La vista è un bene prezioso, a tutte le età.
7: Ottica Blu, via Pratignone 120, zona Ponzano, Empoli, con ampio parcheggio.
9: Lady.
10: La musica e la poesia di un album a capolavoro. Martedì 17 e mercoledì 18 novembre, al Teatro Verdi di Firenze, Fiorella Mannoia canta Anime

That's I. Con loro siamo arrivati proprio al momento di salutarci. Ovviamente ci risentiamo questo pomeriggio a partire dalle 15 perché ritorna il nostro Liberi Tutti. E quindi io vi aspetto a più tardi. Fate una buona pausa, come sempre, in compagnia della nostra musica.

0: le 13 e un minuto.
1: La città è piena di energie, è fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Rei EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
2: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
3: Lady Notizie.
4: Ancora insieme con l'informazione, grave investimento lungo la Tosco-Romagnola in località Montione tra Pisa e Cascina. Un nonno di 78 anni e la nipote di 8 sono stati travolti da un'auto. Entrambi sono stati soccorsi in codice rosso e trasferiti all'ospedale di Cisanello. La bambina, colpita da un gravissimo politrauma, è stata rianimata, intubata sul posto, operata d'urgenza e poi trasferita in elicottero al Meyer di Firenze. Critiche anche le condizioni del nonno, rimasto cosciente durante i soccorsi. Secondo una prima ipotesi, i due avrebbero attraversato la strada a circa 20 metri dalle strisce pedonali. Nel carcere Don Bosco di Pisa è rientrata all'alba la protesta iniziata nella serata del 30 settembre nel secondo reparto giudiziario. La mobilitazione era partita dopo il presunto ritrovamento di microspie, telecamere e altri dispositivi elettronici nelle celle. Per ore sono intervenuti i mediatori della polizia penitenziaria fino al ritorno alla normalità intorno alle 5. Alcuni detenuti sarebbero stati arrestati e trasferiti, mentre altri trasferimenti sono previsti a causa dei danni riportati dalla sezione. In alcune scuole di Firenze provincia sono comparsi striscioni con messaggi come "qui nessuno è straniero" e "la scuola è aperta a tutti" nell'ambito della mobilitazione contro il tetto del 30% di alunni stranieri nelle classi. Iniziativa promossa dalla FLC-CGL si è estesa dopo analoghe proteste in altri istituti italiani. Anche il Comune di Firenze ha aderito al manifesto nazionale contrario al limite del 30%. La sindaca Sara Funaro e l'assessora all'educazione Benedetta Albanese hanno sostenuto l'iniziativa, richiamando i principi di inclusione e diritto allo studio. L'amministrazione propone invece di rafforzare l'alfabetizzazione, mediazione culturale e il sostegno agli insegnanti. La popolazione straniera residente in Toscana ha raggiunto quota 433.381 persone, pari all'11,8% del totale delle e dei residenti e che colloca la regione al terzo posto in Italia per incidenza. La percentuale sale al 15% se si considera anche la quota di popolazione con il background migratorio. I dati arrivano dal rapporto sull'immigrazione in Toscana 2026 curato dalla regione e dal suo osservatorio sociale e da ANCI Toscana, che analizza i percorsi di vita della popolazione straniera attraverso indicatori chiave come scuola, lavoro, salute e accoglienza. Ed è tutto per l'informazione regionale. Altre notizie e aggiornamenti in tempo reale sono su gonews.it.
5: Bentrovati dalla redazione.
6: Un drone russo ha colpito un edificio scolastico nel distretto di Solomianskij a Kiev, provocando un incendio. Al momento dell'impatto i bambini si trovavano in un rifugio antiaereo. I bambini si trovavano nel rifugio, i servizi di emergenza si stanno dirigendo sul posto, ha dichiarato il sindaco su Telegram, aggiungendo che i detriti del drone hanno anche danneggiato un magazzino. Due persone sono invece rimaste ferite in un attacco russo con una bomba aerea guidata contro il settore residenziale di Sumi nella notte.
5: Una presunta setta pseudo spirituale è stata scoperta dai carabinieri nella bassa valle di Susa. Dalle prime ore di oggi militari del comando provinciale di Torino hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 59enne ritenuto responsabile di riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e truffa aggravata ai danni dello Stato. Secondo quanto emerso dagli accertamenti, all'interno della comunità si sarebbero consumate violenze fisiche, psicologiche e abusi sessuali.
6: Vittorio Sgarbi è ricoverato, a quanto si apprende da fonti del Policlinico Gemelli. Il critico d'arte è ricoverato presso la struttura capitolina. L'ex sottosegretario alla cultura si trova nel reparto di terapia intensiva. Al momento non sono previsti bollettini medici.
5: Dopo le decisioni assunte da Eni, PE Kuwait, sono molto ben avviate le interlocuzioni tra la Presidenza del Consiglio e il governo libico per favorire l'adesione di Tamoil all'appello sul price cap dei carburanti. Lo fanno sapere fonti di Palazzo Chigi. L'obiettivo è estendere ulteriormente l'iniziativa e contribuire a contenere il costo di benzina e gasolio a beneficio degli automobilisti italiani.
6: Domani, venerdì 2 ottobre, si preannuncia una giornata ad alta tensione per i servizi pubblici e privati in tutta Italia. È stato infatti proclamato uno sciopero generale plurisettoriale della durata di 24 ore che minaccia di paralizzare diversi comparti chiave del paese. La protesta è indetta dalla Confederazione Sindacale Lavoratori Europei con l'adesione del sindacato Fisi, incrocerà le braccia contro il carovita chiedendo misure urgenti per il potere d'acquisto delle famiglie.
5: Il calcio, ultima seduta di allenamento coverciano per l'Italia che venerdì alle 20.45 affronterà la Francia allo Stade de France. Roberto Mancini ha deciso che 9 azzurri non partiranno per Parigi col resto del gruppo e resteranno a Coverciano per seguire un programma d'allenamento specifico. Esclusi sono Anor, Cambiaghi, Coppola, Ghilardi, Nassio, Quadio, Mandragora, Pessina e Romano.
6: Per ora è tutto, a più tardi.

0: Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it. Lady.
1: Adesso che l'asilo è ricominciato, il tuo bimbo è già malato ogni settimana? Sappi che esiste la Grotta del Sale, un rimedio naturale per rafforzare il suo sistema immunitario e respiratorio.
0: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, Grotta di Sale. A Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook Aerosal Empoli. Lady. All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente, dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
2: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
0: Osteria Montellori, a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755 anche su WhatsApp. Lady.
3: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
4: Nuova linea, prezzi vecchi.
3: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
4: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
3: In offerta lancio al 50%.
4: Riccardo Corredi.
3: Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
5: Hai già l'app di Radio Lady? Scarica l'applicazione o cercaci nell'App Store. Potrai ascoltare Radio Lady ovunque e ogni volta che vuoi.

0: Lady. La radio.
1: La radio.
0: Come piace a te.
2: Mi domando sempre poi cosa sarà. Ogni giorno pure se adesso ho un'età. Tutto quello che ho visto chiaro nella mia vita.

0: Music Express, in viaggio con la musica.
1: Bentrovati a un nuovo appuntamento dedicato alle principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con Sfera Ebbasta, che ha lanciato il suo nuovo singolo intitolato Lontano. La canzone si muove su un terreno personale introspettivo, partendo dal presente di Sfera, fra traguardi raggiunti e il desiderio a volte di prendere le distanze da tutto. Il video di Lontano è stato girato all'interno del Cenacolo Vinciano di Milano, davanti all'ultima cena di Leonardo da Vinci, primo artista in assoluto a farlo, in compagnia del figlio Gabriel. E passiamo a Taylor Swift, che oltre a pubblicare Passion Zero, il suo nuovo singolo, ha anche pubblicato una riedizione del suo ultimo album intitolata The Life of a Showgirl, The Encore, che oltre alle canzoni note conterrà 4 inediti. Di Passion Zero saranno anche disponibili 3 varianti in CD, tra cui una versione al pianoforte e una versione acustica. Le copertine dei CD presentano 3 foto diverse di Taylor Swift, che indossa differenti abiti di colore nero. E si intitola invece Spirituale, il nuovo singolo di Biagio Antonacci e Saif. Spirituale è un canto collettivo che unisce le persone attraverso ritmo, rispetto e valori condivisi, trasformando tante voci in una sola e spegnendo almeno per un momento il male, così racconta Antonacci. Spirituale è una delle 9 tracce che compongono Mustang, il nuovo album di Biagio Antonacci uscito insieme al nuovo singolo. Incredibile ma vero, Madonna e Charlie XCX insieme per il remix di Dance Theory After Hours, rilettura di Dance Theory, una delle tracce incluse in Confessions 2, ultimo album della regina del pop. Nel video le due artiste ballano in uno studio bianco. Durante l'estate si vociferava di una loro presunta rivalità. La canzone è quindi una risposta diretta alle speculazioni del mondo della musica. Occupiamoci ora di Francesca Michelin, che ha pubblicato La mia ragazza, nuova canzone dalle sonorità anni 80, costruita attorno a un riff di chitarra ispirato alle atmosfere dei The Cure. Per questa nuova canzone Francesca Michelin si è ispirata a Caterina Hetzeldorfer, prima donna registrata a essere giustiziata nel 1477 per omosessualità. Quando ti rivedrò è invece l'ultimo brano inedito del maestro Gino Paoli, che avrebbe dovuto cantare con Ornella Vanoni, la cui voce è stata sostituita coi fiati curati da Paolo Fresu. L'inedito è contenuto all'interno della nuova edizione di Appunti di un lungo viaggio, l'iconica raccolta di Gino Paoli. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana proprio con Ornella Vanoni, che il 22 settembre avrebbe compiuto 92 anni. Vivere il mio concerto più bello è il titolo di un progetto che uscirà il 13 novembre e che racchiude ben 31 canzoni, con 2 speciali inediti, le ultime 2 registrazioni in studio di Ornella. Il disco coinvolge tantissimi artisti. Ad anticipare l'uscita è Almeno tu nell'universo, nella versione interpretata da Ornella Vanoni insieme a Elisa. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Ornella Vanoni: da vecchi consola affacciarsi e vedere la vita che continua a scorrere lì sotto.
0: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna, per traffico intenso ci sono code a tratti tra la Complanare di Firenze Nord e il bivio per la variante di Valico. Segnalato personale su strada per lavori in entrambe le direzioni tra Aglio e Calenzano. Sulla A15 segnaliamo che l'area di servizio di Tugo in direzione La Spezia ha le colonnine di ricarica elettrica fuori servizio. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato e prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
4: Dopo la pubblicità, ascolterai 5 grandi successi. Rimani su Lady. Spot.
5: Manutenzione del cambio automatico? Con GMF, la tua auto è in buone mani. Da GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, offrono un servizio professionale di manutenzione cambio automatico, studiato per garantire sicurezza e affidabilità, maggiore durata della meccanica, massime prestazioni e risparmio.
6: Da GMF utilizzano solo ricambi Eoli certificati, strumenti all'avanguardia e personale specializzato. Prenota subito la manutenzione del tuo cambio automatico e riscopri il piacere di guidare.
5: GMF Autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
7: GMF Autofficina cerca meccanico anche apprendista per inserimento in organico.
8: Lady,
9: devo cambiare fisioterapista. Qualche consiglio?
8: Vai da Ecomedica. Nuovi spazi, una nuova palestra riabilitativa e maggiore disponibilità per un percorso che integra valutazione specialistica, fisioterapia e mantenimento.
9: Fanno anche massoterapia?
8: Certo, ma anche tanto altro. Kinesiterapia, onde d'urto focali, laser, tecar, magnetoterapia, elettrostimolazioni e riabilitazione specialistica della mano.
9: Ci vado subito allora.
8: Ecomedica Poliambulatorio, a Empoli in via Luigi Cherubini 2. Info allo 0571 99 281.
10: E per tutto il mese di ottobre, in occasione dell'Ottobre Rosa, pacchetti dedicati alla prevenzione del tumore al seno.
8: Lady, cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.
11: Lady,
12: siepi da tagliare? C'è Francolini.
13: Prati da tenere in ordine senza fatica? C'è Francolini.
12: Quell'attrezzo da riparare? Ci pensa Francolini.
13: Dal 1960 Francolini vende e ripara macchine per giardinaggio e agricoltura. Esperienza e professionalità al servizio del tuo verde. A Baccaiano Montespertoli, via Virginio 142, 0571 60 80 63. Francolini.it.
14: Radio Lady porta il ritmo della tua attività commerciale dritto al cuore dei nostri ascoltatori.
15: Fai conoscere la tua impresa, fai pubblicità su Radio Lady. Per informazioni chiamalo 0571 70 09 31 oppure scrivi a spot@radiolady.it.
16: Su Lady, 5 grandi successi.

Radio Lady. Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Giovedì 1 ottobre 2026 è il 274esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 7.07 e tramonta alle 18.52. La santa del giorno è Santa Teresa di Lisieux. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 1 ottobre del 1880 lo scienziato Thomas Edison apre la sua prima fabbrica di lampadine, la Edison Lamp Works, a Menlo Park in California. Nel 1958 la NASA viene creata per sostituire la NACA. Nel 1869 viene emessa dalle poste dell'impero austro-ungarico la Correspondence Card, è la prima cartolina postale al mondo. È il 1 ottobre del 1976 quando il canale giapponese Asahi TV manda in onda il primo episodio di Candy Candy, cartone animato ispirato al manga creato da Yumiko Igarashi. 4 anni dopo arriverà anche in Italia, diventando uno dei più amati e seguiti da un'intera generazione di bambini e adolescenti. E nel 1982 nei negozi arrivano i CD, nuovo formato di supporto musicale sviluppato nell'ambito di un progetto comune tra Philips e Sony. È l'album 50 Second Street di Billy Joel, il primo compact disc della storia ad arrivare nei negozi di musica. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 1 ottobre del 1978 gli azzurri

Nel 1995 Elite FIBA pubblicano il disco dal vivo Lacio Drom, Buon Viaggio. E nel 1998 Alex Britti è primo in classifica con Solo una volta o tutta la vita. Passiamo ora ai nati oggi. Compie 72 anni Milly Carlucci, conduttrice televisiva di quarantennale esperienza e volto storico dell'intrattenimento serale della RAI. Compie 68 anni la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen. Spegne 65 candeline l'allenatore di calcio ed ex calciatore italiano di ruolo centrocampista Walter Mazzarri. Ne spegne 56 il cantautore italiano Samuele Bersani. E buon compleanno a Daniele Bossari, il conduttore televisivo e conduttore radiofonico italiano. Compie 52 anni. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che chi predica al deserto perde il sermone.

0: Sono le 14:00.
1: Riconosci questo suono? È un auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
2: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.

0: Lady Notizie.
1: Ancora insieme con l'informazione, grave investimento lungo la Tosco-Romagnola in località Montione tra Pisa e Cascina. Un nonno di 78 anni e la nipote di 8 sono stati travolti da un'auto. Entrambi sono stati soccorsi in codice rosso e trasferiti all'ospedale di Cisanello. La bambina, colpita da un gravissimo politrauma, è stata rianimata, intubata sul posto, operata d'urgenza e poi trasferita in elicottero al Meyer di Firenze. Critiche anche le condizioni del nonno, rimasto cosciente durante i soccorsi. Secondo una prima ipotesi, i due avrebbero attraversato la strada a circa 20 metri dalle strisce pedonali. Nel carcere Don Bosco di Pisa è rientrata all'alba la protesta iniziata nella serata del 30 settembre nel secondo reparto giudiziario. La mobilitazione era partita dopo il presunto ritrovamento di microspie, telecamere e altri dispositivi elettronici nelle celle. Per ore sono intervenuti i mediatori della polizia penitenziaria fino al ritorno alla normalità intorno alle 5. Alcuni detenuti sarebbero stati arrestati e trasferiti, mentre altri trasferimenti sono previsti a causa dei danni riportati dalla sezione. In alcune scuole di Firenze e provincia sono comparsi striscioni con messaggi come "qui nessuno è straniero" e "la scuola è aperta a tutti" nell'ambito della mobilitazione contro il tetto del 30% di alunni stranieri nelle classi. Iniziativa promossa dalla FLC-CGL si è estesa dopo analoghe proteste in altri istituti italiani. Anche il Comune di Firenze ha aderito al manifesto nazionale contrario al limite del 30%. La sindaca Sara Funaro e l'assessora all'educazione Benedetta Albanese hanno sostenuto l'iniziativa, richiamando i principi di inclusione e diritto allo studio. L'amministrazione propone invece di rafforzare l'alfabetizzazione, mediazione culturale e il sostegno agli insegnanti. La popolazione straniera residente in Toscana ha raggiunto quota 433.381 persone, pari all'11,8% del totale delle e dei residenti e che colloca la regione al terzo posto in Italia per incidenza. La percentuale sale al 15% se si considera anche la quota di popolazione con il background migratorio. I dati arrivano dal rapporto sull'immigrazione in Toscana 2026 curato dalla regione e dal suo osservatorio nazionale e da ANCI Toscana, che analizza i percorsi di vita della popolazione straniera attraverso indicatori chiave come scuola, lavoro, salute e accoglienza. Ed è tutto per l'informazione regionale. Altre notizie e aggiornamenti in tempo reale sono su gonews.it.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Apriamo con la cronaca. Una presunta setta pseudo spirituale è stata scoperta dai carabinieri nella bassa Val di Susa. I militari del comando provinciale di Torino hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 59 anni, ritenuto responsabile di riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e truffa aggravata ai danni dello Stato. Secondo quanto emerso all'interno della comunità, si sarebbero consumate violenze fisiche e psicologiche e abusi sessuali anche nei confronti di vittime minorenni.
2: Murata in casa da 3 mesi, ora il mio ex chiede via social che io venga lapidata pubblicamente se non torno con lui. Torna a parlare Nessi Guerra, la ragazza di Sanremo bloccata in Egitto insieme alla figlia di 3 anni e condannata in appello a 6 mesi di carcere in un procedimento per presunto adulterio del quale è accusata dall'ex marito Tamer Hamuda. Speravamo che questa, che a tutti gli effetti una detenzione domiciliare, venisse detratta e invece abbiamo saputo ieri che non sto scontando. Non ci era stato riferito da nessuno, spiega la donna in attesa del terzo grado di giudizio.
3: Inflazione. È arrivata la lettera che la Premier Meloni ha inviato alla Presidente della Commissione Europea von der Leyen per chiedere nuovi margini per sostenere famiglie e imprese. L'obiettivo è portare la discussione all'Ecofin, ma abbiamo già concesso maggiore flessibilità agli Stati membri, ha dichiarato la portavoce della Commissione Europea Paola Pigno. L'inflazione ha segnato un balzo del 4,2% a settembre, ai massimi dal 2023.
2: Via libera intanto dell'Aula della Camera al decreto imballaggi. Il testo in legge prevede misure per consentire l'immissione sul mercato di specifici imballaggi di plastica monouso qualora certificati come biodegradabili e compostabili. Fanno eccezione i piatti di plastica monouso, anche se compostabili, per i quali resta valido il divieto di immissione sul mercato stabilito dalle direttive dell'Unione Europea. Sono inoltre stabilite sanzioni da applicare a partire dal 1 gennaio 2030.
3: Dinanzi alle proteste sempre più violente e ai blocchi degli studenti in Francia, il premier premier francese Le Cornu ha convocato un vertice interministeriale di crisi. Gli studenti in rivolta da diversi giorni ai quattro angoli del paese reclamano la sostituzione dei professori assenti e più mezzi per l'istruzione pubblica. Partita dalle scuole, la protesta si sta estendendo da oggi anche ai campus universitari.
2: Il presidente della Federcalcio Giovanni Malagò ha commentato la decisione della capodelegazione della Nazionale Diana Bianchedi di dimettersi dal suo incarico a seguito delle dichiarazioni del ministro per lo sport Andrea Bodi, che aveva criticato la sua posizione in dissenso col presidente Buonfiglio sul commissariamento della Federpesi. Sentiamo.
0: Una scelta che ovviamente non posso che condividere, particolarmente turbata dal fatto che c'è un ministro dello sport, quindi con la delega dello sport, che entra nel merito di quello che sono comportamenti all'interno della giunta, sia da parte sua che da parte dell'altro vicepresidente. Oggettivamente, insomma, è un'entrata assolutamente, diciamo, non è solo non convenzionale, sgrammaticata, fuori luogo, siccome è una persona la cui trasparenza è fin troppo evidente. Cari signori, quindi non è un problema di CONI, non è un problema di ANAC, non è un problema di Federcalcio, ma davanti con i miei valori.
3: E con le parole di Malagò è tutto, a più tardi.
4: Disco novità.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci guidano con i loro consigli anche in questa giornata. Ariete, l'ambizione di raggiungere ogni obiettivo lavorativo con il minimo sforzo potrebbe rivelarsi controproducente. Sarà opportuno valutare ogni situazione con attenzione. Prendetevi il tempo per riflettere al meglio. Toro, da tempo desideravate apportare dei cambiamenti nella vostra vita. È giunto il momento di farlo. In ambito sentimentale potreste chiudere alcune relazioni per intraprenderne di nuove. Nel lavoro potrebbero presentarsi delle nuove occasioni vincenti. Gemelli, in ambito sentimentale sarete più passionali del solito. Questo porterà beneficio alla coppia. Nel lavoro sono in arrivo dei cambiamenti che potrebbero portarvi a fare delle scelte particolarmente importanti e decisive. Cancro, una giornata no dopo un periodo stellare può capitare. In questa fase dovrete essere bravi a riflettere e a mettere al primo posto ciò che per voi è veramente importante, lasciando da parte ciò che vi nuoce e non vi fa stare bene. Leone, oggi sarà opportuno restare concentrati e non perdere mai di vista gli obiettivi da raggiungere. Per l'ennesima volta avrete occasione di mettere in evidenza la vostra personalità. Nelle relazioni di coppia riuscirete a trovare il giusto equilibrio. Vergine, la relazione di coppia prosegue senza particolari ostacoli. Siete contenti della vicinanza del partner, ma desiderate affrontare alcune questioni che vi stanno a cuore. Prestate attenzione alla scelta delle parole da usare, ma trovate il coraggio di parlare. Bilancia. Non sarete oggi molto soddisfatti degli ultimi progressi fatti. Sapete di dover fare qualcosa di più per raggiungere il vostro traguardo. E allora non arrendetevi, ma cercate di darvi da fare il più possibile. Scorpione, il coraggio di mettervi in gioco non vi mancherà affatto. Utilizzerete tutte le vostre energie per distinguervi dalla massa. Il capo vi noterà e i colleghi di lavoro faranno lo stesso, chiedendo il vostro supporto e ricambiando il favore. Sagittario, il rapporto con la famiglia sarà oggi caratterizzato da alti e bassi. Non riuscirete ad andare sempre d'accordo, ci saranno dei discorsi difficili da affrontare e gli scontri non mancheranno. Cercate di portarvi sempre con gentilezza e ascolto. Capricorno, lo stress rischierà di prendere il sopravvento oggi. Verrete messi sotto pressione e neanche le persone care riusciranno a porre fine a simili meccanismi. Cercate di staccare la spina il prima possibile e di riposare mente e corpo. Acquario, sarete oggi ambiziosi e saprete rapportarvi con le persone nel modo giusto. Questo renderà la vostra strada più semplice, ma ci saranno comunque degli ostacoli da superare. Forza e determinazione saranno necessari per andare avanti. Pesci, vi sentirete oggi un po' stanchi. Avrete bisogno di recuperare le forze e di lasciarvi alle spalle alcuni accadimenti che vi hanno un po' preoccupati. Cercate di chiedere aiuto se ne avete bisogno e soprattutto riposatevi il più possibile. Oggi vi saluto con le parole di Michelangelo. Meno idee si hanno e meno si è disposti a cambiarle. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Con GMF la tua auto è in buone mani.
3: GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, è il punto di riferimento per riparazioni qualificate su vetture di tutte le marche, con assistenza specializzata, tagliandi in garanzia e servizio pneumatici, anche tagliandi multimarca certificati.
2: Inoltre forniamo montaggio e assistenza impianti GPL e metano Landi Renzo.
3: GMF autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
4: GMF Autofficina cerca meccanico anche apprendista per inserimento in organico.
5: Lady. Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
6: Nuova linea, prezzi vecchi.
5: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
6: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
5: In offerta lancio al 50%.
6: Riccardo Corredi.
5: Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
7: Lady. Non trascurare la salute dei tuoi occhi. Ottobre è il mese della vista e della prevenzione. Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino offre il controllo della vista gratuito.
8: Ottica Colpo d'Occhio pensa proprio a tutti. Occhiale completo monofocale a partire da 149 euro e occhiale progressivo a partire da 319 euro. Vieni a trovarci.
7: Ottica Colpo d'Occhio, solo il meglio per i tuoi occhi. A Montelupo Fiorentino in Viale 100 Fiori di fronte alla ASL.
9: Lady.
10: Adesso che l'asilo è ricominciato, il tuo bimbo è già malato ogni settimana? Sappi che esiste la Grotta del Sale, un rimedio naturale per rafforzare il suo sistema immunitario e respiratorio.
11: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, Grotta di Sale. A Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook Aerosal Empoli.
12: Lady.
13: Ma come fai a leggere al buio? Dai, accendi la nuova lampada di Cristalensi.
12: Vero, è talmente adatta al nostro arredamento che quasi non mi accorgevo di averla.
13: Dai luce alla tua casa. Da Cristalensi a Montelupo Fiorentino, nell'ampia mostra, trovi lampade per interno ed esterno di tutte le tipologie. Da tavolo, piantane, applique, plafoniere e lampadari di qualsiasi forma e colore.
12: Cristalensi, da oltre 60 anni, offre vendita diretta e realizza anche articoli di produzione propria. Scegli la qualità delle migliori marche al miglior prezzo. Cristalensi, nella zona commerciale di Montelupo Fiorentino, in via Arti e Mestieri 1.
13: E su cristalensi.it, shop online, trovi un ricco catalogo di soluzioni per l'illuminazione per interni ed esterni, che puoi acquistare comodamente da casa.
14: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Radio Lady.
1: Bentrovati, buongiorno di 1 ottobre con il GR delle buone notizie. Un nuovo guardiano del pianeta arriva dallo spazio. Partiamo dall'ambiente. Nei giorni scorsi sono stati messi in orbita due nuovi satelliti europei, Flex e Sentinel 3C, con un obiettivo molto concreto: osservare meglio la salute del nostro pianeta. Flex studierà le foreste arrivando a rilevare anche il processo di fotosintesi, mentre Sentinel 3C controllerà oceani e atmosfera. Due nuovi occhi nello spazio per capire prima cosa sta succedendo sulla Terra e proteggere meglio i suoi ecosistemi. Una nuova specie di felino scoperta sulle Ande. In Bolivia è stata identificata una nuova specie di piccolo felino selvatico, il Leopardus tilcaio. Vive nelle foreste nebulose delle Ande e pesa appena 1,5 kg circa. La scoperta è particolarmente importante perché rappresenta la prima nuova specie di felino vivente descritta scientificamente da oltre un secolo. Una bella dimostrazione di quanto ancora ci sia da scoprire sul nostro pianeta. Intelligenza artificiale per prevenire le epidemie. Una ricerca italiana guarda invece al futuro della salute. Un gruppo della Sapienza di Roma ha sviluppato un sistema di intelligenza artificiale capace di prevedere quali virus potrebbero essere collegati a determinate specie di mammiferi. L'obiettivo è individuare più rapidamente possibili virus zoonotici, cioè quelli che possono passare dagli animali all'uomo, e quindi migliorare la capacità di prevenire eventuali future epidemie. E chiudiamo con un'idea decisamente originale e tutta italiana. I ricercatori artisti hanno trasformato i dati provenienti da sistemi di monitoraggio ambientale della Laguna di Venezia, compresi quelli del MOSE, in immagini e musica generate da un algoritmo. L'obiettivo è rendere più comprensibili ai cittadini fenomeni che normalmente vediamo sotto forma di numeri e grafici. In pratica, la tecnologia trasforma la salute dell'ambiente in qualcosa che possiamo anche ascoltare. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Il traffico scorre al momento regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della Toscana. Sulla A1 segnalato personale su strada per lavori in entrambe le direzioni tra Aglio e Calenzano. Sulla A15 segnaliamo che l'area di servizio di Tugo in direzione La Spezia ha le colonnine di ricarica elettrica fuori servizio. Sul raccordo Siena Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valtarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
4: Siepi da tagliare? C'è Francolini!
5: Prati da tenere in ordine senza fatica? C'è Francolini!
4: Quell'attrezzo da riparare? Ci pensa Francolini!
5: Dal 1960 Francolini vende e ripara macchine per giardinaggio e agricoltura. Esperienza e professionalità al servizio del tuo verde. A Baccaiano Montespertoli, via Virginio 142, 0571 60 80 63. Francolini.it.
4: Scopri le promo Steel d'autunno. Soffia foglie, tosa siepi e tante occasioni per il tuo spazio verde. E se per te è tempo di olive, non perderti la promo Pellenec sugli abbattitori. Ti aspettiamo in negozio.
6: Lady. Monta in sella.
7: Sali a bordo.
6: Qualunque sia il tuo mezzo, con Mazzi e Taddei sarà sempre efficiente e sicuro.
7: L'officina Mazzi e Taddei è specializzata nella revisione e riparazione di microcar, scooter, moto e motocarri.
6: Da noi trovi personale esperto, ricambi sempre originali e un comodo servizio di ritiro del mezzo in giornata, anche a domicilio.
7: Officina Mazzi e Taddei, autorizzata a Piaggio Service, Aprilia, Châtenay, Liger, Aixam. A Empoli, zona Santa Maria, in via della Repubblica 5860.
4: Adesso trovi in esposizione i nuovi scooter Piaggio e Aprilia.
6: Per info 0571 94 50 34.
4: In questo periodo devono essere revisionati i ciclomotori e i motocarri entrati in circolazione nel 2022 e quelli revisionati nel 2024.
6: Lady.
0: Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it. Lady.
8: Lo sapevi che la Grotta di Sale previene i mali stagionali e aiuta chi soffre di asma o bronchiti ricorrenti? Uccide i batteri e aiuta a sciogliere il muco in eccesso, in modo semplice, naturale e sicuro.
9: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, Grotta di Sale. A Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook, Aerosal Empoli.
10: Questa è Lady. Questa è Lady.
11: Hai già l'app di Radio Lady? Scarica l'applicazione o cercaci nell'App Store. Potrai ascoltare Radio Lady ovunque e ogni volta che vuoi.

0: Con GMF la tua auto è in buone mani.
1: GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, è il punto di riferimento per riparazioni qualificate su vetture di tutte le marche, con assistenza specializzata, tagliandi in garanzia e servizio pneumatici, anche tagliandi multimarca certificati.
0: Inoltre forniamo montaggio e assistenza impianti GPL e metano Landi Renzo.
1: GMF autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
2: GMF Autofficina cerca meccanico anche apprendista per inserimento in organico.
3: Lady. Venerdì 2 ottobre alle 12.15 appuntamento su Radio Lady con Ecomedica, centro medico polispecialistico diagnostico di Empoli. Con ospite in studio il dottor Pietro Pasquetti, specialista in fisiatria, parliamo della nuova fisioterapia. Più spazi, una nuova palestra e un percorso che integra valutazione specialistica, fisioterapia e mantenimento. Non mancate, Ecomedica vi aspetta venerdì 2 ottobre alle 12.15 solo su Radio Lady.
4: Lady.
5: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
6: Nuova linea, prezzi vecchi.
5: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
6: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
5: In offerta lancio al 50%.
6: Riccardo Corredi.
5: Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
3: Lady.
0: Respirare nella grotta di sale non è solo un momento di relax e divertimento. Il sale è un potente rimedio naturale per raffreddore, sinusiti e adenoidi. E per te, mamma che accompagni il tuo bambino, la seduta è omaggio.
1: Respira il mare con Aerosal.

0: Sono le 14 e 59 minuti.
1: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Rei EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
2: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Apriamo con la politica. L'Aula della Camera ha respinto a voto segreto le questioni pregiudiziali alla legge elettorale. I no sono stati 229, i sì 151. L'esame della legge elettorale dunque va avanti e riprende la prossima settimana, quando il governo ha già annunciato che porrà la questione di fiducia. Intanto sulla manovra il vice ministro Leo chiede cautela. Non possiamo permetterci sforamenti, altrimenti rischiamo un tracollo come quello vissuto dalla Grecia.
3: Una donna di 74 anni è morta a Roma, nella zona di Casal Palocco, dopo essere stata investita da uno scuolabus. Secondo una prima ricostruzione, il mezzo, condotto da un 36enne, avrebbe colpito la 74enne, che ha riportato lesioni tali da provocarne il decesso. Il conducente del veicolo è stato accompagnato presso il campus biomedico per gli accertamenti di rito. In corso la ricostruzione dell'esatta dinamica dei fatti.
4: Una presunta setta pseudo-spirituale è stata scoperta dai carabinieri nella bassa Val di Susa. I militari del comando provinciale di Torino hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 59 anni, ritenuto responsabile di riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e truffa aggravata ai danni dello Stato. Secondo quanto emerso all'interno della comunità, si sarebbero consumate violenze fisiche e psicologiche e abusi sessuali anche nei confronti di vittime minorenni.
3: Ora in Francia, manifestazioni e blocchi sono in corso in varie parti del paese. Accerchiato e poi incendiato un camion dei pompieri a Marsiglia, in fiamme una scuola

0: Di Nantes, occupato il campus dell'Università di Saint-Denis e scontri tra polizia e studenti a Lille. Le mobilitazioni sono iniziate da una settimana e hanno provocato il ferimento di almeno 119 persone tra studenti e membri del personale e 83 agenti. Il premier Le Cornu convoca un vertice di crisi a Parigi.
1: Con i prezzi del diesel ai massimi storici negli Stati Uniti e non solo, il presidente Trump ha avuto dei colloqui di emergenza con i suoi consiglieri per valutare un divieto all'export o l'adozione di altre misure nell'urgenza di placare un caro carburante che minaccia di compromettere le chance elettorali dei repubblicani alle elezioni di medio termine di novembre. Uno scenario pessimo per gli alleati di Washington, a partire dall'Europa, che è diventata sempre più dipendente, con quote di import dagli Stati Uniti salite oltre il 50% ad agosto, nel mezzo della crisi sulle forniture alimentate prima dalla guerra in Ucraina e poi dal conflitto in Medio Oriente.
0: Il tennis. Matteo Berrettini è al secondo turno dell'ATP 500 di Tokyo. Il tennista azzurro ha sconfitto in rimonta lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, fresco vincitore del titolo a Chengdu per 1-6-7-6-6-4 in 2 ore e 23 minuti di gioco. Al prossimo turno Berrettini se la vedrà contro il paraguayano Vallejo, che ha sorpreso e eliminato il talento spagnolo Jodar.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Lady.

0: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto?
1: Ma che, devo ancora farlo. Ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
0: Allora ti dico io da chi andare. Alla Manta Empoli. Pensano a tutto loro. Hanno anche il medico in sede.
1: La conosco. Pensavo facessero solo passaporti.
0: No, no. Bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
1: Allora vado subito alla Manta.
2: Agenzia Manta. Un team sempre a disposizione per un servizio rapido, efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43. Adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 12 21. agenziamanta.it. Lady.
3: Devo cambiare fisioterapista. Qualche consiglio?
2: Vai da Ecomedica. Nuovi spazi, una nuova palestra riabilitativa e maggiore disponibilità per un percorso che integra valutazione specialistica, fisioterapia e mantenimento.
3: Fanno anche massoterapia?
2: Certo, ma anche tanto altro. Kinesiterapia, onde d'urto focali, laser, tecar, magnetoterapia, elettrostimolazioni e riabilitazione specialistica della mano.
3: Ci vado subito allora.
2: Ecomedica Poliambulatorio. A Empoli, in via Luigi Cherubini 2. Info allo 0571 99 281.
3: E per tutto il mese di ottobre, in occasione dell'Ottobre Rosa, pacchetti dedicati alla prevenzione del tumore al seno.
2: Lady.
4: Manutenzione del cambio automatico? Con GMF la tua auto è in buone mani.
5: Da GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, offrono un servizio professionale di manutenzione cambio automatico, studiato per garantire sicurezza e affidabilità, maggiore durata della meccanica, massime prestazioni e risparmio.
4: Da GMF utilizzano solo ricambi Eoli certificati, strumenti all'avanguardia e personale specializzato. Prenota subito la manutenzione del tuo cambio automatico e riscopri il piacere di guidare.
5: GMF Autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
6: GMF Autofficina cerca meccanico anche apprendista per inserimento in organico.
2: Lady.
7: Non trascurare la salute dei tuoi occhi. Ottobre è il mese della vista e della prevenzione. Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino offre il controllo della vista gratuito.
8: Ottica Colpo d'Occhio pensa proprio a tutti. Occhiale completo monofocale a partire da 149 euro e occhiale progressivo a partire da 319 euro. Vieni a trovarci.
7: Ottica Colpo d'Occhio, solo il meglio per i tuoi occhi. A Montelupo Fiorentino in viale Centofiori di fronte alla ASL.
2: Lady.
9: Amore, ma come fai a leggere al buio? Dai, accendi la nuova lampada di Crystal Ensi.
10: Vero, è talmente adatta al nostro arredamento che quasi non mi accorgevo di averla.
9: Dai luce alla tua casa. Da Crystal Ensi a Montelupo Fiorentino, nell'ampiamostra trovi lampade per interno ed esterno di tutte le tipologie. Da tavolo, piantane, appliche, plafoniere e lampadari di qualsiasi forma e colore.
10: Crystal Ensi, da oltre 60 anni, offre vendita diretta e realizza anche articoli di produzione propria. Scegli la qualità delle migliori marche al miglior prezzo. Crystal Ensi, nella zona commerciale di Montelupo Fiorentino, in via Arti e Mestieri 1.
9: E su crystalensi.it, shop online, trovi un ricco catalogo di soluzioni per l'illuminazione per interni ed esterni, che puoi acquistare comodamente da casa.
11: Liberi tutti con Irene Rossi.

0: Party con Irene Rossi.
1: 3, 2, 1, go. E allora eccoci qua, buon pomeriggio, e siamo ripartiti, ragazzi. Siamo ripartiti con un po' di bella musica, un po' di ricordi musicali come sempre, ma abbiamo anche un bel po' di chiacchiere interessanti oggi da fare, partendo subito con la nostra nuova rubrica organizzata insieme a Francesco e Davide, vendita e riparazione, lo ricordiamo, piccoli e grandi elettrodomestici, che si trova a Empoli, si chiama l'angolo dell'elettrodomestico, per voi tante curiosità che potete tra l'altro anche chiederci. Tutto questo però tra poco, prima come detto si parte dalle date musicali, dai ricordi, proprio come la bellissima Seven Seconds, loro Yusundur insieme a Nene Cherry, perché tra i compleanni di oggi c'è proprio lui, Yusundur, esponente insomma di spicco della musica africana, che l'ha portata anche, che ha portato anche insomma dalle nostre parti con grandi successi proprio come questo. Nasce in Senegal oggi nel 59. Tanti auguri però anche a Keith Duffy, che è uno dei boys, secondo nella mia mente uno di quelli che cantava meno, perché c'erano sempre poi nelle boy band, anche nelle girl band come le Spice, cioè quelle che cantavano un po' meno perché magari anche un po' meno dotati, però bellocci, secondo me, non vorrei sbagliarmi, si potrebbe andare un po' a vedere, magari qualcuno conosce meglio la storia dei boys, non ci sta. Andiamo però a ricordare anche un altro grande cantautore, stavolta italiano, perché oggi compie gli anni Samuele Bersani. Tanti auguri a lui, che nasce nel 1970, riminese e poi credo un po' bolognese d'adozione, anche comunque insomma sicuramente influenzato da quella scuola, da quella generazione di cantautori, insomma conosciutissimo, amatissimo, recentemente è stato anche qua a Empoli e noi ce lo riascoltiamo con la sua bellissima Replay.

tanti auguri al nostro bravo Samuele Bersani. Alle 15:24 minuti, ragazzi, però noi andiamo a ricordarci anche un'altra cosa. Anzi, come sempre ringrazio Rolando che ci ha riempito oggi di ricordi che arrivano soprattutto dalle uscite discografiche, ma devo dire che io, insomma, ne ho trovata una che ci riporta davvero tanto indietro nel tempo e come sempre ha un po' quel fascino, no, delle cose retro, perché oggi i Birds facevano uscire nel 1965 la loro Turn, primo ottobre appunto di oggi la Columbia pubblicava questo brano, un brano di Pete Seeger, tra l'altro costruito sui versi dell'Ecclesiaste, diventa poi un manifesto del folk rock e in questo caso appunto cantato dai Birds, che noi ci riascoltiamo direttamente dagli anni 60 tra i ricordi di oggi e tra i grandi successi. A liberi tutti!

0: tutti.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla Fipili per lavori, rallentamenti tra Montopoli Valdarno e Ponte d'Est in direzione mare. Sulla A1 segnalato personale su strada per lavori in entrambe le direzioni tra Aglio e Calenzano. Sulla A15 segnaliamo che l'area di servizio di Tugo in direzione La Spezia ha le colonnine di ricarica elettrica fuori servizio. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
3: Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it. Lady. All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
4: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
3: Osteria Montellori a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755 anche su WhatsApp. Lady.
5: Lotto Volante. Questa settimana è con My Nutritional, centro specializzato in nutrizione della dottoressa Susanna Agnello. Attivo nel territorio empolese e città limitrofe come San Miniato, Fucecchio, Signa e Limite sull'Arno.
6: Da My Nutritional il percorso parte dalla persona. La valutazione non si limita al peso sulla bilancia. Composizione corporea, analisi del metabolismo, nutrigenetica e test del microbiota intestinale sono innovazioni che permettono di impostare un'accurata strategia nei casi di dimagrimento difficile, patologie e nutrizione sportiva.
5: My Nutritional. Info al 320 96 52 987 o su mynutritional.it. Lady.
7: Devo cambiare fisioterapista. Qualche consiglio?
5: Vai da Ecomedica. Nuovi spazi, una nuova palestra riabilitativa e maggiore disponibilità per un percorso che integra valutazione specialistica, fisioterapia e mantenimento.
7: Fanno anche massoterapia?
5: Certo, ma anche tanto altro. Kinesiterapia, onde d'urto focali, laser, tecar, magnetoterapia, elettrostimolazioni e riabilitazione specialistica della mano.
7: Ci vado subito allora.
5: Ecomedica Poliambulatorio. A Empoli, in via Luigi Cherubini 2. Info allo 0571 99 281.
8: E per tutto il mese di ottobre, in occasione dell'Ottobre Rosa, pacchetti dedicati alla prevenzione del tumore al seno.
5: Lady.
9: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
10: Nuova linea, prezzi vecchi.
9: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
10: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
9: In offerta lancio al 50%.
10: Riccardo Corredi.
9: Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
11: Questa è Lady. Questa è Lady.

0: eccoci qua, siamo tornati in diretta, ma come già vi ho annunciato, io do subito il benvenuto a Francesco e Davide che sono tornati qua in studio da noi. Ovviamente ricordiamo vendita e riparazione grandi e piccoli elettrodomestici che si trova in via Bardini 44 a Empoli. Ciao, brava. Come state?
1: Bene, stiamo bene.
2: Bene, a parte tranquilli. Purtroppo mi sono fatto male a un dito
0: lavorando, ma... infortunio sul lavoro,
2: giocando da portiere.
0: Allora
2: anzi,
0: non va.
2: Posso salutare la squadra.
0: Salutiamola.
2: Saluto il Piagione Villanova.
0: Ah, ecco.
2: Torno, sto tornando.
0: Torna. Allora, noi siamo qua perché inauguriamo questa nuova rubrica. Avevamo fatto già, insomma, qualche chiacchiera molto utile con voi, l'angolo dell'elettrodomestico, più
2: l'angolo
0: chiaro di così.
2: L'angolo dell'elettrodomestico.
0: Perché ci ritagliamo proprio in diretta questo spazio per parlare, dare consigli utili ed eventualmente accogliere, insomma, anche qualche richiesta, qualche domanda, qualche curiosità da parte dei nostri ascoltatori, proprio parlando di quello che di cui voi, insomma, siete massimi esperti, ovvero certo, gli elettrodomestici. Allora, oggi abbiamo pensato di partire proprio da una domanda un po' generale, no, che ci possiamo fare un po' sugli elettrodomestici, ovvero che cosa dobbiamo considerare quando si acquista un elettrodomestico e non pensare, il titolo è questo, il prezzo non è tutto, non pensare soltanto che siccome una cosa costa di più debba avere necessariamente più qualità. Poi voi, insomma, avete parlato anche di tante cose ricondizionate, riparate, cioè chiaramente il negozio, no, di vicinato per fortuna fa anche questo, e quindi, insomma, quali sarebbero le cose da tenere in considerazione quando dobbiamo comprare in generale qualcosa di nuovo?
2: Allora, comincio io, poi a livello tecnico darà qualche dritta anche Davide.
1: Vai.
2: Allora, sicuramente la cosa importante è sapere com'è costituito un elettrodomestico, quindi non per parlare male, insomma, del consumatore che
0: certo,
2: va comunque a visionare, a vedere elettrodomestici su elettrodomestici. Alla fine quello che si vede è soltanto un guscio esterno, però
0: sì,
2: poi all'atto pratico quello che effettivamente ha questo elettrodomestico o ci si basa sul sentito dire, ma io mi sono trovato bene con quella marca, io con quell'altra, però ecco, quindi all'atto pratico, ora non sto a dire qui in diretta quella marca
0: certo,
2: sì, quella marca no,
0: no, anche perché per ogni oggetto sicuramente ci saranno anche valutazioni diverse,
2: sì, ecco,
0: poi,
2: però
0: no?
2: Ti posso screditare tra virgolette a tu per tu un marchio,
0: esatto,
2: e dirti guarda, paghi soprattutto il marchio, però all'atto pratico, a livello tecnico, sappi che questo monta questo, questo, questo, quell'altro. Non dico altro senza
0: sì,
2: stare a fare nomi dei marchi, perché sennò non vorrei che ti chiudessero la rubrica e quindi
0: no, va
2: non
0: bene,
2: voglio
0: via,
2: assolutamente mettere nessuno in difficoltà, quindi però quello che è importante è che, perché poi è un consiglio anche a livello, faccio un po' anche il filosofo, ecco,
0: sì,
2: è
0: sì,
2: un,
0: sì,
2: una cosa anche a livello della vita in generale,
0: sì,
2: di non fermarsi a vedere quello che c'è, sì, ma di andare, cosa c'è dietro questo?
0: Cioè, ecco, tu per questa, diciamo, parte più esteriore intendi solo la parte, diciamo, anche proprio visiva, estetica, quello che vuoi di un elettrodomestico, o anche quelle informazioncine che noi troviamo, no? Perché a volte l'unica cosa che può fare uno che non ci capisce nulla, cioè tipo me,
2: uh-huh,
0: cioè che io vado e dico allora quella c'ha una potenza, quella cosa ce n'ha un'altra, e leggo quelle due o tre cose, anche quello può è troppo
2: sì,
0: generico.
2: Sì, ma relativamente, perché poi ci sono delle cose, diciamo, diciamo, al di là a livello tecnico, a livello di valori tecnici, quelli non si discutono, però a livello pratico
0: non è detto,
2: ci sono delle cose,
0: cioè non sono una
2: cosiddette
0: garanzia,
2: fatte bene,
0: ecco,
2: e delle altre cose fatte male,
0: ecco,
2: e lui ne sa qualche cosa perché
0: ecco,
2: le monta, le smonta, le rimonta, le rifare e quant'altro, ecco.
0: Cosa si può intendere per qualcosa di fatto male, cioè qualcosa che si rompe più spesso, che cos'è?
3: Allora, sugli elettrodomestici, quelle che si rompono più spesso di solito sono le lavastoviglie.
0: Ecco, per
3: però
0: esempio,
3: queste,
0: no?
3: Queste di qua, tante volte la gente va a comprare quella che ha più optional, più programmi, più,
0: sì,
3: ma alla fine,
0: sì,
3: che lo puoi collegare anche al cellulare, eccetera, eccetera, eccetera. Sono questi programmi che alla fine falliscono e da un punto di vista pratico non sarebbe conveniente.
0: Ecco,
3: cioè, ti interessa che ti lavi.
0: Esatto.
2: E che non si guasti.
3: E che non si guasti.
0: Ma cosa si intende appunto per un pezzo, cioè un elettrodomestico che magari dentro non ha pezzi di qualità? Cioè, come facciamo noi a capirlo?
3: Quello è difficile, perché come ti diceva, lui tu vedi quello da fuori, ti tocca smontarla.
0: Certo.
2: E noi se ne sono smontate diverse, ti posso dire, guarda, quell'elettrodomestico lì non lo prendere. Ma come? Ma è super classe A, super tecnologico. Sì, sì, sì. Fidati, ci sta che ti sintasi, non passa bene l'acqua, perché per quel pezzo lì è fatto così.
0: Ecco, quindi diciamo che
2: dice?
0: Veramente
2: non te lo dice nessuno.
0: Voi, ecco. Cioè, avere anche il consiglio dell'esperto fa la differenza. Si torna un po' a quello che si diceva anche l'altra volta, no? Magari venire da voi e farvi dare un consiglio che non è basato sulla promozione del momento, gli stock di un grande magazzino, ma è magari un consiglio sincero, può fare sicuramente di più la differenza, no? Se ho capito bene.
2: Per esempio, alcune marche non si tengono nemmeno. Ci sa, il nostro piccolo showroom, perché ovviamente non avremo mai uno showroom di centinaia di metri quadri.
0: Esatto.
2: Però di quelle tre o quattro lavatrici, di quelle tre o quattro lavastoviglie, tre o quattro forni, eccetera, eccetera, però si cerca sempre di tenere alcune marche, ma non tenerne altre, perché non siamo nemmeno interessati, anche
0: quando
2: magari ti propongono c'è un'offerta dal fornitore su questo elettrodomestico. A me non mi interessa,
0: certo.
2: A me non ci interessa.
0: Anzi.
2: Ecco
0: quindi per dire, no, andando sulle cose più comuni, appunto, se io voglio comprarmi la nuova lavatrice, no, prima si diceva la lavastoviglie,
2: È uguale.
0: Davide, no? Ecco, che cosa devo andare a cercare?
2: Lavastoviglie o lavatrice?
0: Vai, dimmele tutte e
3: due.
0: Sono
3: mondi tutti e due diversi.
0: Prima devi
3: vedere che esigenze hai. Tu c'hai a casa,
0: certo,
3: quante persone ci sono a casa,
0: ecco,
3: non
0: quindi
3: ha
0: la
3: senso
0: grandezza,
3: esattamente
0: anche, no?
3: Cioè, non ha senso comprare la lavatrice più economica di 6 kg se sono 8 persone a casa,
0: esatto,
3: ti tocca mandarla 3, 4, 5 volte
0: e quindi poi
3: alla fine non risparmi nulla,
0: non risparmi. E poi altre cose che si possono vedere, cioè, che ne so, i tipi di lavaggi cambiano, i tipi di programmi. Quelli no.
2: Ma
0: tra
2: alla
0: l'altro
2: fine,
0: guarda,
2: allora,
0: anche su quello ci avrei tutta una serie di dubbi da togliermi quando poi arriviamo a parlarne.
2: Sì, io lo dico con tutta sincerità, per me i programmi che sono su una lavatrice, a parte due o tre, poi altri non li ho mai utilizzati nemmeno, perché
0: esatto, è vero, è vero, infatti è così, quindi sono optional un
2: sono
0: po'
2: lì, sono optional e quant'altro, però alla fine l'unica cosa che dico è che a me mi è capitato, anche ragionando con una persona, di consigliare alcuni elettrodomestici, ma questa è una casa in affitto, è una lavatrice, per esempio si va sempre su una 7 kg, magari slim se c'è poco spazio,
0: sì.
2: Ma io ho visto questa su internet, 5 kg, ora ragazzi 5 kg, anche per chi ci sta ascoltando, se anche fosse un affitto da persona single, diciamo, o sì,
0: ma insomma
2: 5
0: la roba si lava,
2: ecco, cioè, io ho letto da una piazza e mezzo, ho letto matrimoniale o singolo, cioè una coperta non ci sta in 5 kg,
0: ecco,
2: quindi
0: per esempio, quindi la capienza in questo caso è importante,
2: perlomeno.
0: Se andiamo invece sulla lavastoviglie, quali sono le caratteristiche invece da guardare per una lavastoviglie? Anche lì la grandezza?
2: No, allora, per la lavastoviglie innanzitutto quello che cerco di chiedere io è capire innanzitutto il come posso dire, il funzionamento che
0: la
2: serve,
0: la frequenza anche con cui,
2: ecco,
0: si usa
2: al cliente,
0: no?
2: Stesso. Perché se è una lavastoviglie che viene usata solo la domenica, perché magari c'è una persona sola,
0: fuori,
2: poi arrivano figli, nipoti, cioè alla fine prendere una lavastoviglie buona,
0: sì, dice super performante,
2: secondo me non ha senso,
0: no.
2: Perché poi la lavastoviglie meno si usa e peggio è.
3: Esatto.
2: Quindi
0: si rischia di sciupare un oggetto,
2: esatto,
0: buono.
2: Io dico sempre, se invece siamo anche in una o due persone a casa, sempre meglio prendere per esempio una lavastoviglie che ha un programma da mezzo carico,
0: per
2: in
0: esempio,
2: modo che così una volta ogni 2-3 giorni va mandata, in tutti i modi,
0: ecco,
2: va mandata.
0: Questo è un consiglio anche interessante,
2: questo lo dico anche a tutti, non prendete le lavastoviglie perché se la mandate una volta in mese state senza.
0: Ecco, vedi, no, questo è anche sull'utilizzo, è importante. Ma in generale qual è l'errore che vi capita di vedere più spesso nelle persone che scelgono un po' frettolosamente, magari, no, appunto, un elettrodomestico e sbagliare? se c'è.
2: Le lavatrici caricate troppo.
3: Lavatrici caricate
0: troppo. Ecco, quello. Quindi non tanto nell'acquisto, o meglio, c'entra anche l'acquisto sulla grandezza, ma sull'utilizzo proprio.
2: Cioè, voglio dare un consiglio a tutti gli ascoltatori. Sembra una cavolata, magari il 50% delle persone lo sa, ma l'altro 50% non lo sa, perché ecco, la capienza, la capacità della lavatrice, quindi 7, 8, sì. 9 kg, va ricordato che è relativa al panno inzuppato d'acqua. Quindi
0: non
2: che uno prende 9 kg, li mette dentro la lavatrice, perché poi diventano 18. Quindi attenzione, perché poi si sfascia tutto.
0: E comunque, ecco, anche sul riempimento del cestello, quindi cioè non deve essere mai pieno.
3: No, devi lasciare una terza parte libera.
0: Ecco, teoria. Almeno un terzo libero, anche questo è interessante. Visto che ci siamo, la quantità invece di anche quella è una diatriba, la quantità di detersivo. Detersivo poco, vero?
3: Sì. Allora, tutte le macchine moderne sono disegnate per funzionare con il detersivo liquido più che altro.
0: Ecco.
3: Perché quello in polvere di solito fa una
0: qui
3: palla.
0: Stiamo parlando anche solo di lavatrici o anche di lavastoviglie?
3: De lavatrici più che altro.
0: Ecco, di lavatrici più che altro, ok. Quindi liquido prima di tutto.
3: Liquido, sono disegnate per funzionare con detersivo liquido.
0: Ecco, quello. Sulle quantità?
3: Più che l'altro problema è la morbidente.
0: Ah.
3: Che a volte la sai, c'è la persona che metto l'ammorbidente ma non lo sento, quindi riempie tutto il cervello e alla fine si intasa tutto e fa più problemi.
0: Quindi se ne può mettere, ma
3: pochino.
0: Ma quando dicono un tappo, un misurino, io ne metto meno.
3: Ogni lavatrice ha il suo misurino che tu non puoi mai superare. C'è scritto Max proprio lì, un tappino blu lì dentro.
0: Dentro la lavatrice c'è?
3: Sì, dove tu metti il detersivo, la vaschettina, quella lì.
0: Ah, ok, perché io la carico dal lato, guarda, c'ho una cosa strana io.
2: C'ho una carica dall'alto.
0: Esatto, quello non lo vedo. Quindi io però ne metto sempre pochino di tutto.
2: Tra poco si rompe, si tocca venirla a comprare.
0: Perfetto, a quel punto si riparte con
2: però,
0: tutte le domande.
2: Cosa importante, detersivo, detersivi, pasticche, granuli, polvere, una cosa importante, ci abbiamo noi in negozio, che poi ce l'ho anche particolarmente a cuore, noi ci abbiamo una linea di prodotti quasi a chilometro zero, perché è un'azienda di Lucca,
0: è interessante.
2: Tutti vegetali, vegani, senza additivi, senza contenuti chimici.
0: E quello anche per la nostra pelle poi, no?
2: Sono bellini perché l'etichetta è colorata, l'interno è trasparente, perché noi siamo ossessionati dalla schiuma, dal colore blu, dal colore verde, dal colore
0: che
2: giallo.
0: Che psicologicamente sanno di fresco, di pulito, di profumato, ma in realtà
2: bello concentrato, coloranti. Bastano due o tre tappini piccolini, il bucato viene bene, viene pulito, viene profumato, e soprattutto sui nostri vestiti poi non ci rimane nulla delle cose, non dovrebbero rimanerci poi a contatto
0: chimiche.
2: Con la pelle.
0: Bene, insomma, un sacco, ragazzi, devo dire, di consigli molto interessanti. Noi tra l'altro invitiamo anche la prossima volta che ci vedremo, perché lo ricordiamo, questo appuntamento sarà mensile, quindi ogni primo giovedì del mese ci vedremo. Serbatevi un po' di domande voi ascoltatori, insomma, pratiche utili da chiedere a Francesco e Davide. Ci lasciamo però con un annuncio per quella che sarà la prossima puntata.
2: Si parlerà esclusivamente delle lavatrici. E allora vogliamo dirvi che ci sarà una grande promozione a sorpresa, perché giustamente la gente vuole guadagnare qualcosa.
0: Benissimo.
2: Chi ci ascolta vuole qualcosa in cambio, e noi si farà un bello sconticino su un nuovo articolo, e poi vi si dirà nei prossimi giorni, si fa qualche post, insomma.
0: Assolutamente,
2: sì.
0: Allora voi, insomma, se siete in procinto di cambiare magari la vostra lavatrice, mi raccomando, ascoltateci, perché chi ci ascolta potrà godere di una promozione che presto Francesco e Davide ci sveleranno. Quindi, per scoprire come, ovviamente continuate ad ascoltarci, noi ci sentiamo quindi il mese prossimo, il primo giovedì del mese, per un nuovo appuntamento legato appunto in questo caso alle lavatrici. L'angolo dell'elettrodomestico. Io ringrazio Davide e Francesco per essere stati con noi.
2: Faccio solo un saluto al nostro apprendista segretario Valerio, che ci sta sentendo a casa.
0: Bravissimo, che salutiamo. Allora, ciao ragazzi, buon lavoro, e
2: ciao
0: ci sentiamo
2: a tutti
0: presto.
2: E grazie.
0: Ciao.
3: Ciao.

0: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Il presidente della Federcalcio Giovanni Malagò ha commentato la decisione della capodelegazione della nazionale Diana Biancheri di dimettersi dal suo incarico a seguito delle dichiarazioni del ministro per lo sport Andrea Bodi, che aveva criticato la sua posizione in dissenso con il presidente Buonfiglio sul commissariamento della Federpesi. Sentiamo.
1: Credo che è impossibile dare ritorto, poi insomma non mi sembra che sia stata l'unica uscita su quello che sono questioni che riguardano il calcio da parte del ministro e quindi i fatti mi sembra che sono molto chiari.
0: E per ottimizzare il lavoro in vista dell'ultimo impegno contro la Turchia a Bologna, il CT Roberto Mancini ha scelto di lasciare a Coverciano 9 dei 33 convocati. Onesta Anor, Nicolò Cambiaghi, Diego Coppola, Daniele Ghilardi, Samuele Ignacio, Eddie Quadio, Rolando Mandragora, Massimo Pessina e Alessandro Romano. Tre calciatori che tornano a disposizione del tecnico in questa trasferta in Francia, domani la partita, spiccano Barella e Gianluca Mancini, principali candidati a ritrovare una maglia da titolare, a cui si aggiungono anche Daniel Maldini, Zoma e Ricci. Il tennis. Matteo Berrettini è al secondo turno dell'ATP 500 di Tokyo. Il tennista azzurro ha sconfitto in rimonta lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, fresco vincitore del titolo a Chengdu per 1-6-7-6-6-4 in 2 ore e 23 minuti di gioco. Al prossimo turno Berrettini se la vedrà contro il paraguayano Vallejo, che ha sorpreso e eliminato il talento spagnolo Jodar. Alex Schwarzer chiederà l'apertura e l'analisi della prova B, senza pretendere anche l'esame della terza provetta con l'urina residuale, che l'ex marciatore nelle scorse settimane aveva sempre posto come condizione per le controanalisi. Lo annuncia il suo legale. Lo scorso aprile l'altoatesino era risultato positivo durante i campionati tedeschi di marcia su strada. È tutto dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.
2: Venerdì 2 ottobre alle 9.35 su Radio Ledi torna a Casa Selectia, tartuferia di Castel Fiorentino. In studio Giulia Dignani e Giulia Calugi ci parleranno dell'inizio della stagione del tartufo bianco, con qualche curiosità al riguardo. Vi aspettiamo in diretta su Radio Ledi.
3: Ledi.
4: Qualità.
3: Esperienza.
4: Professionalità.
3: Un'offerta sempre attenta alle nuove esigenze, all'innovazione tecnologica, all'evoluzione delle mode.
4: Un'accurata selezione delle migliori marche, Ray-Ban Meta, Out Off, David Beckham, Swarovski e tante altre.
3: Ottica Blu è il più ampio assortimento di occhiali da sole e da vista per uomo, donna e bambini. Scopri l'alta professionalità nella misurazione della vista e nella corretta applicazione delle lenti a contatto.
4: Ottica Blu è anche servizio rapido di cambio lenti.
3: Ottica Blu, un occhio di riguardo per i vostri occhi. A Empoli, via Pratignone 120, zona Pontano. Ampio parcheggio.
5: Lady.
4: Nuovi charms per il mio bracciale e magari anche un paio di orecchini. Da Alino Mancini trovo tutti i brand di gioielli di tendenza che piacciono a me.

0: Pneumatici, anche tagliandi multimarca certificati.
1: Inoltre forniamo montaggio e assistenza impianti GPL e metano Landi Renzo.
0: GMF Auto Officina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
2: GMF Auto Officina cerca meccanico anche apprendista per inserimento in organico.
0: Fai conoscere la tua impresa. Fai pubblicità su Radio Lady. Per informazioni chiamalo 0571 70 09 31 oppure scrivi a spot@radioledi.it.
3: Liberi tutti con Irene Rossi.

0: 16 un minuto, è tempo per noi anche di informarci a Liberi Tutti.
1: Sono le 16 e un minuto.
2: Riconosci questo suono? È un auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un'auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
3: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
4: Lady Notizie.
0: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione locale. Dalle 6 di stamattina la situazione nel carcere di Pisa è sotto controllo. La protesta che ha coinvolto una sessantina di detenuti si è scatenata perché sono stati trovati dei sistemi di intercettazione interna. Questo è il motivo scatenante, ma il problema è che qualsiasi cosa succeda all'interno scatena l'ira di Dio, perché il carcere è al collasso e qualsiasi situazione fa parte di una protesta pesante. Queste le parole di Giuseppe Fanfani, garante dei detenuti della Toscana, a proposito della rivolta nel carcere di Pisa scoppiata il 30 settembre e risolta nelle prime ore di stamattina.

0: La cronaca: un uomo di 55 anni è finito in ospedale in condizioni non gravi dopo un incidente a Empoli, in via Pievano Rolando, vicino a piazza Guido Guerra. Nel primo pomeriggio di oggi l'uomo è stato colpito da un'auto mentre era in bici. Il 55enne è finito a terra con alcune ferite ed è stato necessario l'arrivo dei soccorsi. Un'ambulanza della pubblica assistenza di Empoli ha caricato l'uomo e lo ha portato in codice giallo all'ospedale. Sulla morte di David Rossi c'è un'altra partita che si è aperta all'indomani della nuova perizia che apre all'ipotesi dell'omicidio. Una partita che sembrava chiusa e invece adesso non lo è più. Il possibile risarcimento danni alla famiglia che fin dal giorno della tragedia ha rifiutato l'ipotesi del suicidio. Le ultime perizie della commissione, 13 anni dopo la morte di Rossi, tratteggiano una verità opposta rispetto a quella che avevano raggiunto i PM in due differenti inchieste, terminate entrambe con l'archiviazione. Secondo la nuova ricostruzione, il manager di Montepaschi sarebbe stato assalito nel suo ufficio a Palazzo Salimbeni da almeno due uomini corpulenti. Durante una cena a Montescudaio avrebbe detto viva la razza bianca. La consigliera regionale toscana di Fratelli d'Italia, Marcella Amadio, è stata condannata dal giudice per le indagini preliminari a una pena pecuniaria di 1.500 euro per una frase ritenuta discriminatoria e offensiva. Anche se la politica, originaria di Livorno, si ritiene innocente, la GIP Sara Merlini ha emesso un decreto penale di condanna. Parliamo di calcio, perché Matteo Andreoletti si è presentato oggi alla stampa. Il nuovo tecnico azzurro ha appena iniziato la sua avventura sulla panchina empolese e fin dalle prime battute ha trasmesso tutta la sua carica e la voglia di far bene in un ambiente che sente già suo. L'entusiasmo del nuovo mister è palpabile, consapevole dell'opportunità che la piazza azzurra rappresenta. Non c'è un motivo per cui non sarei dovuto arrivare qui. Per me è la tappa più importante della carriera. Ero a casa e non volevo prendere tutto quello che passava, ma questa era la situazione migliore. Una società importante, un direttore con cui siamo in sintonia e soprattutto una squadra frizzante e sbarazzina. Con queste sue parole per noi è tutto, vi ricordiamo gli aggiornamenti su gonews.it.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Caos e violenze in tutta la Francia nel secondo giorno di proteste degli studenti. Situazione particolarmente tesa a Marsiglia, dove al liceo Victor Hugo il preside e i suoi collaboratori sono stati aggrediti all'interno dell'istituto e cosparsi di benzina. Brucia il liceo Mandela Nantes, fiamme anche davanti ad un liceo di Rouen in Normandia, dove sono stati feriti due presidi. Il premier Le Cornu ha convocato un vertice di crisi a Parigi e annullato tutti i viaggi dei ministri fino a lunedì per far fronte all'emergenza. Centinaia i fermi.
1: In Italia ora con l'Aula della Camera che ha respinto le pregiudiziali di costituzionalità alla legge elettorale presentate dalle opposizioni. I voti contrari sono stati 229, i favorevoli 151. La votazione si è svolta a scrutinio segreto. Secondo i tabulati sono 7 i voti favorevoli in più rispetto a quelli dei partiti di maggioranza presenti. L'esame della legge elettorale dunque va avanti e riprende la prossima settimana, quando il governo ha già annunciato porrà la questione di fiducia. Via libera intanto in commissione difesa alla Camera alla risoluzione che punta a rafforzare l'operazione Strade Sicure, portando da circa 6.800 a 10.000 i soldati impiegati sul territorio nazionale.
2: Slitta in commissione difesa della Camera la discussione e il voto sul rinnovo del memorandum Italia-Egitto a 3 giorni dalla sentenza su Regeni. Il testo riguarda la condivisione di tecnologie, cooperazione sugli equipaggiamenti e gestione di situazioni complesse. Motivo ufficiale dello slittamento, spiegano dalla commissione, l'indisponibilità del relatore, il deputato di Fratelli d'Italia, Mauro Malaguti.
1: Scotland Yard ha formalizzato la proposta di incriminazione di 54 persone tra imprenditori e funzionari e di 20 aziende in relazione alle indagini sul devastante incendio di Grenfell Tower di Londra. Il grattacielo di edilizia popolare ai margini del quartier di lusso di Chelsea, il cui rogo costò la vita nel giugno 2017 a 72 persone, inclusi i giovani architetti veneti Gloria Trevisan e Marco Gottardi, inquilini di uno degli appartamenti ai piani alti della torre.
2: Il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha consegnato al ministero una medaglia al merito allo studente di origine congolese che lo scorso 18 settembre è intervenuto durante l'aggressione alla professoressa Isabella Marsilio alla scuola media Giovanni Verga di Centocelle a Roma. Il ragazzo quel giorno aveva bloccato il compagno 13enne che, dopo aver spruzzato spray urticante contro l'insegnante, l'aveva colpita con un coltello.
1: Malagò contro Bodi sulle dimissioni di Diana Bianchetti da capo delegazione della nazionale dopo le dichiarazioni del ministro dello sport che aveva criticato la sua posizione in dissenso con il presidente Buonfiglio sul commissariamento della Federpesi. È una scelta che condivido, ha detto il presidente della FIGC.
3: Credo che è impossibile dargli torto, poi insomma non mi sembra che sia stata l'unica uscita su quello che sono questioni che riguardano il calcio da parte del ministro e quindi i fatti mi sembra che sono molto chiari.
2: Ed è tutto, a più tardi.
4: Liberi tutti. Disco novità.

0: sale è un rimedio antico e prezioso che riduce tutti gli stati infiammatori dell'apparato respiratorio e permette di respirare in libertà, migliorando così il benessere fisico e la qualità del sonno.
1: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, grotta di sale. A Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook Aerosal Empoli. Lady.
0: Venerdì 2 ottobre alle 9.35 su Radio Ledi torna a Casa Selectia, tartuferia di Castel Fiorentino. In studio Giulia Dignani e Giulia Calugi ci parleranno dell'inizio della stagione del tartufo bianco, con qualche curiosità al riguardo. Vi aspettiamo in diretta su Radio Ledi.
2: Lady. Non trascurare la salute dei tuoi occhi. Ottobre è il mese della vista e della prevenzione. Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino offre il controllo della vista gratuito.
3: Ottica Colpo d'Occhio pensa proprio a tutti. Occhiale completo monofocale a partire da 149 euro e occhiale progressivo a partire da 319 euro. Vieni a trovarci.
2: Ottica Colpo d'Occhio, solo il meglio per i tuoi occhi. A Montelupo Fiorentino in viale Centofiori di fronte alla ASL.
4: Lady. Si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi e come ogni anno tutti andiamo di fretta. Fermati un istante. Fermati e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 0481.
0: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
4: Per saperne di più, 0571 98 06.
2: Lady.
5: Il balletto più acclamato in una spettacolare e inedita versione. Sabato 24 ottobre al Teatro Verdi di Firenze arriva Il Lago dei Cigni della Roma City Ballet Company. Scenografie mozzafiato e l'eccellenza della danza diretta da Luciano Cannito. Il Lago dei Cigni, sabato 24 ottobre al Teatro Verdi. Spettacolo pomeridiano e serale. Prevendite box office Toscana e Ticket One.
6: Liberi tutti con Irene Rossi.

Che bella vita, le dolci e delicate, devo dire, Ariete e Angelina Mango insieme, una bella accoppiata. Per questa canzone che noi ci siamo ascoltati nel nostro pomeriggio, abbiamo già fatto un po' di chiacchiere molto utili, se vi va di riascoltarle ovviamente vi invitiamo anche sulle nostre pagine social, ma continuiamo perché tra poco parleremo anche con la clinica Leonardo Cormed e parleremo di diagnostica vascolare, tutta una serie di argomenti che possono interessare chi avesse problematiche ovviamente del genere, ma anche per fare prevenzione, quindi mi raccomando rimanete con noi anche con la clinica Leonardo tra poco. Adesso però andiamo un po' con la tecnologia, perché Singapore lancia una nuova app per trovare l'anima gemella, e voi qui direte vabbè, appunto, ora voglio dire, non è la prima app del genere che esiste, anzi le conosciamo già da tanto tempo, ma in questo caso è proprio lanciata dal governo per cercare di combattere la denatalità. Io non so se è una cosa divertente, ma anche forse no. In ogni caso si chiama First Date ed è una nuova piattaforma di incontri destinata soprattutto ai dipendenti del settore pubblico tra i 21 e i 35 anni, quindi ormai chi ha scavallato, pazienza. L'obiettivo è appunto favorire nuove conoscenze, ma soprattutto cercare di far sì che i giovani possano instaurare relazioni durature, perché no, fare matrimonio e famiglia. Ebbene, insomma, una strategia particolare però che il paese ha cercato di mettere in atto per contrastare il progressivo invecchiamento della popolazione che c'è anche insomma da loro. Quindi la cosa insomma che fa un po' sorridere è che tutto passa attraverso l'infrastruttura digitale governativa, e quindi in realtà si utilizzano anche informazioni personali che sono registrate dallo Stato, ad esempio tutti i dati, per essere anche sicuri, e da questo punto di vista voglio dire può essere anche una garanzia che non ci sia qualcuno che è già sposato, perché là sono proprio tutte le cose ufficiali, non è che tu ti puoi segnare facendo appunto paperella 85 e inventarti, come dire, un'identità alternativa. Quindi questo anche per aumentare appunto la sicurezza degli incontri, cercare di ridurre il rischio di profili falsi, eccetera. E poi non solo match, perché ci sono anche tutta una serie di idee proposte dalla piattaforma proprio per organizzare i primi incontri, poi dopo il primo appuntamento si può lasciare un riscontro, e man mano il sistema va avanti proprio per cercare di guidare passo passo il percorso iniziale che c'è anche dopo un primo appuntamento. Inoltre, per formare le coppie c'è anche un modello matematico non casuale, il principio di Gail Shapley, che è un algoritmo sviluppato per risolvere il problema dei matrimoni stabili. Vabbè, cioè il metodo prende in considerazione le preferenze di entrambe le parti per cercare di individuare le combinazioni nelle quali gli abbinamenti risultino il più possibile compatibili. Quindi in realtà il problema dei matrimoni stabili non è che i matrimoni sono stabili, ma la difficoltà nel crearne, credo volessero dire questo. Quindi insomma veramente degli economisti si sono messi, che poi hanno dato il nome a questo algoritmo, a creare una cosa del genere. Tra l'altro uno dei due è premio Nobel per l'economia, cioè nel senso non è che si tratta proprio di una cosa campata in aria, che ragazzi vi dirò però ora, cioè al di là dello Stato che ci deve mettere la mano, però voglio dire, no, perché non, cioè ci pensano ora ad usare questi algoritmi nelle app di dating? Io non che li abbia, devo dire la verità, mai usati, diciamo non ho avuto bisogno, non è che volevo fare, che sono sempre praticamente da una certa età in poi stata fidanzata, ma nel senso, no, potrebbe essere un'idea invece proprio per cercare delle similitudini che vadano un po' al di là di quel magari, no, di quel primo aspetto, un po' di quell'intuizione, di quel movimento di pancia che magari però a tante persone fa scegliere poi la persona sbagliata, anche perché tutti cercano di dare un'immagine di loro che non è detto che sia nemmeno così veritiera. Quindi vedi, secondo me invece potrebbe essere proprio una buona idea avere un algoritmo che ti va così in profondità e fa sì che non ci siano ovviamente così persone poco serie che danno un'identità alternativa. Vabbè, secondo me ragazzi da una parte inquietante e da una parte super giusto, diteci la vostra se vi va al 388 30 30 100. Tanto ragazzi a Singapore a noi non credo che ci tocchi, anche se vedi mai se prendessero spunto, ma vabbè.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Il traffico scorre al momento regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della Toscana. Sulla A1, segnalato personale su strada per lavori in entrambe le direzioni tra Aglio e Calenzano. Sulla A15 segnaliamo che l'area di servizio di Tugo in direzione La Spezia ha le colonnine di ricarica elettrica fuori servizio. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Siepi da tagliare? C'è Francolini!
3: Prati da tenere in ordine senza fatica? C'è Francolini!
2: Quell'attrezzo da riparare? Ci pensa Francolini!
3: Dal 1960 Francolini vende e ripara macchine per giardinaggio e agricoltura. Esperienza e professionalità al servizio del tuo verde. A Baccaiano Montespertoli, via Virginio 142, 0571 60 80 63. Francolini.it.
2: Scopri le promo Steel d'autunno. Soffia foglie, tosa siepi e tante occasioni per il tuo spazio verde. E se per te è tempo di olive, non perderti la promo Pellenec sugli abbattitori. Ti aspettiamo in negozio.
4: Lady. Uffici appena terminati da sistemare?
5: Negozio da inaugurare?
4: Casa ultimata da ripulire?
5: Fermi tutti! Qui ci vuole Cerofolini, la grande azienda di pulizie che da anni fornisce un servizio professionale, veloce e conveniente.
4: Per l'azienda, negozio o casa appena finiti, Cerofolini organizza il primo grande intervento di pulizia a servizio completo. Vetri, pavimenti, scale e perfino il giardino.
5: Cerofolini installa e fornisce tutti gli accessori per il bagno, compreso la carta e il sapone. E se vuoi un tappeto personalizzato con il tuo marchio, niente problemi. I migliori tappeti 3M ce li abbiamo noi.
4: Cerofolini, assistenza completa con abbonamenti. Via Giambattista Vico 49, zona Carraia, Empoli. Informazioni allo 0571 96 00 49.
6: Lady.
2: Respirare nella grotta di sale non è solo un momento di relax e divertimento. Il sale è un potente rimedio naturale per raffreddore, sinusiti e adenoidi. E per te, mamma che accompagni il tuo bambino, la seduta è omaggio.
6: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, grotta di sale. A Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook Aerosal Empoli.
4: Lady.
7: Devo cambiare fisioterapista. Qualche consiglio?
8: Vai da Ecomedica. Nuovi spazi, una nuova palestra riabilitativa e maggiore disponibilità per un percorso che integra valutazione specialistica, fisioterapia e mantenimento.
7: Fanno anche massoterapia?
8: Certo, ma anche tanto altro. Kinesiterapia, onde d'urto focali, laser, tecar, magnetoterapia, elettrostimolazioni e riabilitazione specialistica della mano.
7: Ci vado subito allora.
8: Ecomedica Poliambulatorio. A Empoli, in via Luigi Cherubini 2. Info allo 0571 99 281.
7: E per tutto il mese di ottobre, in occasione dell'Ottobre Rosa, pacchetti dedicati alla prevenzione del tumore al seno.

0: Prosegue la nostra diretta e anche oggi ospitiamo la Clinica Leonardo e nostro ospite è il dottor Enrico Barbanti. Buon pomeriggio, ben trovato.
1: Buon pomeriggio a tutti voi.
0: Eccoci qua. Allora, dottore specialista in chirurgia vascolare, angiologia e flebologia, appunto presso la Clinica Leonardo Cormed. Anche oggi, insomma, ci occupiamo di salute e parliamo di diagnostica vascolare, degli esami che ci sono, dei trattamenti, delle varici, insomma argomenti che possono interessare tante persone. Io partirei proprio da qui: quali sono le patologie più comuni, le patologie che curate appunto alla Clinica Leonardo?
1: Sì, dobbiamo fare subito una distinzione fra patologie arteriose e patologie venose. Il sistema arterioso appunto è quello che porta il sangue dal cuore ai tessuti e riconosce patologie che vanno dalle stenosi, dall'aterosclerosi fino alle dilatazioni aneurismatiche che hanno dei fattori di rischio, dei fattori diciamo predisponenti che oltre alla predisposizione appunto congenita, familiare, riconoscono il fumo di sigaretta, la sedentarietà, l'ipertensione e il diabete. Sono malattie appunto che possono portare a quadri gravi e invalidanti come ischemie degli arti, ischemie cerebrali o nel caso dell'aorta addominale, diciamo dove sono più frequenti gli aneurismi, anche alla rottura con esiti piuttosto diciamo drammatici. Sì. Quello che effettuiamo alla Clinica Leonardo, oltre alla visita specialistica che è la base diciamo del rapporto fra medico e paziente, è tutta la diagnostica vascolare non invasiva tramite l'eco color Doppler, che è un esame che ci permette diciamo di diagnosticare la maggioranza, la stragrande maggioranza se non la totalità delle patologie in questione, con un esame che è assolutamente non invasivo e assolutamente innocuo. Si usano gli ultrasuoni, si può ripetere al limite anche tutti i giorni, non hanno nessun effetto
0: collaterale
1: sull'organismo, no,
0: ecco.
1: Assolutamente.
0: E questo sia arterioso che venoso, ovviamente.
1: Sì, arterioso che venoso, sì. Per il versante arterioso, appunto, lo studio delle carotidi, che sono le arterie che portano sangue al cervello, lo studio dell'aorta addominale, che è importante, ripeto, perché l'aneurisma dell'aorta è asintomatico fino all'evento drammatico, appunto, come dicevo prima, che è la rottura. Quindi diagnosticare un aneurisma dell'aorta è importante per un trattamento preventivo. Oppure diagnostica ecografica delle arterie degli arti inferiori, che possono portare a quadri come la claudicatio intermittens, cioè dolore a camminare, oppure diciamo proseguendo nella gravità della patologia possono portare anche a ischemie con dolore a riposo, ulcere, gangrene e perdita dell'arto, quindi si parla di quadri piuttosto invalidanti. Diciamo una volta fatta diagnosi poi si procederà a indicare gli eventuali trattamenti. Esatto. La patologia però più frequente della quale diciamo ci facciamo carico è quella venosa, è quella flebologica. Mentre le arterie sono i vasi che portano sangue ossigenato e ricco di nutrienti dal cuore a tessuti, il sangue torna verso il cuore attraverso le vene. Qui dobbiamo distinguere due compartimenti: il profondo, che è quello più importante e che per fortuna si ammala più raramente, e il superficiale. A carico del circolo venoso profondo sono le patologie diciamo che possono verificarsi, sono quelle trombotiche. La vena si chiude, certo, e quindi il sangue non torna più verso il cuore, diciamo patologia frequente soprattutto a carico degli arti inferiori, e possono dare anche come complicanza più grave appunto l'embolia polmonare. Per fortuna si tratta di quadri piuttosto rari che in genere riconoscono come causa un allettamento prolungato,
0: esatto,
1: un trauma, un intervento chirurgico maggiore. Mentre il circolo venoso superficiale,
0: esatto,
1: che è rappresentato principalmente dal sistema della safena interna e della safena esterna, ha una importanza minore per quanto riguarda, diciamo, il ritorno venoso verso il cuore, però è quello che si ammala più spesso. Praticamente la patologia vascolare più frequente nella popolazione, arrivando a colpire nei paesi occidentali, si calcola, fino al 50% della popolazione in forme più o meno gravi, diciamo. Si va dal primo stadio dell'insufficienza venosa, che sono i comuni capillari o teleangiectasie, fino ad arrivare, passando per le varici, passando per le discromie, fino ad arrivare alle ulcere flebostatiche, che non si dovrebbero più vedere. Purtroppo ogni tanto se ne vede qualcuna.
0: Ecco, come mai non si dovrebbero più vedere? Dovrebbe essere una cosa superata, diciamo.
1: Dovrebbe essere una cosa superata, perché con le terapie adeguate si riesce a trattare, diciamo, a scongiurare, a prevenire questa emenienza. Logicamente dobbiamo fare diagnosi e terapia, e prevenzione.
0: Ecco, questa parte più esterna forse è anche più visibile, quindi forse è più facile da parte della persona, individuare.
1: È più facile da individuare. Il problema è c'è una certa resistenza da parte dei pazienti, non di tutti, di presentarsi dal medico. A volte vediamo, soprattutto gli uomini, ma anche qualche donna, che arrivano, diciamo, all'attenzione dello specialista quando il quadro è molto avanzato, che hanno delle varici che sono veramente mostruose, e con quadri di edema, di scromia, addirittura le ulcere. A me capita, insomma, purtroppo, di vedere, non dico tutti i giorni, ma di vedere spesso pazienti che vengono a passare la prima visita della loro vita dopo la comparsa di un'ulcera flebostatica.
0: Insomma, che invece è lo stadio, diciamo, più avanzato, no? Quindi vuol dire che magari c'è stato anche del tempo.
1: Sì.
0: Quindi, in poche parole, quando si parla di vene varicose, no? Comunemente dette, si parla di uno stadio intermedio di queste cose, avanzato.
1: Sì, si parla di una patologia che consegue quasi sempre a un'insufficienza venosa di un ramo, ramo safenico, in cui appunto queste vene diventano varicose. La definizione di varice è che vene hanno appunto un reflusso, che hanno un decorso tortuoso e sono dilatate. Si vedono queste specie di serpenti sotto pelle,
0: molto visibili,
1: che sono visibili. Quella è una vena malata in cui il sangue non va come dovrebbe verso il cuore, ma torna indietro, refluisce, perché le valvole che impediscono il reflusso non tengono più. Quindi questa vena fa l'opposto di quello che deve fare: invece di portare il sangue verso il cuore, lo fa tornare indietro. Ora, finché le vene sane, che diciamo in genere le vene profonde, come dicevo prima, si ammalano molto molto molto più raramente, finché le vene sane ce la fanno a compensare, è solo un problema estetico. Quando le vene sane non ce la fanno a compensare, cioè non ce la fanno più a portare il sangue che gli spetta più quello che torna continuamente indietro dalla vena malata, allora cominciano i disturbi, e questi disturbi sono rappresentati principalmente dall'edema, cioè dal gonfiore, soprattutto la sera, soprattutto quando è più caldo, gambe irrequiete, prurito, fino ad arrivare alle discromie, cioè si macchiano, diventano marroni, diciamo, la zona interna della caviglia, dove c'è più stasi venosa, che è una lesione preulcerativa.
0: Ecco.
1: Tutto questo appunto lo possiamo diagnosticare agevolmente con una, a parte con l'esame clinico, che ripeto è la base del rapporto fra medico e paziente, con un'anamnesi e con un esame ecocolor Doppler, come si fa sul versante arterioso, si fa anche per le vene, e è quello che ci permette di diagnosticare prima di tutto la presenza dell'insufficienza, cioè del reflusso, di escludere complicanze come le trombosi e di pianificare un eventuale trattamento e intervento.
0: Esatto, quindi c'è tutta una parte di diagnosi, anche di prevenzione, no, che si può fare. Prima ci parlavi di alcune delle cause sicuramente maggiori, no, rispetto a queste problematiche, ma ci può essere anche una familiarità?
1: Allora, nell'80% dei casi chi ha una insufficienza venosa superficiale, cioè chi ha una varice, ha un parente di primo o secondo grado che ha o ha avuto un problema simile. Ecco. Logicamente c'è anche un 20% che non ha mai avuto, però comunque,
0: però già quello è un indizio,
1: c'è una predisposizione,
0: magari, no?
1: Sì.
0: E quindi, insomma, sicuramente venire e controllarsi, magari non quando lo stadio è troppo avanzato, può essere davvero risolutivo anche, no?
1: Sì, anche perché quando si arriva allo stadio di scompenso delle vene, diciamo quelle fra virgolette sane, delle vene profonde, non è detto che rimuovendo la causa, cioè trattando la vena malata, non è detto che si torna alla situazione di completa normalità, perché ormai si sono scompensate si è scompensato il circolo venoso dell'arto.
0: Ecco, quindi insomma si, davvero porta insomma a situazioni poi anche di difficili, insomma. Sì. Quali sono però, così insomma, per chi ci ascolta, per finire con un po' di, diciamo, di buoni consigli, anche invece un po' di cose che si possono fare per prevenire questo tipo di problematiche?
1: Allora, a parte, dicevo, la predisposizione, sì, familiare, la sedentarietà è uno dei fattori di rischio maggiori. L'obesità o comunque il sovrappeso influiscono molto, e anche stare tanto in piedi in ambienti caldi. Un'altra possibile causa, logicamente in chi è predisposto, dell'insufficienza venosa è la stipsi, perché l'aumento della pressione addominale nel momento, diciamo, della defecazione porta un aumento della pressione venosa, che può portare, diciamo, a una maggiore incidenza di questa patologia. Per quanto riguarda il trattamento, abbiamo due opzioni terapeutiche. Una è la terapia elastocompressiva, quindi la calza.
0: La famosa calza che ogni tanto si vede, per comprimere,
1: calza,
0: diciamo.
1: Sì, che comprime la vena, ne riduce il diametro, riduce il rischio di complicanze e, diciamo, riducendo il diametro riduce l'entità del reflusso. Il problema, tra virgolette, problema alle nostre latitudini della calza è che più è caldo e più serve. Quindi quando d'agosto, di luglio, agosto ci sono 40 gradi è proprio quando serve la calza. E come succede nella maggior parte dei casi, se il reflusso nasce all'origine della safena interna, nel 90% dei casi la calza va portata fino, diciamo, ha portato un collant o comunque un monocollant. Il gambaletto anzi può essere controproducente.
0: Perché fa una pressione, immagino, non uguale la gamba.
1: Perché il gambaletto va, molti prescrivono il gambaletto perché magari ci sono le varici a livello di gamba, ma si crea un laccio sotto il ginocchio. Se l'insufficienza è nel tratto di safena di coscia, si rischia di peggiorare la situazione sopra.
0: Ecco. Quindi insomma questi alcuni insomma dei consigli e anche insomma delle problematiche, come abbiamo detto, anche piuttosto comuni che si possono avere insomma a livello vascolare. Ovviamente noi ringraziamo il dottor Enrico Barbanti per avercene parlato e ovviamente invitiamo tutti, magari se avessero qualche dubbio, perché no,
1: perché alla clinica Leonardo, diciamo, c'è la seconda opzione terapeutica, che è noi effettuiamo interventi chirurgici con tutte le metodiche a disposizione, comprese quelle mini invasive, la radiofrequenza, la scleroterapia, tutto in anestesia locale, con mobilizzazione immediata e completa risoluzione del problema nell'arco di, appunto, in dei sargini, nell'arco di un giorno.
0: Quindi insomma in maniera semplice magari si può avviare insomma problematiche prima che diventino insomma più estese. Insomma, tante soluzioni, magari appunto vale la pena, no, farsi visitare e scoprirle per fare anche un po' di prevenzione. Ovviamente io ringrazio allora il dottor Enrico Barbanti, lo ricordiamo, specialista in chirurgia vascolare, angiologia e flebologia presso la clinica Leonardo Cormed, che anche questa settimana è stata protagonista qua su Radio Lady. Grazie.
1: Grazie a te. Liberi.

0: Manutenzione del cambio automatico? Con GMF la tua auto è in buone mani.
1: Da GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, offrono un servizio professionale di manutenzione cambio automatico, studiato per garantire sicurezza e affidabilità, maggiore durata della meccanica, massime prestazioni e risparmio.
0: Da GMF utilizzano solo ricambi e oli certificati, strumenti all'avanguardia e personale specializzato. Prenota subito la manutenzione del tuo cambio automatico e riscopri il piacere di guidare.
1: GMF Autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
2: GMF Autofficina cerca meccanico anche apprendista per inserimento in organico.
3: Lady.
4: Venerdì 2 ottobre alle 12.15 appuntamento su Radio Lady con Ecomedica, centro medico polispecialistico e diagnostico di Empoli. Con ospite in studio il dottor Pietro Pasquetti, specialista in fisiatria, parliamo della nuova fisioterapia. Più spazi, una nuova palestra e un percorso che integra valutazione specialistica, fisioterapia e mantenimento. Non mancate, Ecomedica vi aspetta venerdì 2 ottobre alle 12.15 solo su Radio Lady.
3: Lady.
5: Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.
3: Lady.
6: Il sale è un rimedio antico e prezioso che riduce tutti gli stati infiammatori dell'apparato respiratorio e permette di respirare in libertà, migliorando così il benessere fisico e la qualità del sonno.
5: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, grotta di sale. A Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook Aerosal Empoli. Regala nuove opportunità alla tua azienda o negozio.
7: Radio Lady cresce sempre di più. Fallo insieme a noi.
5: Fai conoscere la tua impresa. Fai pubblicità su Radio Lady. Per informazioni chiamalo 0571 70 09 31 oppure scrivi a spot@radioledi.it.

There's no way, Cliders. Mamma mia, ragazzi, quanto è bella sta canzone! Noi ce la siamo riascoltata, sembra proprio arrivare da altri tempi. Da altri tempi, invece, veramente, perché arriva dagli anni 90, Lisa Stansfield's Never Gonna Give You Up.

0: le 17 e 3 minuti.
1: La città è piena di energie, è fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Rei EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
2: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: Dopo le decisioni prese da Eni, IP e Kuwait, anche Tamoil Italia, società appartenente al gruppo internazionale Oil Invest, ha scelto di adottare una serie di misure volte a mitigare il prezzo dei carburanti commercializzati presso la propria rete di distributori a marchio. Lo si legge in una nota. L'iniziativa resterà in vigore fino al 31 ottobre.
3: La famiglia Poggi non intende costituirsi parte civile nei confronti di Andrea Sempio nell'udienza preliminare che si profila dopo che la procura di Pavia, come è stato annunciato, chiederà il rinvio a giudizio nella nuova indagine per il delitto di Carlasco. Non abbiamo da avanzare alcuna pretesa economica nei confronti di persone innocenti, si è limitato a dire Francesco Compagna, che insieme a Gianluigi Tizzoni rappresenta i Poggi.
4: Negli Stati Uniti, Krista Pike, la 50enne condannata per l'uccisione della 19enne Colleen Klemmer, è sopravvissuta all'esecuzione capitale in Tennessee. Alla donna sono state iniettate due dosi di pentobarbital, ma ciononostante il suo sistema respiratorio ha continuato a funzionare. Il farmaco letale è stato somministrato nonostante nella mattinata, ad un'ora dall'esecuzione, la pratica fosse stata fermata da una corte federale d'appello che aveva chiesto tempo per esaminare un nuovo ricorso della difesa.
3: Via libera definitivo del Consiglio europeo alle nuove norme per un rimpatrio più efficace delle persone prive del diritto legale di restare nell'Unione europea. Le nuove norme, che entreranno in vigore nelle prossime settimane, integrano il patto sulla migrazione e l'asilo e contribuiranno alla sua efficace attuazione. Le norme offrono la possibilità agli Stati membri di istituire centri di rimpatrio in paesi extra Unione Europea.
4: La Commissione Europea, intanto, porta avanti l'iter d'infrazione contro l'Italia ed altri 8 Stati membri europei che non hanno ancora presentato il proprio piano nazionale di ristrutturazione degli edifici richiesto dalla direttiva Case Green entro la scadenza del 31 dicembre 2025. Lo annuncia l'esecutivo europeo in una nota esortando le capitali a presentare i piani senza ulteriori ritardi entro i 2 mesi, altrimenti potrebbe decidere di deferire il caso alla Corte di Giustizia europea.
3: Ad agosto 2026, su base mensile, gli occupati diminuiscono di 5.000 unità su luglio, ma crescono di 291.000 unità sull'anno. Lo rileva l'Istat, sottolineando che aumentano le persone in cerca di lavoro, con 48.000 unità in più sul mese e 129.000 in più sull'anno. Gli occupati sono 24.352.000, mentre i disoccupati sono 1.591.000. Il tasso di occupazione scende al 63%, mentre il tasso di disoccupazione sale al 6,2%.
4: Ed è tutto. A più tardi.
5: Lady, la musica che cattura.

0: lassù.
1: Liberi tutti.
2: Spot.
3: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto?
4: Ma che, devo ancora farlo. Ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
3: Allora ti dico io da chi andare. Alla Manta Empoli. Pensano a tutto loro. Hanno anche il medico in sede.
4: La conosco. Pensavo facessero solo passaporti.
3: No, no. Bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
4: Allora vado subito alla Manta.
5: Agenzia Manta. Un team sempre a disposizione per un servizio rapido, efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43. Adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 12 21. Agenziamanta.it.
6: Lady. Devo cambiare fisioterapista. Qualche consiglio?
7: Vai da Ecomedica. Nuovi spazi, una nuova palestra riabilitativa e maggiore disponibilità per un percorso che integra valutazione specialistica, fisioterapia e mantenimento.
6: Fanno anche massoterapia?
7: Certo, ma anche tanto altro. Kinesiterapia, onde d'urto focali, laser, tecar, magnetoterapia, elettrostimolazioni e riabilitazione specialistica della mano.
6: Ci vado subito allora.
7: Ecomedica Poliambulatorio. A Empoli, in via Luigi Cherubini 2. Info allo 0571 99 281.
6: E per tutto il mese di ottobre, in occasione dell'Ottobre Rosa, pacchetti dedicati alla prevenzione del tumore al seno.
8: Lady.
9: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
10: Nuova linea, prezzi vecchi.
9: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
10: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
9: In offerta lancio al 50%.
10: Riccardo Corredi.
9: Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
8: Lady.
11: Si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi e come ogni anno tutti andiamo di fretta. Fermati un istante. Fermati e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 0481.
12: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
11: Per saperne di più, 0571 9806.
1: Liberi tutti, liberi tutti.

E ci siamo ascoltati anche loro, Elea e Colapesce, con una canzone di un po' di tempo fa che era Ombre di città, e volentieri l'abbiamo riascoltata qua nel nostro pomeriggio. Ma attenzione, andiamo a parlare di un affare molto serio, perché devo dire la mattina oggi per me è partita proprio con la comparsa di questo video, che poi ho scoperto insomma aver suscitato un vero e proprio caso. Sto parlando del video di Geopop, di cui tanti avranno probabilmente sentito parlare, sull'aeroporto di Firenze, soprattutto sull'idea della costruzione insomma della pista alternativa, a pochi giorni tra l'altro da una data importante, il 22, dove si attende l'udienza al TAR sul destino della pista e quindi su questo progetto. Da Federico Moccia, così Andrea Moccia, scusate, appunto volto noto di questa nuova moderna divulgazione, anche voglio dire molto credibile oltre che molto friendly, devo dire, è appunto volto di Geopop, questo canale che fa ormai divulgazione da tempo e che tantissimi seguono, me compresa, e che è proprio il motivo per il quale insomma tanti hanno non solo storto il naso, ma si sono detti assolutamente delusi da questo tipo di contenuto, che chiaramente non prende minimamente in considerazione le voci del no al nuovo aeroporto. Insomma, tra gli esponenti più illustri, subito dei video risposta molto chiari, sia dell'attuale sindaco di Sesto Fiorentino, uno dei territori eventualmente interessati, no, dal cambio diciamo di pista dell'aeroporto di Firenze, Sforzi, ma anche dell'ex sindaco Falchi, che insomma lo dicono chiaro, ragazzi, qui è stato fatto, come dire, un video sentendo una campana sola. Vero è che in realtà c'è anche la dicitura molto chiara su questo video: partner pubblicizzata con Masterplan Firenze 2035, cioè è un contenuto a pagamento evidentemente finanziato da Toscana Aeroporti, quindi insomma quando le cose sono a pagamento sono pubblicitarie, di fatto possono anche essere parziali, però diciamo, se noi siamo abituati a guardare quel canale, tante persone lo sono, insomma come canale di divulgazione ci sta che con un minimo anche di disattenzione ci possa sfuggire, no? Soprattutto a chi non conosce bene magari la situazione, possa sfuggire il fatto che c'è tutto un fronte contrario a questa soluzione, che nel video è data per scontata, è data come plausibile se non soluzione migliore, quando invece insomma sappiamo bene che non è esattamente così per tutti, e soprattutto appunto ci deve essere un'udienza del TAR che diciamo dirà la sua, ce n'è già stato in passato che ovviamente bocciato alcun cambiamento, e da lì poi insomma le diatribe storiche le sappiamo, quelle dell'aeroporto di Firenze, sul fatto che chiaramente è un aeroporto piccolo per una città importante, che però di spazio non ce n'è, che i disagi all'ambiente e alle persone sarebbero comunque tanti in caso di ampliamento e allargamento, e che insomma laddove si poteva potenziare in qualche modo l'aeroporto di Pisa, anche insomma poi con collegamenti diretti con Firenze, non c'è stata la volontà di portare avanti quest'idea. Quindi insomma sappiamo poi bene che si apre insomma, no? Si aprono le diverse campane anche sulla questione. La cosa sicuramente però che un po' delude è proprio sì che ci siano comunque questi canali che si pongono comunque da sempre come Geopop, come insomma divulgatori abbastanza imparziali per fare chiarezza, luce su cose in maniera semplice, no, su argomenti che spesso sono difficili, insomma si vendano un po' a qualche insomma in questo caso a qualche realtà, che però fa sì che poi i contenuti siano assolutamente di parte, quindi non più scientifici, non più di divulgazione, in maniera però appunto un po' subdola, perché vabbè che c'è la dicitura, però insomma è difficile, no, se un divulgatore poi ogni tanto prende le parti di uno sponsor, insomma a favore di un'opera così importante, così controversa, probabilmente si dovrebbe stare attenti, no, a che cosa si pubblica, a cosa si dice, a chi si dà voce, e probabilmente noi utenti dobbiamo sempre stare molto attenti a quali sono le fonti, no, di ciò che ci viene detto, descritto e proposto. In ogni caso, insomma, anche secondo il sindaco di Sesto Fiorentino Sforzi, dice, esiste un'altra parte di questa storia, l'invito è proprio quello a venire a parlare con le persone a Sesto Fiorentino, chissà se esisterà un secondo video in cui si racconterà anche l'altra parte, no? Sarebbe molto interessante, sicuramente forse servirebbe ad aggiustare un po' le cose e anche secondo me insomma la visibilità di questo gruppo.

indietro nel tempo con Johnny Hate Jazz. Questa è Turn Back the Clock, direttamente dagli anni 80. Invece prima abbiamo ascoltato i Panic at the Disco con I Hopes. Andiamo avanti però con la musica, perché c'è anche una novità. L'ultimo singolo di Malika Yan si intitola Detto tra noi, e noi ce lo ascoltiamo insieme in questa parte di pomeriggio a Liberi Tutti.

0: liberi tutti. Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna per lavori un chilometro di coda tra Incisa Reggello e Firenze Impruneta, in direzione Roma per traffico intenso code a tratti tra Firenze Nord e Firenze Impruneta, sulla A11 code per traffico intenso tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa, sulla Fipili in direzione Mare code in uscita alla Strassigna per viabilità esterna che non riceve, code per traffico intenso tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Sulla A15 segnaliamo che l'area di servizio di Dugo in direzione La Spezia ha le colonnine di ricarica elettrica fuori servizio. La viabilità cittadina a Firenze in via delle Panche per lavori, restringimenti di carreggiata tra via Corsi e via dello Steccuto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Sapevi che la Grotta di Sale previene i mali stagionali e aiuta chi soffre di asma o bronchiti ricorrenti? Uccide i batteri e aiuta a sciogliere il muco in eccesso, in modo semplice, naturale e sicuro.
3: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, Grotta di Sale, a Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook Aerosal Empoli. Lady. All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
4: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
3: Osteria Montellori a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755 anche su WhatsApp. Lady. Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it. Lady.
5: Manutenzione del cambio automatico? Con GMF la tua auto è in buone mani.
6: Da GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, offrono un servizio professionale di manutenzione cambio automatico studiato per garantire sicurezza e affidabilità, maggiore durata della meccanica, massime prestazioni e risparmio.
5: Da GMF utilizzano solo ricambi Eoli certificati, strumenti all'avanguardia e personale specializzato. Prenota subito la manutenzione del tuo cambio automatico e riscopri il piacere di guidare.
6: GMF Autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
7: GMF Autofficina cerca meccanico anche apprendista per inserimento in organico.
8: Lady.
9: Amore, ma come fai a leggere al buio? Dai, accendi la nuova lampada di Crystal Ensi.
8: Vero, è talmente adatta al nostro arredamento che quasi non mi accorgevo di averla.
9: Dai luce alla tua casa. Da Crystal Ensi a Montelupo Fiorentino, nell'ampiamostra trovi lampade per interno ed esterno di tutte le tipologie. Da tavolo, piantane, applique, plafoniere e lampadari di qualsiasi forma e colore.
8: Crystal Ensi, da oltre 60 anni, offre vendita diretta e realizza anche articoli di produzione propria. Scegli la qualità delle migliori marche al miglior prezzo. Crystal Ensi, nella zona commerciale di Montelupo Fiorentino, in via Arti e Mestieri 1.
9: E su crystalensi.it shop online trovi un ricco catalogo di soluzioni per l'illuminazione per interni ed esterni che puoi acquistare comodamente da casa.
10: Questa è Lady.
11: Questa è Lady.
12: Liberi tutti con Irene Rossi.

settembre visto dal punto di vista delle bambole di pezza che ci siamo riascoltati. E adesso ragazzi, noi andiamo ancora con la musica nel nostro Liberi Tutti stasera, e ci sono anche i Rolling Stones che riascoltiamo con la loro Living in a Ghost Town.

dagli anni 90 anche i Michael Learns to Rock alle 17:46 minuti. Proseguiamo, ma anche con l'arrivo di Tananai, che riascoltiamo con la sua bella Madonnina.

0: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord ancora nubi su nord-ovest Lombardia con qualche debole pioggia sulle Alpi occidentali, poco parzialmente nuvoloso e asciutto altrove, temperature stabili massime tra 24 e 27 gradi. Al centro tempo stabile prevalentemente soleggiato con qualche nube irregolare sulle regioni del versante tirrenico, temperature stabili massime tra 24 e 28 gradi. Al sud tempo in prevalenza soleggiato seppur con qualche addensamento sparso su Sicilia orientale e Bassa Calabria, temperature stazionarie massime tra 24 e 28 gradi.
1: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
2: Nuova linea, prezzi vecchi.
1: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
2: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
1: In offerta lancio al 50%.
2: Riccardo Corredi.
1: Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
3: Lady, Lotto Volante, questa settimana è con My Nutritional, centro specializzato in nutrizione della dottoressa Susanna Agnello, attivo nel territorio empolese e città limitrofe come San Miniato, Fucecchio, Signa e Limite sull'Arno.
4: Da My Nutritional il percorso parte dalla persona, la valutazione non si limita al peso sulla bilancia, composizione corporea, analisi del metabolismo, nutrigenetica e test del microbiota intestinale sono innovazioni che permettono di impostare un'accurata strategia nei casi di dimagrimento difficile, patologie e nutrizione sportiva.
3: My Nutritional. Info al 320 96 52 987 o su mynutritional.it.
5: Lady.
6: Hai sempre sognato di avere il bagno perfetto? Con Leonori 2000 il tuo sogno diventa realtà in soli 6 giorni.
7: Hai capito bene? In soli 6 giorni realizziamo il tuo bagno curando ogni minimo dettaglio. Impianto idraulico, elettrico, opere murarie e rivestimenti.
6: Avrai una progettazione personalizzata e potrai scegliere le soluzioni d'arredo più adatte.
7: Leonori 2000, il tuo bagno, il tuo stile. Vieni a trovarci nella nostra grande mostra di 800 metri quadrati con bagni in esposizione, oltre a rivestimenti e accessori d'arredo di alta qualità. Zona artigianale Baccaiano a Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
5: Lady.
8: Non trascurare la salute dei tuoi occhi. Ottobre è il mese della vista e della prevenzione. Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino offre il controllo della vista gratuito.
9: Ottica Colpo d'Occhio pensa proprio a tutti. Occhiale completo monofocale a partire da 149 euro e occhiale progressivo a partire da 319 euro. Vieni a trovarci.
8: Ottica Colpo d'Occhio, solo il meglio per i tuoi occhi. A Montelupo Fiorentino in Viale Centofiori di fronte alla ASL.
10: Fai conoscere la tua impresa. Fai pubblicità su Radio Lady. Per informazioni chiama lo 0571 70 09 31 oppure scrivi a spot@radiolady.it.
11: GoNews.it.
12: Le notizie subito.
11: GoNews.it.
12: Tutto in un click.
13: Liberi tutti. Liberi tutti.

Weezer, lui è Tame Impala e alle 17.56 noi proseguiamo verso l'informazione delle 18. Prima però il ricordo di Prince, questa è Kiss.

0: Kiss.
1: Sono le 18 e 0 minuti. Riconosci questo suono? È un autogiri con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questo invece? È ancora un autogiri, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un autogiri, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
2: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
3: Lady Notizie.
4: Bentrovati, lungo intervento di soccorsi e forze dell'ordine nel primo pomeriggio di oggi in strada Empoli, dove una persona ha minacciato di buttarsi da un tetto. È successo in via Ponzano, chiusa per un tratto per consentire lo svolgimento delle operazioni. L'intervento è scattato intorno alle 13, quando sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, polizia con il reparto della scientifica, ambulanze della misericordia di Empoli, inviate al 118. Il traffico è stato interrotto e l'area è stata delimitata tra l'incrocio con via dei Cappuccini e via Cantino Cantini. Per la persona sembra che poi sia gettata, nessun problema grave. Un 62enne invece è rimasto gravemente ferito a Vecchiano nel Pisano mentre era impegnato in un'operazione di potatura nei pressi del canale della Bufalina. Secondo quanto riferito, l'uomo è stato schiacciato da un grosso ramo riportando un grave trauma da schiacciamento del rachide e la conseguente perdita di sensibilità alle gambe. Sul posto i sanitari del 118, i vigili del fuoco e l'elisoccorso che ha trasferito il 62enne al CTO di Careggi a Firenze. La zona è stata recintata dalla polizia locale di Vecchiano per consentire le operazioni di soccorso in sicurezza. Manifestazione, sciopero e corteo dei dipendenti dell'azienda Biancoforno di Fornacette per chiedere dignità, rispetto dei diritti, il reintegro di un lavoratore e di una lavoratrice sospesi. La mobilitazione organizzata da Fly, CGL Pisa e Toscana con il supporto della CGL Toscana ha visto la partecipazione di Giovanni Mininni, segretario generale Fly CGL Nazionale. A sostegno dell'iniziativa anche Will, esponenti del PD, Movimento 5 Stelle, AVS, PRC ed esponenti dell'amministrazione locale come il consigliere regionale Massimiliano Ghimenti e l'assessora regionale Alessandra Nardini. Certaldo, comune Val del Sano della città metropolitana di Firenze, è una perla della cultura legata soprattutto alla figura di Giovanni Boccaccio, ma è anche uno snodo importante che collega le province fiorentine e senese. Qui sono in fase di conclusione i lavori al ponte alla Steccaia, lungo la strada provinciale 64. Il 15 ottobre questa infrastruttura sarà riaperta al transito pedonale su marciapiede e veicolare su entrambi i sensi di marcia, senza più alcun divieto ai mezzi pesanti. Parliamo di calcio e dell'Empoli. Matteo Andreoletti si è presentato oggi alla

0: stampa. Il nuovo tecnico ha appena iniziato la sua avventura sulla panchina toscana. La cosa che più mi ha impressionato, ha detto, è l'attaccamento di tutte le persone che fanno parte del mondo Empoli. Io vengo dall'Atalanta e qui trovo grande continuità in questo senso. Voglio farmi travolgere da questo attaccamento. E con queste sue parole per noi è tutto. Vi ricordiamo gli aggiornamenti in tempo reale su goinews.it.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Ancora morti sul lavoro. Un operaio di 43 anni ha perso la vita in un incidente sul lavoro accaduto nel primo pomeriggio a Pistoia, nella zona di Sant'Agostino. Secondo una prima ricostruzione, l'operaio era impegnato in alcuni interventi sulla copertura di un capannone che per cause in corso di accertamento ha ceduto, facendo precipitare il 43enne al suolo da un'altezza di circa 8 metri. Inutili i soccorsi.
1: Oltre 1000 persone hanno partecipato a Tottea in Abruzzo ai funerali di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni morto il 23 settembre in un cantiere al Colosseo. Alla cerimonia ha partecipato in forma privata anche il ministro della cultura Alessandro Giuli, accanto al presidente della regione Abruzzo Marco Marsilio. Durante la messa è stato donato un ulivo che sarà piantato nel giardino della chiesa.
2: Il pilota umanita, di cui ancora non si conosce il nome, che ieri avrebbe tentato di far schiantare un aereo della Fly Dubai carico di passeggeri israeliani, è stato descritto da un collega come un fervente religioso, pregava sempre e non dava la mano alle donne. I funzionari israeliani ritengono che l'obiettivo del copilota fosse quello di un attacco terroristico. Il ministro della sicurezza nazionale israeliano Ben Gvir ha fatto sapere che chiederà la sua estradizione. Lo attende l'inferno in terra, ha dichiarato su X.
1: Caos e violenza in tutta la Francia nel secondo giorno di proteste degli studenti. Situazione particolarmente tesa a Marsiglia, dove al liceo Victor Hugo il preside e i suoi collaboratori sono stati aggrediti all'interno dell'istituto e cosparsi di benzina. Brucia il liceo Mandela a Nantes, fiamme anche davanti a un liceo a Rouen in Normandia, dove sono stati feriti due presidi. Il premier Le Cornu convoca un vertice di crisi a Parigi e annulla tutti i viaggi dei ministri fino a lunedì per far fronte all'emergenza. Centinaia i fermi.
2: Dopo le decisioni prese da Eni, IP e Kuwait, anche Tamoil Italia, società appartenente al gruppo internazionale Oil Invest, ha scelto di adottare una serie di misure volte a mitigare il prezzo dei carburanti commercializzati presso la propria rete di distributori a marchio. Lo si legge in una nota. L'iniziativa resterà in vigore fino al 31 ottobre.
1: Il calcio si svolgerà il 6 ottobre. La giunta CONI che dovrà decidere se commissariare o meno la Federcalcio alla luce degli sviluppi del cosiddetto caso tesseramento circa la posizione di Malagò al momento delle elezioni in FIGC. Lo ha comunicato il presidente del CONI Buonfiglio. Ci siamo attrezzati bene per non lasciare spazio a interpretazioni. I quattro pareri dei saggi sono granitici. Bisogna ripristinare, dice, il rispetto delle regole.
2: Ed è tutto. A più tardi.
3: Lady. La musica che cattura.

ci siamo ascoltati anche Malia, lei Levante nel nostro pomeriggio, ancora un'ora insieme, adesso però arriva un momento di pausa e poi torniamo tra non molto, tenetevi pronti perché giochiamo insieme con Lotto Volante. Liberi tu.

0: Ottica Blu, a Empoli via Pratignone 120, zona Ponzano. Ampio parcheggio. Lady.
1: Nuovi charms per il mio bracciale e magari anche un paio di orecchini. Da Alino Mancini trovo tutti i brand di gioielli di tendenza che piacciono a me, con tante proposte in oro e argento perfette per completare i miei look. E poi orologi per lui e lei e tante idee anche da regalare.
2: Da Alino Mancini, gioielleria orologeria, a Empoli nella sede storica di Via Segantini.
1: E shop online sul sito alinomancini.com.
2: Un'emozione che non finisce mai.
0: Lady. Si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi e come ogni anno tutti andiamo di fretta. Fermati un istante. Fermati e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 0481.
3: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
0: Per saperne di più, 0571 9806.
4: Lady.
5: Amore, ma come fai a leggere al buio? Dai, accendi la nuova lampada di Crystal Ensi.
6: Vero, è talmente adatta al nostro arredamento che quasi non mi accorgevo di averla.
5: Dai luce alla tua casa. Da Crystal Ensi a Montelupo Fiorentino, nell'ampia mostra, trovi lampade per interno ed esterno di tutte le tipologie. Da tavolo, piantane, applique, plafoniere e lampadari di qualsiasi forma e colore.
6: Crystal Ensi, da oltre 60 anni, offre vendita diretta e realizza anche articoli di produzione propria. Scegli la qualità delle migliori marche al miglior prezzo. Crystal Ensi, nella zona commerciale di Montelupo Fiorentino, in via Arti e Mestieri 1.
5: E su crystalensi.it, shop online, trovi un ricco catalogo di soluzioni per l'illuminazione per interni ed esterni, che puoi acquistare comodamente da casa.
0: Lady.
3: La musica e la poesia di un album capolavoro. Martedì 17 mercoledì 18 novembre al Teatro Verdi di Firenze, Fiorella Mannoia canta Anime Salve, lo straordinario disco di Fabrizio De André con Ivano Fossati, reinterpretato da una delle voci più raffinate della musica italiana. Martedì 17 mercoledì 18 novembre al Teatro Verdi. Prevendite Box Office Toscana e Ticket One.
7: Liberi tutti. Tra poco, sull'Edi.

0: Lotto Volante, questa settimana è con
1: My Nutritional, centro specializzato in nutrizione della dottoressa Susanna Agnello, attivo nel territorio empolese e città limitrofe come San Miniato, Fucecchio, Signa e Limite sull'Arno.
2: Da My Nutritional il percorso parte dalla persona. La valutazione non si limita al peso sulla bilancia. Composizione corporea, analisi del metabolismo, nutrigenetica e test del microbiota intestinale sono innovazioni che permettono di impostare un'accurata strategia nei casi di dimagrimento difficile, patologie e nutrizione sportiva.
1: My Nutritional. Info al 320 96 52 987 o su mynutritional.it.
3: E allora con My Nutritional siamo pronti a giocare insieme, quindi sigla. Chiediamo ovviamente di chiamarci allo 0571 77256 oppure 77257 per giocare con noi in diretta questa settimana con My Nutritional, centro specializzato in nutrizione della dottoressa Susanna Agnello. Se avete difficoltà a perdere peso nonostante la dieta e l'impegno, oppure volete capire meglio come funziona il metabolismo, da My Nutritional potrete partire da una valutazione personalizzata e proprio dallo studio del metabolismo attraverso la calorimetria indiretta, cioè uno strumento utile per conoscere il proprio dispendio energetico, impostare un percorso nutrizionale in modo molto preciso, quindi un approccio molto utile anche nei casi di dimagrimento difficile, quando cioè i risultati sembrano non arrivare nonostante magari tanti tentativi fatti. Molto interessanti e approfondite quindi le visite della dottoressa Susanna Agnello. Per vincere i premi di questa settimana chiamateci allo 0571 77256 oppure 77257. Sentiamo subito chi gioca con noi. Pronto?
4: Pronto?
3: Ciao, con chi parlo?
4: Con Maria.
3: Maria, ciao, con che numero vuoi giocare?
4: Con il 14.
3: Allora, il 14, vediamo, dovrebbe essere libero. Sì, è libero. Allora, vediamo un po' che cosa ci dice il numero 14. Oh, benissimo, abbiamo subito un numero jolly questo pomeriggio. E allora per te un libro a scelta tra vari temi che riguardano intestino, diario alimentare, dieta e tanto altro. Allora Maria, mi dai intanto le prime tre lettere del tuo cognome?
4: I Z M R M.
3: Benissimo, grazie allora per aver giocato con noi Maria.
4: Grazie a voi.
3: Ciao. Chiamateci allora perché come avete sentito ci sono diversi premi jolly come quelli che ho appena nominato, cioè ci sono dei libri con vari temi interessanti ovviamente per la nostra salute, ma c'è anche il libro Il metodo My Nutritional, oppure c'è la possibilità di vincere un voucher da 30 euro ovviamente spendibile da My Nutritional, che propone percorsi, lo ricordiamo, nutrizionali personalizzati dedicati a chi desidera perdere peso ma anche migliorare la composizione corporea, ritrovare un equilibrio alimentare sostenibile nel tempo. La valutazione non si limita al peso sulla bilancia, composizione corporea, analisi del metabolismo sono tra i test effettuati, perché per ottenere risultati è importante capire quanto e come consuma davvero il nostro organismo, evitando quindi quei percorsi standard uguali per tutti e che magari non portano a risultati. Chiamateci per giocare con noi per vincere i premi My Nutritional, che ve lo ricordo, con l'estrazione di sabato prossimo, sabato 3 ottobre, con il primo, secondo e terzo estratto sulla ruota di Firenze, avranno la possibilità di vincere una visita nutrizionale con test bioimpedenziometrico e piano alimentare del valore di 106 euro, come secondo estratto un test sulla composizione corporea e calorimetria indiretta del valore di 75 euro e ancora con il terzo estratto un voucher di 50 euro sul test del microbiota intestinale. Chiamateci quindi perché sono gli ultimi giorni. 0571 77256 oppure 77257 per giocare con noi e con My Nutritional, che dà anche grande attenzione alla nutrizione sportiva e allo studio, come detto, del microbiota intestinale. My Nutritional segue infatti sportivi amatoriali e agonisti con percorsi studiati per supportare energia, prestazione, recupero e composizione corporea. adattando l'alimentazione al tipo di sport, agli allenamenti e agli obiettivi individuali. Grazie alla collaborazione con laboratori altamente qualificati presso My Nutritional è inoltre possibile effettuare approfondimenti specifici come il test del microbioma intestinale e i test di nutrigenetica, strumenti avanzati che possono affiancare il percorso e contribuire a renderlo ancora più personalizzato e mirato. E allora gli ultimi istanti, se volete, per giocare con noi e per chiamarci all'otto volante questa settimana c'è My Nutritional, chiamateci allo 0571 77256 oppure 77257 per giocare in diretta con noi. I numeri da prendere sono ancora tanti. Io vi ricordo però che potete anche prenotare da My Nutritional chiamando il 320 96 52 987. O se volete potete andare a visitare il sito mynutritional.it o seguire My Nutritional della nutrizionista empolese Susanna Agnello su Facebook e Instagram. My Nutritional, quando dimagrire è difficile, conoscere meglio il tuo organismo può fare la differenza. La trovate a Empoli, Limite sull'Arno, Signa, San Miniato Basso e Fucecchio. Se non ci sono altre chiamate, vi ringraziamo per aver giocato con noi.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per lavori 2 km di coda in direzione Bologna tra Incisareggello e Firenze Impruneta. Sulla A11 in direzione Firenze code per incidente tra Firenze Nord e Sesto Fiorentino. In direzione Pisa code per traffico intenso tra Firenze Ovest e Prato Est. Sulla Fipilì per traffico intenso in direzione Mare code in uscita alla Strassigna, a Santa Croce e a Cascina. A causa di un veicolo in avaria code tra la Strassigna e Montelupo Fiorentino. Rallentamenti in entrambe le direzioni tra Scandicci e la Strassigna. La viabilità cittadina a Firenze in via delle Panche per lavori, restringimenti di carreggiata tra via Corsi e via dello Steccuto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Siepi da tagliare? C'è Francolini!
3: Prati da tenere in ordine senza fatica? C'è Francolini!
2: Quell'attrezzo da riparare? Ci pensa Francolini!
3: Dal 1960 Francolini vende e ripara macchine per giardinaggio e agricoltura. Esperienza e professionalità al servizio del tuo verde. A Baccaiano Montespertoli, via Virginio 142, 0571 60 80 63. Francolini.it.
2: Scopri le promo Steel d'autunno. Soffia foglie, tosa siepi e tante occasioni per il tuo spazio verde. E se per te è tempo di olive, non perderti la promo Pellenec sugli abbattitori. Ti aspettiamo in negozio.
4: Lady, non trascurare la salute dei tuoi occhi. Ottobre è il mese della vista e della prevenzione. Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino offre il controllo della vista gratuito.
5: Ottica Colpo d'Occhio pensa proprio a tutti. Occhiale completo monofocale a partire da 149 euro e occhiale progressivo a partire da 319 euro. Vieni a trovarci.
4: Ottica Colpo d'Occhio, solo il meglio per i tuoi occhi. A Montelupo Fiorentino in viale Centofiori di fronte alla ASL.
6: Lady,
7: monta in sella.
8: Sali a bordo.
7: Qualunque sia il tuo mezzo, con Mazzi e Taddei sarà sempre efficiente e sicuro.
8: L'officina Mazzi e Taddei è specializzata nella revisione e riparazione di microcar, scooter, moto e motocarri.
7: Da noi trovi personale esperto, ricambi sempre originali e un comodo servizio di ritiro del mezzo in giornata, anche a domicilio.
8: Officina Mazzi e Taddei, autorizzata a Piaggio Service, Aprilia, Châtenay, Ligère, Aixam. A Empoli, zona Santa Maria, in via della Repubblica 5860.
9: Adesso trovi in esposizione i nuovi scooter Piaggio e Aprilia.
7: Per info 0571 94 50 34.
9: In questo periodo devono essere revisionati i ciclomotori e i motocarri entrati in circolazione nel 2022 e quelli revisionati nel 2024.
6: Lady,
10: devo cambiare fisioterapista. Qualche consiglio?
11: Vai da Ecomedica. Nuovi spazi, una nuova palestra riabilitativa e maggiore disponibilità per un percorso che integra valutazione specialistica, fisioterapia e mantenimento.
10: Fanno anche massoterapia?
11: Certo, ma anche tanto altro. Kinesiterapia, onde d'urto focali, laser, tecar, magnetoterapia, elettrostimolazioni e riabilitazione specialistica della mano.
10: Ci vado subito allora.
11: Ecomedica Poliambulatorio. A Empoli, in via Luigi Cherubini 2. Info allo 0571 99 281.
12: E per tutto il mese di ottobre, in occasione dell'Ottobre Rosa, pacchetti dedicati alla prevenzione del tumore al seno.
13: Questa è Lady. Questa è Lady.
14: Liberi tutti con Irene Rossi.
15: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

parliamo anche, ragazzi, della classe che notoriamente non è acqua, della nostra principessa Kate, con il nostro ovviamente Royal, sì, vabbè, buonanotte a tutti, Royal Gossip di serata. Più che altro, insomma, è una scenetta, un siparietto che magari tanti avranno anche visto perché il video è diventato virale, in cui praticamente durante la famosa premiere londinese di Digger, il nuovo Tom Cruise diretto da Alejandro Iñárritu, dove abbiamo già visto le scene di lui che le prende la mano, bel piacione, lei ci sta, va bene, bla bla bla. Che cosa succede? Raggiungendo il red carpet insieme a Marcus Ryder, che è l'amministratore delegato della Film and TV Charity, e Claire Tavernier, che è presidente dell'organizzazione, è successo un imprevisto. Nel corso della camminata, dopo delle scale mobili, mi sembra così, praticamente la Tavernier ha accidentalmente calpestato lo strascico dell'abito bellissimo, l'avevamo già commentato, di Kate, facendole per un istante perdere l'equilibrio. Quindi vuol dire, alla faccia della rottura dei protocolli, che tu ti devi inchinare così, cosa? Immagina, arrivi e che fa, oh, sto con Kate, che fai? Gli pesti il vestito, vuoi morire per un istante, lei sembra quasi un attimo traballare, ma poi ovviamente niente succede e lei con una risata, insomma, così si volta dietro, mentre l'altra è là già pronta a proferire le sue migliori scuse, e semplicemente sdrammatizza e continua serenamente, va avanti, perché cosa deve fare, voglio dire, abituata sicuramente a situazioni ben peggiori. Sembra anche un po' che la caghi poco, dico la verità, scusate, mi è uscita un po' male, però nel senso, come dire, sì, va bene, ciao, arrivederci, cioè non è che proprio sia stata lì, non si è proprio fermata, ecco, che diciamo la verità. In ogni caso, insomma, voi capite un po' l'eleganza comunque di soprassedere a certi momenti che altrimenti potrebbero essere, insomma, anche solo imbarazzanti, e allora impariamo da lei più o meno, anche noi, con quell'eleganza sempre, dopo le scale soprattutto, ma figuriamoci.

proposito dei bei tempi che ci cantano Paul McCartney e Ringo Starr con Home to Us, incredibilmente insieme dopo tutti quegli anni, c'è anche Rick Astley.

Forever tra i classici di oggi, ma continuiamo con la musica più moderna e c'è anche la bella voce di Teddy Swims che riascoltiamo con la sua Guilty negli ultimi brani per stasera di Liberi Tutti.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio si svolgerà il 6 ottobre, la giunta CONI che dovrà decidere se commissariare o meno la Federcalcio alla luce degli sviluppi del cosiddetto caso tesseramento circa la posizione di Malagò al momento delle elezioni in FIGC. Lo ha comunicato il presidente del CONI Buonfiglio. Ci siamo attrezzati bene per non lasciare spazio a interpretazioni. I quattro pareri dei saggi sono granitici. Bisogna ripristinare, dice, il rispetto delle regole. Malagò contro Bodi sulle dimissioni di Diana Bianchetti da capo delegazione della nazionale dopo le dichiarazioni del ministro dello sport che aveva criticato la sua posizione in dissenso con il presidente Buonfiglio sul commissariamento della Federpesi. È una scelta che condivido, ha detto il presidente della FIGC.
1: Credo che è impossibile dargli torto, poi insomma non mi sembra che sia stata l'unica uscita su quello che sono questioni che riguardano il calcio da parte del ministro e quindi i fatti mi sembra che sono molto chiari.
0: Dopo 4 anni in Arabia Saudita, la Supercoppa italiana torna nel bel paese, adesso è ufficiale. La sfida tra Inter e Lazio in gara secca si disputerà a San Siro il prossimo 22 dicembre alle ore 21 e in caso di parità al termine dei 90 minuti si giocheranno i supplementari ed eventualmente poi ci saranno i rigori. Anche i giocatori e tecnici squalificati potranno prendere parte alla finale, mentre chi sarà espulso o ammonito da diffidato sconterà la squalifica in Serie A. Il tennis, Carlos Alcaraz batte Alex Mikkelsen in 3 set all'esordio nell'ATP 500 di Tokyo e negli ottavi di finale affronterà Matteo Arnaldi. Lo spagnolo, testa di serie numero 1, fatica contro lo statunitense, numero 34 del mondo, portando a casa il match dopo 2 ore e 31 minuti con il punteggio di 7-6, 4-6-6-1. Frances Tiafoe vince con un doppio 6-4 contro Kei Nishikori in quella che è stata l'ultima partita in carriera per il giapponese. Una maglia di Michael Jordan indossata durante la sua ultima stagione con i Chicago Bulls è stata venduta per 12,3 milioni di dollari, circa 10,5 milioni di euro, stabilendo il nuovo record per un civello appartenuto alla leggenda del basket. La maglia fu indossata da Jordan in gara 3 delle finali NBA del 1998 contro Utah Jazz, la stagione della celebre Last Dance. Jordan guidò i Bulls alla vittoria per 4-2 nella serie, conquistando il 6° e ultimo titolo NBA della sua carriera e venendo nominato MVP delle finali per la 6ª volta. È tutto. Dalla redazione sportiva l'augurio di una buona serata.
2: Liberi tutti. Spot.
3: Devo cambiare fisioterapista. Qualche consiglio?
4: Vai da Ecomedica. Nuovi spazi, una nuova palestra riabilitativa e maggiore disponibilità per un percorso che integra valutazione specialistica, fisioterapia e mantenimento.
3: Fanno anche massoterapia?
4: Certo, ma anche tanto altro. Kinesiterapia, onde d'urto focali, laser, tecar, magnetoterapia, elettrostimolazioni e riabilitazione specialistica della mano.
3: Ci vado subito allora.
4: Ecomedica Poliambulatorio. A Empoli, in via Luigi Cherubini 2. Info allo 0571 99 281.
3: E per tutto il mese di ottobre, in occasione dell'Ottobre Rosa, pacchetti dedicati alla prevenzione del tumore al seno.
5: Lady.
6: Con GMF, la tua auto è in buone mani.
7: GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, è il punto di riferimento per riparazioni qualificate su vetture di tutte le marche, con assistenza specializzata, tagliandi in garanzia e servizio pneumatici, anche tagliandi multimarca certificati.
6: Inoltre forniamo montaggio e assistenza a impianti GPL e metano Landi Renzo.
7: GMF autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 4640 176 e su autofficinagmf.it.
8: GMF Autofficina cerca meccanico anche apprendista per inserimento in organico.
5: Lady.
9: Non trascurare la salute dei tuoi occhi. Ottobre è il mese della vista e della prevenzione. Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino offre il controllo della vista gratuito.
10: Ottica Colpo d'Occhio pensa proprio a tutti. Occhiale completo monofocale a partire da 149 euro e occhiale progressivo a partire da 319 euro. Vieni a trovarci.
9: Ottica Colpo d'Occhio, solo il meglio per i tuoi occhi. A Montelupo Fiorentino in viale 100 Fiori di fronte alla ASL.
5: Lady.
11: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
12: Nuova linea, prezzi vecchi.
11: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
12: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
11: In offerta lancio al 50%.
12: Riccardo Corredi.
11: Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
5: Regala nuove opportunità alla tua azienda o negozio.
13: Radio Lady cresce sempre di più. Fallo insieme a noi.
5: Fai conoscere la tua impresa. Fai pubblicità su Radio Lady. Per informazioni chiama lo 0571 70 09 31 oppure scrivi a spot@radiolady.it.
14: Liberi tutti, liberi tutti.

con Gold ci porta al momento di terminare questa lunga diretta di oggi. Ci risentiamo domani come sempre per il Liberi Tutti prima del weekend e io ovviamente vi auguro una buona serata e un buon proseguimento di ascolti come sempre qua su Radio Lady. Ciao!

0: 59 minuti.
1: La città è piena di energie, è fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Rei EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
2: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Dopo le decisioni prese da Eni, IP e Kuwait, anche Tamoil Italia, società appartenente al gruppo internazionale Oil Invest, ha scelto di adottare una serie di misure volte a mitigare il prezzo dei carburanti commercializzati presso la propria rete di distributori a marchio. Lo si legge in una nota. L'iniziativa resterà in vigore fino al 31 ottobre.
3: Intanto, con i prezzi del diesel ai massimi storici negli Stati Uniti e non solo, il presidente Trump sta valutando un divieto all'export o l'adozione di altre misure, nell'urgenza di placare un caro carburanti che minaccia di compromettere le chance elettorali dei repubblicani alle elezioni di midterm di novembre. Uno scenario pessimo per gli alleati di Washington, a partire dall'Europa, che è diventata sempre più dipendente con quote di import dagli Stati Uniti salite oltre il 50% ad agosto, nel mezzo della crisi sulle forniture alimentate prima della guerra in Ucraina e poi dal conflitto in Medio Oriente.
4: Ancora morti sul lavoro. Un operaio di 43 anni ha perso la vita in un incidente sul lavoro accaduto nel primo pomeriggio a Pistoia, nella zona di Sant'Agostino. Secondo una prima ricostruzione, l'operaio era impegnato in alcuni interventi sulla copertura di un capannone che per cause in corso di accertamento ha ceduto, facendo precipitare il 43enne al suolo da un'altezza di circa 8 metri. Inutili i soccorsi.
3: La Procura Generale ha chiesto nel processo d'appello in corso a Roma di dichiarare il non doversi procedere per intervenuta prescrizione per l'ex presidente della Camera Gianfranco Fini, per la compagna Elisabetta Tugliani, per il fratello Giancarlo Tugliani e per il padre Sergio, accusati di riciclaggio nell'ambito del processo sulla compravendita dell'appartamento di Monte Carlo. La sentenza è attesa a febbraio.
4: Dall'ampliamento del programma di screening neonatale all'inserimento di prestazioni per una migliore caratterizzazione del tumore al seno, fino a nuovi esami e cure in esenzione per le malattie croniche. Pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale il DPCM e il decreto ministeriale di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza ILEA. L'aggiornamento prevede circa 800 tra nuovi servizi, prestazioni e terapie attraverso interventi di modifica, sostituzione e revisione delle voci precedenti.
3: È partita da Cape Canaveral la missione Crew 13 di NASA e SpaceX alla volta della Stazione Spaziale Internazionale. Il viaggio, della durata prevista di 7 ore e 50 minuti, rappresenterà la traversata più rapida mai compiuta da una navicella statunitense nella storia dell'ISS. Il razzo Falcon 9 di SpaceX è decollato da Cape Canaveral alle 11.10 ora locale, le 17.10 in Italia, con l'attracco alla stazione previsto per l'una di notte di venerdì.
4: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Grazie per averci seguito.

0: disco novità.
1: Willy Peyote, Non c'è di che. Disco novità su Lady.
2: Scrivo a notte fonda, mentre sta nave affonda, contro un muro di gomma, non serve tu risponda,

0: Tra poco l'appuntamento del cuore. Radio Compilation Love. Solo su Lady.
1: Trascurare la salute dei tuoi occhi. Ottobre è il mese della vista e della prevenzione. Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino offre il controllo della vista gratuito.
2: Ottica Colpo d'Occhio pensa proprio a tutti. Occhiale completo monofocale a partire da 149 euro e occhiale progressivo a partire da 319 euro. Vieni a trovarci.
1: Ottica Colpo d'Occhio, solo il meglio per i tuoi occhi. A Montelupo Fiorentino in Viale 100 Fiori di fronte alla ASL. Lady.
3: Venerdì 2 ottobre alle 12.15 appuntamento su Radio Lady con Ecomedica, centro medico polispecialistico diagnostico di Empoli. Con ospite in studio il dottor Pietro Pasquetti, specialista in fisiatria, parliamo della nuova fisioterapia. Più spazi, una nuova palestra e un percorso che integra valutazione specialistica, fisioterapia e mantenimento. Non mancate, Ecomedica vi aspetta venerdì 2 ottobre alle 12.15 solo su Radio Lady.
4: Lady.
5: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
6: Nuova linea, prezzi vecchi.
5: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
6: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
5: In offerta lancio al 50%.
6: Riccardo Corredi.
5: Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
4: Lady.
7: Uffici appena terminati da sistemare?
8: Negozio da inaugurare?
7: Casa ultimata da ripulire?
8: Fermi tutti! Qui ci vuole Cerofolini, la grande azienda di pulizie che da anni fornisce un servizio professionale, veloce e conveniente.
7: Per l'azienda, negozio o casa appena finiti, Cerofolini organizza il primo grande intervento di pulizia a servizio completo. Vetri, pavimenti, scale e perfino il giardino.
8: Cerofolini installa e fornisce tutti gli accessori per il bagno, compreso la carta e il sapone. E se vuoi un tappeto personalizzato con il tuo marchio, niente problemi. I migliori tappeti 3M ce li abbiamo noi.
7: Cerofolini, assistenza completa con abbonamenti. Via Giambattista Vico 49, zona Carraia, Empoli. Informazioni allo 0571 96 00 49.
4: Lady.
9: Un fiore appassisce, un bell'abito passa di moda, una romantica vacanza finisce. Sono solo poche le cose che durano per sempre e le trovi da Alino Mancini a Empoli.
10: Da Alino Mancini trovi bellissime collezioni di gioielli, orologi. Lasciati conquistare dalle proposte più esclusive e preziose con le migliori firme del settore.
9: Gioielleria orologeria Alino Mancini, un'emozione che non finisce mai. A Empoli, nella storica sede di Via Segantini.
0: Su Lady, Radio Compilation, Love.
3: Ed eccoci, nuovo appuntamento con Radio Compilation Love. Allora, ben trovati a tutti. Iniziamo come sempre questa prima parte di oggi partendo da un grande classico della musica d'amore italiana, Samuele Bersani, Spacca Cuore. Seguirà Lionel Richie con Just For You, segue Barbara Streisand con la meravigliosa Woman in Love e per concludere Ed Sheeran con Perfect. Queste le prime quattro canzoni che ascoltiamo e iniziamo da Samuele Bersani.
11: Spengo

0: Ed Sheeran con Perfect. Ci prendiamo una piccola pausa. Radio Compilation Love torna con la seconda parte tra pochi minuti.
1: Radio Compilation Love.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A11 per viabilità esterna che non riceve code tra Firenze Nord e Firenze Peretola in direzione Firenze. Sulla Fipili in direzione mare per viabilità esterna che non riceve code in uscita all'Astra Assigna. Ci sono poi code a tratti per traffico intenso in entrambe le direzioni tra l'Astra Assigna e Scandicci. Sul raccordo Siena Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. La viabilità cittadina a Firenze in via delle Panche per lavori, restringimenti di carreggiata tra via Corsi e via dello Steccuto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Adesso che l'asilo è ricominciato, il tuo bimbo è già malato ogni settimana? Sappi che esiste la Grotta del Sale, un rimedio naturale per rafforzare il suo sistema immunitario e respiratorio.
3: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, Grotta di Sale. A Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook Aerosal Empoli. Lady. Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it. Lady. All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
4: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
3: Osteria Montellori a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755 anche su WhatsApp. Lady.
5: Non trascurare la salute dei tuoi occhi. Ottobre è il mese della vista e della prevenzione. Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino offre il controllo della vista gratuito.
6: Ottica Colpo d'Occhio pensa proprio a tutti. Occhiale completo monofocale a partire da 149 euro e occhiale progressivo a partire da 319 euro. Vieni a trovarci.
5: Ottica Colpo d'Occhio, solo il meglio per i tuoi occhi. A Montelupo Fiorentino in Viale Centofiori di fronte alla ASL.
7: Radio Lady porta il ritmo della tua attività commerciale dritto al cuore dei nostri ascoltatori.
3: Fai conoscere la tua impresa. Fai pubblicità su Radio Lady. Per informazioni chiamalo 0571 70 09 31 oppure scrivi a spot@radiolady.it.
8: Su Lady Radio Compilation Love.
9: Ed eccoci per la seconda parte di oggi con Radio Compilation Love. Allora riprendiamo da Marco Mengoni, In un giorno qualunque, la prima canzone che ascolteremo in questa seconda parte. Segue Bon Jovi con Always, Giorgia e poi concludiamo con Lucio Battisti e la sua Un'avventura. Altre quattro canzoni, altre quattro grandi canzoni davvero da ricordare per emozionarci, ma noi partiamo da Marco Mengoni e la sua In un giorno qualunque. Buon ascolto a tutti.

0: Battisti, un'avventura chiude l'appuntamento di oggi di Radio Compilation Love. Io come sempre vi aspetto la prossima settimana e aspetto anche le vostre richieste di canzoni d'amore al 388 30 30 100. Ciao a tutti e buon proseguimento con Radio Lady. Ciao.
1: Radio Compilation Love.

0: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord ancora nubi su nord-ovest Lombardia con qualche debole pioggia sulle Alpi occidentali, poco parzialmente nuvoloso e asciutto altrove, temperature stabili massime tra 24 e 27 gradi. Al centro tempo stabile prevalentemente soleggiato con qualche nube irregolare sulle regioni del versante tirrenico, temperature stabili massime tra 24 e 28 gradi. Al sud tempo in prevalenza soleggiato seppur con qualche addensamento sparso su Sicilia orientale e Bassa Calabria. Temperature stazionarie massime tra 24 e 28 gradi.
1: Spot. Ehi, pronta per la partenza? Passaporto?
2: Ma che, devo ancora farlo. Ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
1: Allora ti dico io da chi andare. Alla Manta Empoli. Pensano a tutto loro. Hanno anche il medico in sede.
2: La conosco. Pensavo facessero solo passaporti.
1: No, no. Bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
2: Allora vado subito alla Manta.
3: Agenzia Manta. Un team sempre a disposizione per un servizio rapido, efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43, adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 12 21, agenziamanta.it.
4: Lady. Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
5: Nuova linea, prezzi vecchi.
4: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
5: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
4: In offerta lancio al 50%.
5: Riccardo Corredi.
4: Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
6: Lady.
7: Venerdì 2 ottobre alle 9.35 su Radio Lady torna a Casa Selectia, tartuferia di Castel Fiorentino. In studio Giulia Dignani e Giulia Calugi ci parleranno dell'inizio della stagione del tartufo bianco, con qualche curiosità al riguardo. Vi aspettiamo in diretta su Radio Lady.
6: Lady.
8: Nuovi charms per il mio bracciale e magari anche un paio di orecchini. Da Alino Mancini trovo tutti i brand di gioielli di tendenza che piacciono a me, con tante proposte in oro e argento perfette per completare i miei look. E poi orologi per lui e lei e tante idee anche da regalare.
3: Da Alino Mancini, gioielleria orologeria, a Empoli nella sede storica di Via Segantini.
8: E shop online sul sito alinomancini.com.
3: Un'emozione che non finisce mai.
6: Lady.
9: Amore, ma come fai a leggere al buio? Dai, accendi la nuova lampada di Cristalensi.
10: Vero, è talmente adatta al nostro arredamento che quasi non mi accorgevo di averla.
9: Dai luce alla tua casa. Da Cristalensi a Montelupo Fiorentino, nell'ampia mostra trovi lampade per interno ed esterno di tutte le tipologie. Da tavolo, piantane, applique, plafoniere e lampadari di qualsiasi forma e colore.
10: Cristalensi, da oltre 60 anni, offre vendita diretta e realizza anche articoli di produzione propria. Scegli la qualità delle migliori marche al miglior prezzo. Cristalensi, nella zona commerciale di Montelupo Fiorentino, in via Arti e Mestieri 1.
9: E su cristalensi.it, shop online, trovi un ricco catalogo di soluzioni per l'illuminazione per interni ed esterni, che puoi acquistare comodamente da casa.

0: Sono le 20 e 2 minuti. Riconosci questo suono? È un'auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un'auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un'auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
1: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
2: Levi Notizie.
3: Ben trovati. Nel carcere Don Bosco di Pisa è rientrata all'alba di stamani la protesta iniziata nella serata del 30 settembre nel secondo reparto giudiziario. La mobilitazione era partita dopo il presunto ritrovamento di microspie, telecamere e altri dispositivi elettronici nelle celle. Per ore sono intervenuti i mediatori della polizia penitenziaria fino al ritorno alla normalità intorno alle 5. Alcuni detenuti sarebbero stati arrestati e trasferiti, mentre altri trasferimenti sono previsti a causa dei danni riportati alla sezione. Sciopero, manifestazione e corteo dei dipendenti dell'azienda Biancoforno di Fornacette per chiedere dignità, rispetto dei diritti e il reintegro di un lavoro e di una lavoratrice. La mobilitazione, organizzata da Fly CGL Pisa e Toscana col supporto della CGL Toscana, ha visto la partecipazione di Giovanni Minini, segretario generale Fly CGL Nazionale, e a sostegno dell'iniziativa anche Will, esponenti PD, Movimento 5 Stelle, AVS, PRC, esponenti dell'amministrazione locale, il consigliere regionale Massimiliano Ghimenti e l'assessora regionale Alessandra Nardini. Un 36enne straniero è stato arrestato a Cascina dai carabinieri dell'aliquota radiomobile di Pontedera con l'accusa di resistenza pubblico ufficiale. L'intervento è scattato nel pomeriggio del 30 settembre dopo una segnalazione proveniente da un esercizio commerciale di San Casciano, dove l'uomo, secondo quanto riferito, si trovava in stato di alterazione psicofisica dovuto all'assunzione di alcol e stava disturbando gli avventori. Ancora cronaca, gravissimo incidente nel pomeriggio di ieri tra Pisa e Cascina lungo la Tosco Romagnola in località Montione, dove una bambina di 8 anni e il nonno di 78 sono stati investiti da un'auto. Entrambi sono stati

0: soccorsi e trasportati in codice rosso a Cisanello. Apparse fin subito gravissime le condizioni della piccola, subito portata in sala operatoria. In seguito è stata trasferita in elicottero al Maier di Firenze. Critiche anche le condizioni del nonno, cosciente al momento dei soccorsi. La dinamica è al vaglio della Polizia Municipale. Parliamo anche di calcio e dell'Empoli. Matteo Andreoletti si è presentato oggi alla stampa, il nuovo tecnico azzurro, appena iniziato la sua avventura sulla panchina empolese. Non c'è un motivo per cui non sarei dovuto arrivare qui. Per me è la tappa più importante della carriera. Ero a casa e non volevo prendere tutto quello che passava, ma questa era la situazione migliore. C'è una società importante, un direttore con cui siamo in sintonia e soprattutto una squadra frizzante e sbarazzina. Con queste sue parole per noi è tutto. Vi ricordiamo gli aggiornamenti su gonews.it.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Dopo le decisioni prese da Eni, IP e Kuwait, anche Itamoil Italia, società appartenente al gruppo internazionale Oil Invest, ha scelto di adottare una serie di misure volte a mitigare il prezzo dei carburanti commercializzati presso la propria rete di distributori a marchio. Lo si legge in una nota. L'iniziativa resterà in vigore fino al 31 ottobre.
1: Intanto, con i prezzi del diesel ai massimi storici negli Stati Uniti e non solo, il presidente Trump sta valutando un divieto all'export o l'adozione di altre misure, nell'urgenza di placare un caro carburanti che minaccia di compromettere le chance elettorali dei repubblicani alle elezioni di midterm di novembre. Uno scenario pessimo per gli alleati di Washington, a partire dall'Europa, che è diventata sempre più dipendente, con quote di import dagli Stati Uniti salite oltre il 50% ad agosto, nel mezzo della crisi sulle forniture alimentate prima della guerra in Ucraina e poi dal conflitto in Medio Oriente.
2: Ancora morti sul lavoro. Un operaio di 43 anni ha perso la vita in un incidente sul lavoro accaduto nel primo pomeriggio a Pistoia, nella zona di Sant'Agostino. Secondo una prima ricostruzione, l'operaio era impegnato in alcuni interventi sulla copertura di un capannone che per cause in corso di accertamento ha ceduto, facendo precipitare il 43enne al suolo da un'altezza di circa 8 metri. Inutili i soccorsi.
1: La Procura Generale ha chiesto nel processo d'appello in corso a Roma di dichiarare il non doversi procedere per intervenuta prescrizione per l'ex presidente della Camera Gianfranco Cofini, per la compagna Elisabetta Tulliani, per il fratello Giancarlo Tulliani e per il padre Sergio, accusati di riciclaggio nell'ambito del processo sulla compravendita dell'appartamento di Monte Carlo. La sentenza è attesa a febbraio.
2: Dall'ampliamento del programma di screening neonatale all'inserimento di prestazioni per una migliore caratterizzazione del tumore al seno, fino a nuovi esami e cure in esenzione per le malattie croniche. Pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale il DPCM e il decreto ministeriale di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza ILEA. L'aggiornamento prevede circa 800 tra nuovi servizi, prestazioni e terapie attraverso interventi di modifica, sostituzione e revisione delle voci precedenti.
1: È partita da Cape Canaveral la missione Crew 13 di NASA e SpaceX alla volta della Stazione Spaziale Internazionale. Il viaggio, della durata prevista di 7 ore e 50 minuti, rappresenterà la traversata più rapida mai compiuta da una navicella statunitense nella storia dell'ISS. Il razzo Falcon 9 di SpaceX è decollato da Cape Canaveral alle 11.10 ora locale, le 17.10 in Italia, con l'attracco alla stazione previsto per l'una di notte di venerdì.
2: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
3: Lady, la musica che cattura. Disco novità.
0: Francesca Michielin, La mia ragazza. Disco novità su Lady.

0: E la maestra di mio figlio mi ha detto che Marco ha difficoltà a leggere alla lavagna.
1: Portalo all'Ottica Blu, a Ponzano. Il personale è gentile ed hanno un'ottima scelta di occhiali per bambini. Per il mio Andrea all'Ottica Blu ho trovato un paio di occhiali molto simpatici.
2: Ottica Blu, occhiali uomo-donna-bambino, da sole e da vista, delle migliori marche.
0: La vista è un bene prezioso, a tutte le età.
2: Ottica Blu, via Pratignone 120, zona Ponzano, Empoli, con ampio parcheggio.
3: Lady, hai una vasca vecchia, scomoda e poco pratica? Leonori 2000 ha la soluzione per te. In soli 2 giorni il nostro team di esperti smantella la vecchia vasca e installa una moderna e funzionale cabina doccia. Il tutto senza disagi, in modo rapido e con un risultato estetico impeccabile.
4: Ma non è tutto! Vieni a visitare la nostra ampia mostra di 800 metri quadri. Troverai rivestimenti, accessori e soluzioni di design per rendere il tuo bagno un vero gioiello di comfort e stile.
3: Leonori 2000, zona artigianale Baccaiano Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
5: Lady,
6: nuovi charms per il mio bracciale e magari anche un paio di orecchini. Da Alino Mancini trovo tutti i brand di gioielli di tendenza che piacciono a me, con tante proposte in oro e argento perfette per completare i miei look. E poi orologi per lui e lei e tante idee anche da regalare.
7: Da Alino Mancini, gioielleria orologeria, a Empoli nella sede storica di Via Segantini.
6: E shop online sul sito alinomancini.com.
7: Un'emozione che non finisce mai.
5: Lady,
8: devo cambiare fisioterapista. Qualche consiglio?
9: Vai da Ecomedica. Nuovi spazi, una nuova palestra riabilitativa e maggiore disponibilità per un percorso che integra valutazione specialistica, fisioterapia e mantenimento.
8: Fanno anche massoterapia?
9: Certo, ma anche tanto altro. Kinesiterapia, onde d'urto focali, laser, tecar, magnetoterapia, elettrostimolazioni e riabilitazione specialistica della mano.
8: Ci vado subito allora.
9: Ecomedica Poliambulatorio, a Empoli in via Luigi Cherubini 2. Info allo 0571 99 281.
10: E per tutto il mese di ottobre, in occasione dell'Ottobre Rosa, pacchetti dedicati alla prevenzione del tumore al seno.

0: One and One. One and One. Uno lo vivi, uno lo ricordi. Su Lady.
1: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord ancora nubi su nord-ovest e Lombardia, con qualche debole pioggia sulle Alpi occidentali, poco parzialmente nuvoloso e asciutto altrove. Temperature stabili, massime tra 24 e 27 gradi. Al centro tempo stabile e prevalentemente soleggiato, con qualche nube irregolare sulle regioni del versante tirrenico. Temperature stabili, massime tra 24 e 28 gradi. Al sud tempo in prevalenza soleggiato, seppur con qualche addensamento sparso su Sicilia orientale e Bassa Calabria. Temperature stazionarie massime tra 24 e 28 gradi.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A11 per viabilità esterna che non riceve code tra Firenze Nord e Firenze Pereitoa in direzione Firenze. Sulla Fibili in direzione mare per viabilità esterna che non riceve code in uscita all'Astra Assigna. Ci sono poi code a tratti per traffico intenso in entrambe le direzioni tra l'Astra Assigna e Scandicci. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. La viabilità cittadina a Firenze in via delle Panche per lavori e restringimenti di carreggiata tra via Corsi e via dello Steccuto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
4: Spot. Con GMF la tua auto è in buone mani.
5: GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, è il punto di riferimento per riparazioni qualificate su vetture di tutte le marche, con assistenza specializzata, tagliandi in garanzia e servizio pneumatici, anche tagliandi multimarca certificati.
4: Inoltre forniamo montaggio e assistenza impianti GPL e metano Landi Renzo.
5: GMF autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 176 e su autofficinagmf.it.
4: GMF Autofficina cerca meccanico anche apprendista per inserimento in organico.
6: Lady.
7: Venerdì 2 ottobre alle 12.15 appuntamento su Radio Lady con Ecomedica, centro medico polispecialistico diagnostico di Empoli. Con ospite in studio il dottor Pietro Pasquetti, specialista in fisiatria, parliamo della nuova fisioterapia. Più spazi, una nuova palestra e un percorso che integra valutazione specialistica, fisioterapia e mantenimento. Non mancate, Ecomedica vi aspetta venerdì 2 ottobre alle 12.15 solo su Radio Lady.
6: Lady.
8: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
9: Nuova linea, prezzi vecchi.
8: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
9: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
8: In offerta lancio al 50%.
9: Riccardo Corredi.
8: Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
6: Lady.
10: Non trascurare la salute dei tuoi occhi. Ottobre è il mese della vista e della prevenzione. Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino offre il controllo della vista gratuito.
11: Ottica Colpo d'Occhio pensa proprio a tutti. Occhiale completo monofocale a partire da 149 euro e occhiale progressivo a partire da 319 euro. Vieni a trovarci.
10: Ottica Colpo d'Occhio, solo il meglio per i tuoi occhi. A Montelupo Fiorentino in viale Centofiori di fronte alla ASL.
12: Regala nuove opportunità alla tua azienda o negozio.
13: Radio Lady cresce sempre di più. Fallo insieme a noi.
12: Fai conoscere la tua impresa. Fai pubblicità su Radio Lady. Per informazioni chiamalo 0571 70 09 31 oppure scrivi a spot@radiolady.it.
0: One and one. One and one. Uno lo vivi, uno lo ricordi. Uno lo vivi, uno lo ricordi.
14: Che bravi!

0: te.
1: One and one. Uno lo vivi, uno lo ricordi.
2: Un uragano in tempesta non può portarmi via. Il ricordo che ho di te.

0: tra pochi minuti.
1: Hit Lady, Hit Lady.
2: Sono le 21 e 3 minuti.
3: La città è piena di energie, è fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Rei EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
4: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
5: Buonasera dalla redazione.
6: Dopo le decisioni prese da Eni, IP e Kuwait, anche Itamoil Italia, società appartenente al gruppo internazionale Oil Invest, ha scelto di adottare una serie di misure volte a mitigare il prezzo dei carburanti commercializzati presso la propria rete di distributori a marchio. Lo si legge in una nota. L'iniziativa resterà in vigore fino al 31 ottobre.
5: Intanto, con i prezzi del diesel ai massimi storici negli Stati Uniti e non solo, il presidente Trump sta valutando un divieto all'export o l'adozione di altre misure, nell'urgenza di placare un caro carburanti che minaccia di compromettere le chance elettorali dei repubblicani alle elezioni di midterm di novembre. Uno scenario pessimo per gli alleati di Washington, a partire dall'Europa, che è diventata sempre più dipendente, con quote di import dagli Stati Uniti salite oltre il 50% ad agosto, nel mezzo della crisi sulle forniture alimentate prima della guerra in Ucraina e poi dal conflitto in Medio Oriente.
6: Ancora morti sul lavoro. Un operaio di 43 anni ha perso la vita in un incidente sul lavoro accaduto nel primo pomeriggio a Pistoia, nella zona di Sant'Agostino. Secondo una prima ricostruzione, l'operaio era impegnato in alcuni interventi sulla copertura di un capannone che per cause in corso di accertamento ha ceduto, facendo precipitare il 43enne al suolo da un'altezza di circa 8 metri. Inutili i soccorsi.
5: La Procura Generale ha chiesto nel processo d'appello in corso a Roma di dichiarare il non doversi procedere per intervenuta prescrizione per l'ex presidente della Camera Gianfranco Fini, per la compagna Elisabetta Tugliani, per il fratello Giancarlo Tugliani e per il padre Sergio, accusati di riciclaggio nell'ambito del processo sulla compravendita dell'appartamento di Monte Carlo. La sentenza è attesa a febbraio.
6: Dall'ampliamento del programma di screening neonatale all'inserimento di prestazioni per una migliore caratterizzazione del tumore al seno, fino a nuovi esami e cure in esenzione per le malattie croniche. Pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale il DPCM e il decreto ministeriale di aggiornamento dei livelli

0: essenziali di assistenza ILEA. L'aggiornamento prevede circa 800 tra nuovi servizi, prestazioni e terapie attraverso interventi di modifica, sostituzione e revisione delle voci precedenti.
1: È partita da Cape Canaveral la missione Crew 13 di NASA e SpaceX alla volta della Stazione Spaziale Internazionale. Il viaggio, della durata prevista di 7 ore e 50 minuti, rappresenterà la traversata più rapida mai compiuta da una navicella statunitense nella storia dell'ISS. Il razzo Falcon 9 di SpaceX è decollato da Cape Canaveral alle 11.10 ora locale, le 17.10 in Italia, con l'attracco alla stazione previsto per l'una di notte di venerdì.
0: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
2: Lady, Lady, la musica che cattura.
3: Hit Lady, Hit Lady.
4: Bentrovati a tutti a questo nuovo appuntamento con la nostra classifica. Eccole che arrivano le 20 posizioni più alte che siamo andati a ascoltare questa settimana, come sempre all'interno delle nostre trasmissioni qua su Radio Lady, le canzoni più ascoltate. Quindi, come sempre, dalla posizione numero 20 alla prima, con un po' di canzoni che escono da questa classifica, e vado subito a dirvi quali sono questa settimana. Si tratta di White Girl Wasted di Anna, ma anche di Los Angeles di Blanco e Businessman di Dito nella Piaga. Abbiamo quindi tre nuove entrate. Le troveremo tra pochissimo, ma intanto partiamo dalla posizione numero 20 della nostra Hit Lady, che questa settimana è occupata da Giusy Ferreri e il suo singolo Vuoto Cosmico.
5: Numero 20. Io

0: Posizione numero 20 per l'ultimo singolo di Giusy Ferreri, che questa settimana occupa la posizione più bassa della nostra hit lady con la sua canzone, che è il secondo brano della collaborazione insieme a Michele Canova, Your Fida. Arriva mentre Giusy Ferreri prosegue la sua carriera solista dopo il percorso parallelo intrapreso invece con la sua band alternativa Bloom. Andiamo subito alla posizione numero 19 e perde ben 10 posizioni Madonna con la sua Danceteria.
1: Numero

0: solo dopo tanti anni Madonna continua a essere onnipresente nelle classifiche, compresa la nostra, è infatti stata presente diverse settimane, ma continua veramente a dettare legge, in questo caso raccontando i suoi esordi musicali e fortunati con la sua Dance Theory, che questa settimana troviamo alla posizione numero 19. Arriva però la nostra prima nuova entrata della settimana e la troviamo proprio alla posizione numero 18, Genova e Napoli, Alfa e Gigi D'Alessio.
1: Numero 18.
2: Una

l'altro hanno presentato durante il prepartita di Genoa-Napoli, inaugurando così anche il campionato proprio delle loro due squadre, che sono raccontate all'interno di questa canzone. Questa è la prima delle tre nuove entrate della settimana, ma passiamo subito alla posizione numero 17, dove perde qualche posizione anche Bruno Mars con la sua On My Soul. Numero 17.

0: Oh My Soul, Bruno Mars da qualche settimana, anche lui all'interno della nostra hit lady, la nostra classifica tra le canzoni più ascoltate, una canzone d'amore frizzante, solare, positiva, che sicuramente gli è valso tutto questo successo. Andiamo avanti però nella nostra hit lady, perché è proprio la posizione numero 16 che troviamo la seconda delle tre nuove entrate di questa settimana. Si tratta di Peggy Gou con un nuovo singolo dal titolo Woman.
1: Numero 16.

0: Woman, nuovo singolo di Peggy Goo, scritto però con la virgola, e così sono presenti sia la parola woman che la parola man al suo interno. Una canzone pubblicata in realtà tra le hit estive di quest'anno e realizzata insieme ad Ayra Starr, una cantante nigeriana afrobeats e pop. Una canzone che hanno detto loro stesse speriamo vi accompagni con i tanti bei ricordi estivi. Andiamo a concludere questa prima parte però della nostra classifica, che torna tra pochissimo ripartendo dalla posizione numero 15. Hit Lady,
1: Hit Lady. Disco novità.
0: Francesca Michielin, La mia ragazza. Disco novità su Lady.

posizione numero 15, ecco che siamo ripartiti con la nostra classifica. Ci sono anche U2 che, come sapete, sono tornati per questi 50 anni di carriera con una nuova canzone che segue tra l'altro un EP con tante canzoni sempre caratterizzate, insomma, dal loro impegno e anche, diciamo, da quello che è il loro stile. Ma in questo caso Street of Dreams è arrivata da sola come singolo questa settimana fino alla posizione numero 15, perdendo quindi qualche posizione rispetto alla scorsa settimana. Andiamo invece subito a scoprire la terza e ultima nuova entrata di questa settimana. Si tratta di Kintsugi, l'ultimo singolo di Elisa.

Kintsugi e l'arte di riparare le cose preziose, in realtà andando proprio a sottolineare, no, la frattura con dell'oro. Questa è la bellissima arte giapponese che Elisa ha cercato di inglobare in qualche modo nel significato ma anche nel titolo di questa sua nuova canzone, che è la terza e ultima entrata di questa settimana alla posizione numero 14. Posizione numero 13 invece per Cat's Eye con Animal. Numero 3.

0: che ha presentato quest'estate questo singolo Animal, che sicuramente ha dato loro il successo internazionale e che è anche il secondo estratto dal loro terzo EP intitolato Wild, pubblicato proprio nell'agosto di quest'anno. Abbiamo ascoltato le Cat's Eye questa settimana in salita nella nostra Hit Lady, e in salita c'è anche Julie con Serenamente alla posizione numero 12.
1: Numero 12.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: nuova collaborazione per il produttore Giuli insieme al cantautore Bresh, pubblicata quest'estate. La canzone è Serenamente, una canzone estratta proprio dal quarto album in studio di Giuli, Solito Cinema, e poi inserito anche nell'edizione deluxe invece dell'album di Bresh, Mediterraneo. Li abbiamo trovati insieme nella nostra classifica, la posizione numero 12 in salita, e arriviamo quindi alla posizione numero 11, dove guadagna qualche posizione anche Ernia con il suo singolo Dedica.
1: Numero 11.
2: Che nome dà

0: Domenica, canzone di Ernia con la quale il cantante vuole raccontare il suo rapporto con la città in cui è cresciuto, parlando anche di senso di appartenenza e di tutte le caratteristiche di una città che poi è Milano, che è la vera protagonista di questa canzone, che ci porta così alla conclusione di questa seconda parte della Hit Lady. Riprendiamo però tra pochissimo proprio dalla posizione numero 10.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio,
3: può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.
6: Un film luminoso e pieno di speranza.
8: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
6: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
9: Siete le sorelle Owens?
10: Sì, se amiamo qualcuno muore.
9: Ma dai, a settembre
10: siamo streghe.
9: Ritorna la magia.
10: E siamo maledette.
9: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
11: Aspetto questo momento da un'eternità.
12: Sì, è vero.
9: Amori e incantesimi 2. Al cinema.

0: sua Good Old Days, questa settimana in discesa di 6 posizioni fino alla numero 10, per una canzone che ci ha sicuramente accompagnato in queste ultime settimane, con questo bravo artista che dalla strada è arrivato al successo internazionale. Lasciamo Chris Sarandi per salire, così come sale di qualche posizione anche l'ultimo singolo di Ligabue, alla posizione numero 9, Qualcosa per te.
1: Numero 9.

la sua Qualcosa per te, una canzone che vuole raccontare una persona da vicino che attraversa un momento difficile, anche senza soffermarsi troppo sulle motivazioni, ma solo andando proprio a raccontare l'effetto, le conseguenze. Questo il nostro Ligabue alla posizione numero 9, ma saliamo fino alla numero 8, dove Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari ci fanno ascoltare Goya. Cosa sogni?

0: cosa sogni senza me.
1: Una visione un po' surreale, quella che hanno Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari all'interno di questa canzone, e che cercano proprio di richiamare con il nome e le immagini, ovviamente, che rievoca questo grande artista Goya, che dà anche il titolo a questa canzone, che questa settimana guadagna diverse posizioni all'interno della nostra classifica. Posizione numero 7, qua siamo arrivati, scende invece Achille Lauro con la sua La città degli angeli.
2: Numero 7.

0: La città degli angeli, scritta proprio tra Los Angeles, città che da sempre rappresenta una fonte di ispirazione per Achille Lauro e l'Italia, una riflessione che è anche un po' il ritratto di una generazione che cerca il suo posto nel mondo. Abbiamo trovato questa canzone alla posizione numero 7 questa settimana e allora continuiamo con la numero 6, dove perde 4 posizioni Saif insieme a Bresh e la loro Parlar d'amore.
1: Numero 6.
2: Che

0: Saif e Bresh, due cantanti della nuova generazione con il loro linguaggio, che in questo caso hanno deciso di unire le loro forze in questo nuovo featuring e nella loro Parlar d'amore, che comunque questa settimana perde qualche posizione, addirittura il podio della nostra classifica. Andiamo quindi tra poco a svelare le 5 posizioni più alte, ovviamente restate con noi.
1: Sono le 21 e 59 minuti.
2: Riconosci questo suono? È un auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
3: Vieni a provarla da Brogi e Collitorti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord ancora nubi su nord-ovest Lombardia, con qualche debole pioggia sulle Alpi occidentali, poco parzialmente nuvoloso e asciutto altrove, temperature stabili massime tra 24 e 27 gradi. Al centro tempo stabile prevalentemente soleggiato, con qualche nube irregolare sulle regioni del versante tirrenico, temperature stabili massime tra 24 e 28 gradi. Al sud tempo in prevalenza soleggiato, seppur con qualche addensamento sparso su Sicilia orientale e Bassa Calabria. Temperature stazionarie massime tra 24 e 28 gradi.

0: tornati nella nostra Hit Lady, la nostra classifica delle canzoni più ascoltate qua su Radio Lady, e qua siamo proprio ai brani più ascoltati nella nostra emittente, proprio perché siamo nell'ultima parte, quella che va dalla posizione 5 alla numero 1 di questa settimana. E abbiamo subito cominciato bene con la voce e lo stile di Olivia Dean con il suo singolo Baby Steps, che questa settimana troviamo in salita proprio alla posizione numero 5. Posizione numero 4, guadagnano 4 posizioni anche gli italiani New Genea, questa è Care.
1: Numero

0: il loro inconfondibile stile mediterraneo, così possiamo chiamarlo, che ancora insomma ci riporta ai suoni estivi. Questa è Carré e l'abbiamo ascoltata questa settimana alla posizione numero 4 in salita. Siamo dunque arrivati al podio, che questa settimana è occupato tra gli altri da Malcolm Todd, posizione numero 3 per la sua Earrings.
1: Numero 3.

0: canzone pubblicata un paio d'anni fa, arrivata adesso al successo internazionale, come si dice, virale, e questa settimana guadagna ben 3 posizioni, arrivando fino al nostro podio, Earrings. Posizione numero 2 invece, questa settimana perdono la vetta Fabio Rovazzi insieme ad Arisa e Nino D'Angelo con La costiera amalfitana.
1: Numero 2.

0: Il trio composto da Fabio Rovazzi, Nino D'Angelo e Arisa per La Costiera Amalfitana, canzone che ci accompagna da un po' di tempo e che questa settimana scende alla posizione numero 2 della nostra classifica, e siamo quindi davvero arrivati al momento in cui vi sveliamo la canzone più ascoltata in questa settimana e in questi giorni qua su Radio Lady. Ma si tratta di lei, la nostra Gianna Nannini, con il suo ultimo singolo, Meraviglioso Errore.
1: Numero 1.
2: Numero

0: canzone più ascoltata questa settimana anche qua su Radio Lady, lo avete appena sentito con la nostra classifica in cui vi ho fatto riascoltare le posizioni dalla numero 20 alla numero 1 e come sempre con qualche canzone che ha lasciato la nostra classifica e con 3 questa settimana nuove entrate nella Hit Lady. Ricordiamo come sempre le canzoni che sono uscite dalla top 20: Businessman di Dito nella Piaga, Los Angeles di Blanco, ma anche White Girl Wasted di Anna. Io vi aspetto la prossima settimana per tutti gli aggiornamenti della nostra Hit Lady. Ciao a tutti.
1: Era la Hit Lady. Hit Lady. Le canzoni più suonate da Radio Lady.
2: Hit Lady. Hit Lady.
1: Lady. La musica che cattura.

0: trendy, moda, tendenze e lifestyle.
1: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. La borsa a baguette è quell'accessorio che non stanca mai, un vero scudo che risolve ogni dubbio legato agli abbinamenti. Questo oggetto riconoscibile, nato per essere portato sotto il braccio, è diventato nel tempo un pilastro imprescindibile per l'eleganza femminile di tutti i giorni. Scegliere questo gioiello significa scommettere su un'immagine forte, unendo un'assoluta comodità a quel tocco di malizia che valorizza chiunque in qualsiasi situazione. Un tempo la borsetta rettangolare era vista solo come vezzo serale o al massimo un dettaglio adatto alle occasioni più esclusive. Oggi lo scenario è del tutto evoluto. I creatori di moda sono riusciti a stravolgere questo simbolo intramontabile proponendo tessuti di ogni genere e finiture più elaborate. Il modello compatto non è più relegato agli eventi di gala, ma diventa il protagonista di insiemi molto raffinati, ideali anche per un caffè pomeridiano o una passeggiata in centro. La chiave del suo enorme successo sta

0: ricchezza, mentre le colorazioni scure offrono un aspetto più rigoroso e sofisticato. Si va dalle sagome morbide, perfette da infilare in spalla sopra un cappotto, fino alle forme più rigide e geometriche da stringere saldamente tra le mani. Ogni declinazione possiede un'anima davvero singolare. Per sfoggiarla al meglio bastano pochissime accortezze, senza bisogno di inventarsi combinazioni troppo complesse. L'opzione azzeccata è sfruttarla senza pensieri, accostandola a un abito in seta scivolata o dei pantaloni sartoriali. Delle scarpe basse in cuoio o una sciarpa annodata con cura bastano e avanzano per completare la figura. Riguardo ai materiali c'è solo l'imbarazzo della scelta. Dal tessuto cangiante alla pelle martellata si trova la variante giusta. In una realtà in cui mode vanno e vengono alla velocità della luce, questa borsa storica resta una certezza incrollabile cui affidarsi a occhi chiusi. È la via più semplice e genuina per risultare eleganti senza sembrare troppo impostate. In fin dei conti, scegliere una bella borsa a baguette e uscire di casa con la giusta disinvoltura significa sentirsi sempre a proprio agio, mutando un abbigliamento essenziale in una vera dimostrazione di carattere e gusto. E per ora è tutto da Giulia Carla, Te Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione della neurologa italiana, premio Nobel per la medicina, Rita Levi Montalcini. Le donne hanno sempre dovuto lottare doppiamente, hanno sempre dovuto portare due pesi, quello privato e quello sociale. Le donne sono la colonna vertebrale della società.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: Radio Lady. La radio come piace a te.

Bentrovati, buon giovedì 1 ottobre con il GR delle buone notizie. Un nuovo guardiano del pianeta arriva dallo spazio. Partiamo dall'ambiente. Nei giorni scorsi sono stati messi in orbita due nuovi satelliti europei, Flex e Sentinel 3C, con un obiettivo molto concreto: osservare meglio la salute del nostro pianeta. Flex studierà le foreste arrivando a rilevare anche il processo di fotosintesi, mentre Sentinel 3C controllerà oceani e atmosfera. Due nuovi occhi nello spazio per capire prima cosa sta succedendo sulla Terra e proteggere meglio i suoi ecosistemi. Una nuova specie di felino scoperta sulle Ande. In Bolivia è stata identificata una nuova specie di piccolo felino selvatico, il Leopardus tilcaio. Vive nelle foreste nebulose delle Ande e pesa appena 1,5 kg circa. La scoperta è particolarmente importante perché rappresenta la prima nuova specie di felino vivente descritta scientificamente da oltre un secolo. Una bella dimostrazione di quanto ancora ci sia da scoprire sul nostro pianeta. Intelligenza artificiale per prevenire le epidemie. Una ricerca italiana guarda invece al futuro della salute. Un gruppo della Sapienza di Roma ha sviluppato un sistema di intelligenza artificiale capace di prevedere quali virus potrebbero essere collegati a determinate specie di mammiferi. L'obiettivo è individuare più rapidamente possibili virus zoonotici, cioè quelli che possono passare dagli animali all'uomo, e quindi migliorare la capacità di prevenire eventuali future epidemie. E chiudiamo con un'idea decisamente originale e tutta italiana. I ricercatori artisti hanno trasformato i dati provenienti da sistemi di monitoraggio ambientale della Laguna di Venezia, compresi quelli del MOSE, in immagini e musica generate da un algoritmo. L'obiettivo è rendere più comprensibili ai cittadini fenomeni che normalmente vediamo sotto forma di numeri e grafici. In pratica, la tecnologia trasforma la salute dell'ambiente in qualcosa che possiamo anche ascoltare. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.

0: occidentali, poco o parzialmente nuvoloso e asciutto altrove, temperature stabili massime tra 24 e 27 gradi. Al centro tempo stabile prevalentemente soleggiato con qualche nube irregolare sulle regioni del versante tirrenico, temperature stabili massime tra 24 e 28 gradi. Al sud tempo in prevalenza soleggiato seppur con qualche addensamento sparso su Sicilia orientale e Bassa Calabria, temperature stazionarie massime tra 24 e 28 gradi.
1: Lady, la musica.

0: mezzanotte e 10 minuti. Riconosci questo suono? È un'auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un'auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un'auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
1: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino. Lady, la musica.

0: mezzanotte e 59 minuti.
1: La città è piena di energie, è fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Rei EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
2: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
3: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
4: A settembre ritorna la magia.
5: Aspetto questo momento da un'eternità.
6: Sì, è vero.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
7: Secondo te siamo maledette?
8: No.
4: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
9: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
10: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
11: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
10: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
12: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
13: Amiche per la vita!
10: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
14: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
15: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
14: Ogni possibilità inizia con un passo.
15: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
16: Questo cammino dobbiamo completarlo.
14: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
17: Lady.
18: La musica che cattura.
19: Disco novità.

Da grande suonerò la pastorale. Ora sul piano resto curvo come un pastorale. Mio padre d'umore un po' grigio, mi vuole prodigio, ma sono solo un bambino e c'è rimasto male. Padre, lascia stare l'alcol, tiro vini. Sei severo quando faccio tirocini. Io sono

0: Sono le 2:00.
1: Riconosci questo suono? È un auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un'auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
2: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.